tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

conto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto. Doppio misto.
0: Buongiorno. Buongiorno Maxo.
3: Giorno Lollina.
0: Giovedì, eh?
3: Giovedì
0: con le braccia alzate, è giovedì.
3: Giovedì, quindi, ah no, per te no, cosa
0: Vabbè,
3: alziamo cosa?
0: Niente, ma anche tu sabato lavori al pomeriggio.
3: Sì? Beh, vuoi togliermi le...
0: No, lo so, ci tieni perché è primo d'agosto.
3: Ma certo.
0: Vieni qua a fare festa.
3: Sì, vengo qua, perché poi non so se farò festa la sera. Sai che quest'anno non...
0: Non te la senti?
3: No, anche in casa ho chiesto, ma...
0: Bandierine,
3: ma no.
0: Così...
3: No, beh, sì, la bandierina,
0: bandierina
3: in casa.
0: Cioè, insomma...
3: Sì. Anche se io non sono tanto da... bandierone esposto sul balcone, non l'ho mai fatto.
0: No, nemmeno io. Però piccole piccole.
3: Sì,
0: in giro per il giardinetto.
3: Un
0: ci
3: saluto
0: sta.
3: Alla patria c'è.
0: Sempre.
3: Vabbè, l'amore c'è, però
0: certo.
3: Non sono uno che ostenta.
0: Ok.
3: Perché altri invece sai ci tengono.
0: Ostentano, sì, sì, certo. Ma guarda, puoi anche fare un sondaggio, eh. Secondo me, se chiedi chi di voi espone la bandierina, che tra l'altro devi mettere. Anche quella è ticinese, vero? Non c'è
3: sì,
0: questa regola.
3: Sì, svizzera e ticinese.
0: Esatto.
3: Come
0: esatto.
3: Anche credo per le bandiere straniere.
0: Sì.
3: Mettiamo che tu
0: hai. Sovara.
3: Sovara, di fianco devi mettere anche quella svizzera.
0: E ticinese no.
3: No, no,
0: no.
3: Se no il balcone devi avere.
0: Però bello,
3: la balconata.
0: La serra devi avere. Comunque, buon giovedì 30 luglio a tutti voi. Mi sono fatta una cultura fuori onda perché uno si dice: che cosa fanno quei 10 minuti prima della diretta?
3: Esatto.
0: Maxi e la Tizi mi hanno insegnato tutto, ma tutto sul pappagallo cenerino.
3: Sul cenerino, che è un pappagallo grigio.
0: Ma è bellissimo.
3: Molto bello.
0: Bellissimo.
3: Ha una peculiarità. Qual è? È quella, sì, di parlare come altri pappagalli, ma soprattutto se viene allevato già da piccolo prende la voce di quello che lui o lei ritiene il padrone, quindi
0: pazzesco.
3: Nel caso del cenerino della Tizi, e credetemi sì. Non è una cosa positiva, parla esattamente come la Tizi, con tutti i modi di dire, la voce,
0: ride come la Tizi,
3: la voce squillante della Tizi.
0: Eccolo, guardalo, guarda, e questo è il pappagallo
3: lì,
0: cenerino
3: in tele, dove ha la chiusura delle ali rosse,
0: bellissimo,
3: ed è grigio bianco,
0: bellissimo.
3: Insomma, sì.
0: Ma mi si è sbloccata una nuova passione.
3: Cioè, l'idea è questa: se tu Lolli adesso prendi un cenerino, immagino l'amore che hai per gli
0: certo.
3: animali, lo allevi, lo tiri su, ti sente parlare. In casa avranno una seconda Lolli. Imita esattamente la tua voce.
0: No, ma questa cosa è pazzesca.
3: Sì, sì, sì.
0: Infatti ho chiesto alla Tizi: mi mandi un video, ti prego, devo troppo vederlo. Bellissimo.
3: Ed è
0: bello.
3: Proprio...
0: Ciao! Quindi lui ha anticipato la I. Che fa un po' la stessa cosa. La
3: sì.
0: fa già il pappagallo cenerino.
3: Già da mo' il cenerino.
0: Ciao, sì, è arrivata tardi, è arrivata. Comunque bello il cenerino. Ho sbloccato una nuova passion.
3: Lo prendi?
0: Certo.

0: Quindi tornando al pappagallo cenerino, se ce l'avesse Sasha dal Col.
1: Ah, i due Sasha dal Col.
0: No, ma incredibile.
1: Tra l'altro in dizione.
0: Con la dizione, certo. Benez. No, ma veramente.
1: Sì, sì,
0: ma io
1: sì.
0: Non ho parole, devo conoscere un cenerino. Un cenerino.
1: Poi non so se è solo il cenerino o è, diciamo, sono capacità che hanno altri tipi di pappagallo. Conosco questo perché appunto ho un'amica che ce l'ha. E adesso la Tizi, due amiche.
0: La Tizi. Ah. Ma quindi è diffuso il cenerino, insomma? È un pappagallo abbastanza diffuso.
1: Penso di sì. Che è un'altra, che è poi la sorella di Morbio in Portogallo, ha un altro pappagallo.
0: Sì.
1: Però è verde.
0: Ecco, non cenerino, quindi.
1: Non è un cenerino. E lui ovviamente parla portoghese. E lei da piccolino diceva, dov'è Tweety? Perché si chiama Tweety. Dove sta Tweety? E lui risponde, sto a chi?
0: Bellissimo.
1: Però lo senti che è un pappagallo, cioè.
0: E magari quelli non cenerini non imitano la voce,
1: no.
0: Cioè imitano il parlato, sì, ma sì, non sì. Riescono. Ma è incredibile questa cosa. Vabbè, mi avete sbloccato una parte di mondo che non conoscevo, grazie.
1: Prego. Invece arrivando qua, scusami,
0: sì? No,
1: sono rimasto, e forse anche tu, abbagliato dalla luna.
0: Ma che bella.
1: Visto che pallone
0: bellissima.
1: Gigante.
0: Bellissima. Ieri sera mi ha scritto un'amica che al mare, mi ha dato la foto, mi fa guarda che bella la luna, solo che alle 21:30 ero già con la goccia al naso, la bolla, sì, stavo cercando di dormire, l'ho visto, ma e non avevo le forze di alzarmi a guardarla.
1: Peccato,
0: però
1: io stamattina uscendo da Morbio,
0: sì.
1: E mi sono beccato questa, non so se è piena o è già
0: sì,
1: mangiucchiata.
0: Ieri ho visto un articolo che parlava della luna del cervo.
1: Del cervo.
0: Quindi piena ieri sera. Hai fatto fatica ad addormentarti?
1: Ma sono sera,
0: sempre. Quindi non c'entra la luna. C'è un vocale, io vado.
1: Sì, vai, lasciati andare.
2: Oh, Madonna, signor, con sto cenerino. C'è mia figlia che si sta facendo impazzire. Ma con quattro gatti e un cane, come si fa ad avere un cenerino?
0: Che bella la luna, solo che.
1: Come si fa? Perché da fare secondo te?
0: Può essere, ti danno perché i pezzi.
1: E ci metti un po' a metterlo
0: sì,
1: insieme.
0: Mi
1: sì.
0: Manca il becco, vai a cercare il becco. Scherzi a parte, signore e signori, se non state guidando, occhi alla luna. Dicono.

0: Hai portato un cimelio, cioè cimelio, che poi è nuovo, è un libro di ricette di Snoop Dogg.
1: Sì, di qualche anno fa, un paio d'anni fa, però visto che lo hai sfogliato con piacere.
0: Mi piace il packaging, il personaggio lo adoro, non è difficile capirlo. E ti raccontavo, lui è un personaggio che ha fatto di ogni, quando dico di ogni dico dalle peggio cose alle meglio.
1: Pazzesco.
0: Eppure è riuscito a costruirsi un personaggio che negli Stati Uniti, adesso faccio un rapporto con le cose che vediamo anche in Ticino, potrebbe andare benissimo da Maria De Filippi o in un programma per bambini e tutto va bene.
1: Anche dal Canepeo, per
0: anche
1: dire,
0: dal Canepeo, se vogliamo Canepeo. Parlare del Ticino. Sì, sì, e nessuno dice nulla, va bene così. In realtà è uno che fuma sigarette che fa ridere la mattina alla sera, ha prodotto pornografia, è stato inglobato in cose losche con ai tempi Tupac, eppure è un personaggio incredibile.
1: Non abbiamo nessuno di paragonabile in Svizzera, no, non esiste,
0: no,
1: è uno unico.
0: Se tu hai fatto la metà di Snoop,
1: sei out. In Svizzera sei out.
0: Almeno dalle cose pubbliche, diciamo, che inglobano la popolazione normale.
1: Però, come dicevi tu, è un gentiluomo lui, no? È gentile, educato, è fine.
0: Ti racconto questa cosa, ma perché è di dominio pubblico ed è uscita ultimamente. Kim Kardashian, credo una delle Kardashian, non lei, ma una delle Kardashian si sposa, ok? E invitano Snoop, perché ci mancherebbe, personaggio, amico di tutti. E lui 2 o 3 giorni prima chiama e dice, Shura Kardashian, la chiamo? La chiamo perché io ho un problema. Dice, ma che problema c'è?
1: Sentiamo.
0: E lui dice, io non riesco a stare, visto che il matrimonio durerà tutto il giorno, io sono lietissimo di venire, verrò con la mia famiglia, però non riesco a stare tutto il giorno senza fumare sigarette che fa ridere.
1: Aia.
0: E lei dice, ho capito, sono i bambini. Fa, ecco, potrei portarmi il mio sacchettino da mezzo chilo per la giornata, però, lei dice, se non dà fastidio così mi apparto, mi metto da parte, magari mi dà una stanzetta, ha chiesto, mi sembra che c'è questo nell'articolo, mi dà una stanzetta a parte, io mi metto lì, do due spippate ed esco. Ecco il personaggio, è così.
1: Un altro se ne sarebbe fregato, andava.
0: E se sei lui così, chiede,
1: posso per favore,
0: ridurmi in cenere mentre sono al suo matrimonio? E lei le ha detto:
1: aromatizzare il matrimonio,
0: basta che non te fai vedere.
1: Bellissimo, ecco. Bellissimo.
0: Poi c'era più gente nella sua stanza che al matrimonio.
1: Su questo ho nessun dubbio. A proposito di aromi, questo libro c'è anche con l'aggiunta degli aromi. Perché infatti la commessa sottovoce mi fa, vieni che ti faccio vedere una cosa. Dico, cosa è successo? Mi apre un armadietto nero dietro la cassa e dice, vedi qui sotto c'è lo stesso libro con l'aromatizzazione.
0: Ecco, che aroma aveva? Intenso.
1: Origano. Mi fa, quindi se vuoi le ricette contengono proprio la richiesta di questo ingrediente. Faccio, no, non possiamo esporlo perché qui accanto c'è la Disney.
0: E certo, ma poi
1: ci hanno chiesto di non esporre queste cose.
0: Dalle nostre, capito, è un personaggio completamente fuori dagli schemi.
1: Totalmente.
0: Te lo ritrovi a fare il Teodoforo, si chiama?
1: Teoforo.
0: Teoforo.
1: Vabbè, quella roba con la fiaccola.
0: Te lo ritrovi che saluta la gente a Gallarate vicino a noi.
1: Tra l'altro.
0: E il giorno dopo magari è in tour facendo la sua musica. Cioè è uno che veramente non è classificabile, sì.
1: Volevo chiederti un pensiero sulla prossima canzone.
0: Ah, me il salmo e Colapesce. Perché
1: da 4 giorni avevo Colapesce tutti i giorni.
0: Ah, vero.
1: Cioè,
0: in tutte le
1: tutte le salse. Oggi c'era un'altra salsa con Mace e Salmo.
0: Mace, no, lui si chiama allora Mace, così
1: Mace,
0: caso lo sai.
1: Grazie.
0: È un produttore che nasce dall'hip hop italiano. Okay. Ora produce Salmo, come vedi, che fa rap italiano, però si è molto elevato. Devo dire, fa produzioni incredibili, la sentirai. In questo caso lui cosa fa? Chiama in Salmo e ha inglobato anche Colapesce. Di Martino non c'era.
1: Dato però, che non c'era più posto.
0: No,
1: magari torna dopo. Entro le 9 ci sarà anche Di Martino.
0: Colapesce di Martino.
1: Lo aspettiamo.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
6: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agni Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
8: L'infotraffico.
9: Niente, sto aprendo con calma Outlook, dove Via Swiss ci... Ecco qua, Via
10: cosa
9: Swiss.
10: Dice?
9: C'è una comunicazione da parte di Via Swiss che dice: ci sono un po' di disagi in direzione nord dalla... Aspetta, come si chiama la dogana di Chiasso?
10: Il Brogeda.
9: Poi dice da Brogeda... E la galleria del San Gottardo, ma per un trasporto eccezionale.
10: Quindi
9: cioè,
10: da tutto il Ticino praticamente
9: tutto
10: è
9: il Ticino
10: bloccato.
9: È intasato. Però questa è di ieri sera, non capisco perché non ci siano le mail nuove. Scusatemi, intanto abbiamo qualche problema.
10: Infatti dicevo, come fa a avere... Perché io ho aperto e ce l'ho delle 20:58 ieri sera, giusto?
9: E tu? Sì. Allora è un problema di Via Swiss.
10: No, non è che è un problema, è che Via Swiss con calma si sveglia verso le 9.
9: Oppure... Altra lettura, non c'è traffico,
10: oh, c'è
9: signore
10: traffico.
9: E signori, buon viaggio.
10: Fatecelo sapere, sì, sì, sì, sì.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Ecco, lei piace o non... Ma lei si è vista la faccia di Sia ogni tanto?
1: Sì.
0: Non è sempre coperta, no?
1: No, io l'ho già vista, una bella donna.
0: È bella. A me è capitato più volte di vedere delle esibizioni della... Non si vedeva il viso, il volto, non so come mai.
1: Lei nasce, sai, come autrice, no?
0: Sì.
1: Lei è tipo Linda Perry delle Forno Blondes.
0: Ok.
1: È un'autrice molto famosa. Poi giustamente dice, ma scusa, ho la voce quasi più bella di quelle per cui scrivo e mi metto in gioco. È nata così la cosa.
0: Ed è partita con le sue canzoncine.
1: Alla grande.
0: Alla grande.
1: Sì, sì.
0: È che venendo in radio mi stavo... Cioè, c'è un po' più di traffico rispetto al solito, queste mattinate. Stavo pensando a chi già lavora da mo'. Cioè, ci sono persone che iniziano a lavorare quando noi ancora dormiamo.
1: Quindi alle 13?
0: Sì, ci sono professioni che si svegliano molto prima degli altri tutti i giorni. A parte il panettiere, non mi veniva in mente nessun altro.
1: Beh, gli infermieri.
0: Però hanno già il turno che magari inizia alle
1: già
0: 20.
1: No? Le fabbriche non hanno il turno 10, credo siano 3 turni.
0: Ma infatti volevo chiederti se ti veniva in mente.
1: C'è uno che inizia alle 10, ora io non lavoro in fabbrica però, e 10 fai 8 ore,
0: mamma
1: 8 ore
0: mia.
1: E mezza e vedi dove arrivi.
0: Infatti immaginavo che anche gli infermieri avessero una roba del genere, iniziamo alle 20 e finiamo alle 6.
1: Sì.
0: E quindi mi dicevo, chissà quanti, mentre io cercavo di dormire con la luna del cervo
1: loro
0: sopra,
1: producono.
0: Erano già attivi e stavano già lavorando, quindi volevo, niente, era una curiosità che avevo.
1: E allora io ricordo, adesso vado a ricordi, c'era il turno 2:10 in fabbrica,
0: okay.
1: Quindi 10 più 8 ore, fatevi il calcolo, credo 6 sia,
0: sì.
1: E poi 6...
0: Pensa che sfasamento. Io sarei sfasatissima a fare un lavoro notturno.
1: Soprattutto se ti cambiano il turno ogni volta.
0: Eh sì.
1: Perché se tu ti abitui, è un po' come il panettiere. Credo che, a parte che lo fai per passione all'inizio, cioè un lavoro che ti deve piacere, perché sennò non ha senso svegliarsi così presto. Ma poi hai quella routine lì. Tu pensa se invece una settimana fai la notte, una settimana fai la mattina. Tosta, eh.
0: Il fruttivendolo, scrive Ale, si sveglia molto prima rispetto agli altri.
1: Sì, Diego è il nostro... È il nostro fruttivendolo,
0: è vero,
1: che
0: di fiducia.
1: Porta in giro la frutta.
0: In Val di Blegno la porta, è vero. E poi si svegliano presto come noi anche quelli che hanno fatto qualcosa di sbagliato nella vita precedente, no? Quindi in questa devono purgare.
1: Ah, in questo...
0: tipo me e te, stiamo spurgando le vite precedenti in questo periodo.
1: Poi autista di bus stamattina alle 3:45.
0: 3:45?
1: C'è scritto, sì.
0: Ah, forse perché la prima corsa inizia alle 6, penso.
1: Perché
0: no?
1: Credo, ieri ho visto un video di una ragazza, adesso mi sfugge il nome, molto brava, molto carina, che seguo, è un influencer ticinese.
0: Rara,
1: grazie.
0: Ho già capito, carina lei.
1: Carinissima.
0: Troppo carina, sì.
1: Abbiamo iniziato a seguirci da poco. Credo lei faccia l'autista, però non voglio...
0: dell'autopostale.
1: E ha descritto quello che succede prima che l'autopostale venga messa in moto.
0: Oh, raccontaci un po', cosa fanno?
1: Dovremmo chiamare lei in realtà.
0: Dovremmo chiamare Rara, hai ragione.
1: Però, che è carinissima, seguitela perché secondo me è proprio brava.
0: Sì, aspetta, dico anche il cognome.
1: Sì,
0: a parte che si trova, penso, anche su Instagram, la trovate sotto Rara Gruninger.
1: Gruninger. Esatto. Usa anche spesso il dialetto, insomma,
0: vero,
1: molto carina,
0: vero,
1: da vedere.
0: Bellissima.
1: E ieri faceva vedere, appunto, arrivo all'autopostale, cosa fa? La prima cosa deve entrare e controllare il mezzo all'interno. C'è qualcuno che è entrato a dormire? I sedili sono ben attaccati o si staccano? E deve controllare.
0: Ah, fa il check anche.
1: Fa il check. Quello,
0: certo.
1: Il check esterno, quindi gomme gonfie,
0: certo.
1: La carrozzeria o cade a pezzi,
0: certo.
1: Poi ha tutto un check dove deve mettere i soldini, la moneta, e perché per i biglietti,
0: certo.
1: Ti fa proprio vedere, c'hanno un codice, è carino, è già quello, comunque ti tira via mezz'ora.
0: Bello, sto check lo facevo anche io in aereo, mi ricordo, dovevo entrare e controllare i sedili, la tasca frontale,
1: se c'è dentro qualcosa,
0: se c'è dentro sì. Bello, era bello.
1: Facevi anche l'esterno, le gomme, sono
0: sì,
1: gonfie.
0: Sai, devi mettere il gilet, quello fluorescente, se esci,
1: sì?
0: Mentre aspetti magari i passeggeri.
1: Sei obbligata.
0: Ah sì, non puoi mettere piede sulla pista, sul tarmac.
1: Senza essere visibile.
0: No, guai, vengono a prenderti. Allora, qualcuno dice, raga, i poliziotti. E certo, anche
1: i poliziotti
0: lavorano di notte.
1: I postini.
0: I postini che preparano i giri di consegna con tutti i pacchi di Maxi.
1: Sì.
0: Io mi vergogno quando compro un pacco, sai, che perché poi mi scrive in Instagram la postina, fatto spese?
1: Ah, ma dai. A me invece manda il messaggino sul telefono.
0: Ma vero?
1: Max, non ci sei, te lo lascio. Sono carinissimi, veramente sono molto carini.
0: Max, c'è Jennifer Lopez che secondo me di shopping con i pacchi, cioè i jet che glieli spostano, non il postino con la moto elettrica come da noi, lei ha i jet i che jet. Glieli spostano. Ce l'ascoltiamo con Waiting for Tonight. Anch'io aspetto stanotte, para dormir.
1: Ah, para dormir.
0: Si non dice
1: para...
0: così in spagnolo?
1: Non lo so, io sono portoghese.
0: Scansato. Ah sì, tu altra, otra roba.
1: Otra roba.
0: Va bene, buon dia a tutti. In questo giovedì, buon caffè a voi. Salutiamo anche i soccorritori che lavorano di notte. Grazie per i vostri messaggi.

0: AstroTris.
1: Allora, cosa ci raccontano le stelle in questo giovedì 30 luglio? Io mi rifiuto comunque di leggere perché lo Scorpione è sempre male, malissimo.
2: Molto male.
1: Molto male, sì.
2: Sai che io non lo capisco quello che è oggi.
1: Quello che c'è...
2: Non capisco chi è primo, chi è secondo. Il primo è ancora...
1: Sasha dal col.
2: Ma vabbè, basta.
1: Basta.
2: Cioè, nel senso, capisco un paio di volte.
1: È truccato questo. Vabbè. Vediamo domani. Prego.
2: Allora, il quarto posto. Ecco. Il quarto posto credo sia l'Acquario, se sto leggendo bene.
1: Bilancia.
2: O no? Bilancia, figurati. Bene. Ti ho detto che non lo capivo. Favoriti i rapporti personali e le collaborazioni. Medaglia di legno, insomma. Siete lì che annusate, ma non toccate. Ecco.
1: In terza posizione l'Ariete. Energia e determinazione ti aiutano a superare ogni ostacolo.
2: Poi al secondo posto il Sagittario, entusiasmo contagioso, tra l'altro 5 stelle vedo, buone notizie e fortuna nelle iniziative, quindi se avete uno slancio di qualcosa sappiate che è fortunata.
1: Quindi vuol dire secondo posto al top con 5 stelle, mega.
2: Sì.
1: Prima posizione, 5 stelle e nonché podio, il Leone, giornata brillante, carisma alle stelle, ottime occasioni in amore e sul lavoro.
2: Poi, se vedo bene,
1: Gemelli.
2: In quinta Gemelli.
1: Bravissimo.
2: Poi in sesta l'Acquario.
1: Esatto.
2: Oh, ecco ci sono. In settima il Cancro, in ottava posizione, si è tolto al quarto posto, c'è il Toro.
1: Oh, è sceso un po', bene.
2: Poi seguono i Pesci, lo Scorpione, come dicevi tu, sì.
1: Male.
2: Non bene. Decimo. Vergine invece è messa molto bene, insomma.
1: Sì.
2: lì in fondo cos'è, undicesima e dodicesima il Capricorno.
1: E niente, cosa dire, buona giornata, comunque vada, sarà un successo, mettiamola
2: sì,
1: così, va.
2: Meglio di come ho letto io.
0: Radio 3, d'estate.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1° agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.

0: Saxo, sono le 6:49 minuti, quindi pian piano la prima ora è quasi andata, tra poco appuntamento con l'informazione. Abbiamo qualcuno che ci scrive, quindi non siamo soli soli, eh?
1: No. Beh, partiamo dagli orari. Ad esempio, dicevamo quali sono i lavori che lavorano anche di notte. Sono tanti.
0: Sono tanti.
1: Si era parlato ovviamente della polizia, per dire.
0: Certo.
1: Non conoscevo i loro turni, non so se sono per tutti questi, però 4:12, 12:20, 20:04.
0: Oh, quindi iniziano alle 4 di mattina.
1: Sì, un turno è 4 a mezzogiorno.
0: Ecco, io lì trascorrerei il resto della giornata con la nausea, perché mi viene la nausea quando sono stanca, non so perché il mio corpo mi dà la nausea quando sono stanca, vabbè.
1: Poi c'era gli infermieri invece, vedi, sì, che hanno tre turni anche loro. 7:15:30,
0: ok,
1: 14:15, 22:45,
0: sì,
1: 22:15, 7.
0: Chissà perché i 15:45,
1: quello non lo
0: arrotondare,
1: so,
0: magari alla,
1: non
0: alla chiusura.
1: Però vedi, sono completamente diversi.
0: Sì, interessante questa cosa. Poi c'è chi dice, Franco, le lap dancer lavorano quando voi dormite.
1: Beh, la notte.
0: Ci sta.
1: C'è il mestiere solo lap dancer? No.
0: Io. No, scherzo, no, lavoro anche in radio. E vabbè,
1: a tempo perso,
0: arrotondare.
1: Hai mai provato? Adesso è una cosa, può essere anche carina.
0: Io?
1: La dance.
0: No, il Paolo si è rifiutato di...
1: Sai che noi abbiamo un ascoltatore, non ascoltatrice, sì? Un ascoltatore, sì, che fa il lap dancer.
0: Me lo ricordo, forse Luca si chiama, non mi ricordo il nome.
1: Anche non ricordo.
0: Ma ho visto dei video, guarda che è bravissimo, cioè è già avanzato come qualità.
1: Comunque tira forza...
0: Sì.
1: L'interno coscia,
0: muscoli tenerti, che non sapevi di avere, probabilmente.
1: Sì, sì.
0: Allora, in ambulanza, ci scrive la Debbie, il turno è dalle 19 alle 7 di mattina.
1: Ah, ecco, vedi. Qualcuno dice quel 15 di cui parlavi prima, Lolli, è per il passaggio di consegna. Arriva ai 15 e te ne vai ai 45. Così puoi passare a fare le consegne agli altri.
0: O, ma nel caso dell'infermiere, fa il riassunto del reparto, magari, no? È successo,
1: sì,
0: questo, la camera 22. Ah, bellissimo.
1: C'è quel quarto d'ora di cuscino dove comunque puoi gestirti così.
0: Il pescatore professionista, scrive Donny. Non sapevo che esistesse proprio l'attestato.
1: Di pescatore ci sono anche mondiali, ci sono anche campionati. Poi dipende che pesca fai, perché non sarà mica tutta uguale.
0: Io faccio la pesca al bigliettino. Tombola.
1: Ravano.
0: Pole dance, non lap dance, ci correggono.
1: Ah, pole dance, chiedo scusa.
0: Lap dance è quella della noce, penso, no?
1: Quindi pole dance.
0: Perché si chiama lap? Perché allappa, no? Quello è il problema.
1: Perché allappa, e non lo so.
0: Allappa.
1: Ricezionista, tre turni. 7:15, 15:23, 23:07.
0: Non so perché mi è partita Sienna sottofondo. Devo toglierla o?
1: No, lasciala.
0: Vai.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Sono le 6:58 minuti.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
6: Un buongiorno da Samuele Quadri. Apriamo inevitabilmente con lo scossone politico che ha colpito ieri il nostro cantone. Dopo le dimissioni di Claudio Zali, il coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga esce allo scoperto. Sentiamo un commento di ieri, ha detto tra noi, sull'incontro umano con Claudio Zali.
7: Ma diciamo la verità che io, come ho detto a più riprese, volevo vederlo in faccia, il Claudio. Era una mia volontà espressa proprio perché credo che queste situazioni qua si può poi dire, fare, discutere in mille salsi, in mille maniere, ma io avevo il bisogno di vedere l'uomo Claudio in faccia all'uomo Picca. E l'abbiamo avuto questo incontro, è stato un incontro molto intenso, dove sì, tante discussioni, però è innegabile, siamo anche esseri umani, sono usciti anche i sentimenti, sono usciti gli uomini. E oggi c'è sono in una fase di rincrescimento molto acuta oggi, perché per me alla fine oggi, al di là di tutto quello che poi chiaramente entreremo a discutere di quello che è accaduto, quello che forse non è accaduto, infatti di tante discussioni tematiche, oggi comunque una persona, un essere umano ha finito una carriera e l'ha finita in una maniera che non è delle pandemie, insomma.
6: E sempre Daniele Piccaluga è poi intervenuto facendo il punto sul futuro della Lega, una nuova ripartenza la definisce al microfono di Andrea Leoni, sentiamo.
8: Quante ore al telefono, quante ore insonni?
7: Beh, tante al telefono, tante insonni, e alla fine parliamo di un consigliere di Stato, quindi una faccenda che riguardava una delle cariche più importanti del paese. La voce infatti non è quella delle più squillanti, le ore di sonno non sono quelle dell'estate, se vogliamo metterla in questo gergo, però credo di non essere l'unico, ecco. È chiaro che possiamo anche associarci un po' alle parole del Consiglio di Stato, però se Claudio Zali ha voluto fare un passo indietro, lo ha fatto anche per la Lega dei Ticinesi. Quindi noi vediamo il passo indietro di Claudio Zali, ma per la Lega deve essere, l'ho detto oggi a un'altra emittente, una nuova ripartenza, ci saranno dei nuovi volti, ci saranno dei nuovi stimoli. È chiaro che oggi è il momento in cui, come si dice, l'emmo cult, oggi siamo ancora in una situazione in cui Claudio Zali, poi comunque fino a fine settembre sarà seduto in governo, ma oggi è un po' la notizia e lo shock.
6: Vogliamo all'estero perché si intensificano gli attacchi statunitensi in Iran, lo rende noto il comando centrale. Colpite decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Questi attacchi sono stati progettati per ridurre ulteriormente le minacce iraniane. Finiremo l'Iran molto presto, tuona il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio. In chiusura lo sport, il Lugano dilaga in Kosovo contro il Duka Žiniń in Conference League grazie alla tripletta di Behrens. Risultato finale 5-1 e qualificazione al terzo turno ottenuta. Ora i bianconeri affronteranno la vincente tra NSI Runavik, squadra delle Faroe, e gli sloveni del Koper.
0: L'infotraffico.
6: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

0: Sono le 7-6 minuti. Caro Max, prima mi hai segnalato un messaggio che abbiamo trovato geniale.
1: Io sì, perché adoro queste cose. Allora, Lollo scrive:
0: Lollo,
1: buongiorno,
0: sì.
1: Chiedo scusa a tutti, ma purtroppo stamattina ho fatto una cosa orribile. Vero, sappi che
0: sì,
1: non sei giustificabile.
0: Sì, non è legale, non è legale.
1: Vado a leggere. Vai. Ho mangiato la rotella di liquirizia senza srotolarla, cosa che trovo inaudita, Lollo. Cioè, ma sì, tu sei mai riuscita a mangiare una rotella, che tanto credo sia dell'Aribo, però non lo
0: penso,
1: so.
0: Penso di sì, quelle originali sono dell'Aribo, sì.
1: No, senza srotolare, cioè,
0: no,
1: sgagni la rotella.
0: Non mi verrebbe, perché
1: no.
0: È nata per essere srotolata, lei. No?
1: Ma no,
0: è nata
1: è
0: per
1: come
0: essere
1: mangiare il moretto.
0: Sì.
1: Si chiama ancora moretto o sto sbagliando?
0: Non so se puoi, non so se è legale. Vabbè, noi chiediamo scusa, lo chiamiamo moretto.
1: Siamo vecchia scuola.
0: Sì, vecchia scuola.
1: Moretto, tu moretto. Come lo mangi? Io...
0: Scoperchio.
1: Scoperchi il sopra in maniera che rimane quella pannina, chiamiamola così, bianca, che poi divori in un boccone.
0: Ripulisci la pannina un po'.
1: Sì, sì, esatto.
0: E poi
1: e
0: via. Sì,
1: se tu non lo mangi così, è un po' come i fonzi, godi solo.
0: Non ti lecchi le dita.
1: O il cono gelato, quello classico che compri già confezionato, sopra ha sempre la pralina.
0: La granella.
1: Cosa fai? Lecchi senza togliere la pralina?
0: No, hai ragione. Prima la granella, ripulisci e poi ti godi il gelato a nudo.
1: Gli Zwieback.
0: Altro punto dolente.
1: Ne abbiamo parlato fuori onda, entrambi li mangiamo senza saperlo in modo identico.
0: È vero.
1: Prima il contornino, lasciando per ultimo le intersezioni dove fa quella specie di pieghetta.
0: Di rientro, sì, le intersezioni laterali dove è un po' più croccantino. Io lo chiamo quel nodo di Zwieback,
1: eh?
0: Cioè quello snodo.
1: Che cos'è lo Zwieback? È la fetta biscottata.
0: Fetta biscottata.
1: De noi altri, come diciamo noi.
0: Del Ticino.
1: Sì, o comunque svizzera, insomma, che è un po' diversa dalla classica fetta biscottata.
0: È meno croccante quella classica, un po' più friabile. Forse
1: friabile.
0: Più alta,
1: sì,
0: è un po' diversa e soprattutto non ha il nostro snodino croccante laterale.
1: Sì, posso
0: vero?
1: Dire con un po' di presunzione: Zwieback 10, fetta biscottata 0.
0: Concordo, proprio perché abbiamo la passione di questo nodino croccante noi, quindi senza non ti lecchi le dita,
1: come si suol dire.
0: Noi parlavamo di queste robe un po' strane perché fanno sorridere. Parliamo anche della brioche, cioè una parte più cremosa e una meno. Tu parti da quella vuota, dalla zona vuota, o subito affondi nella zona ripiena?
1: No, se parliamo di cornetto, di brioche, quindi hai le puntine, io mangio una delle due punte perché
0: parti dalla punta e risali poi pian piano.
1: Poi mi rode un po' perché tra il crocchino e la crema qua da noi c'è troppo spazio.
0: C'è tantissimo, come mai? Tra l'altro.
1: Perché l'esilano sulla crema, invece ci sono nazioni, e cito sempre il Portogallo in questo, dove dopo il crocchino c'è già un chilo di crema. Quello
0: quindi
1: è più bello.
0: È una questione di risparmio, più che altro dalle nostre parti.
1: Sì,
0: no?
1: sì.
0: Vabbè, ci sono tante cose. Ah, latte e cereali alla mattina per colazione. Metti prima i cereali e poi il latte, o prima il latte e poi i cereali?
1: Allora, so che qua siamo divisi nel cantone. Io sono scuola e anzi sono proprio il capocannoniere. Prima latte, assolutamente freddo, perché sennò il cereale
0: si scioglie, il cereale
1: si spappola, e poi cereali, ma non cereali per tutta la colazione, cioè a pugnetti di tanto in tanto.
0: Pian pianino.
1: Sì, in maniera che rimangono sempre crocchi.
0: Ecco, quindi ti ha fastidio il fatto che diventi un po'. Sì, hai ragione, ha una consistenza un po' strana quando diventa morbidino il cereale.
1: Pappa per cocorito.
0: Pappa che andiamo a pasturare i cigni. Si dice pasturare, vero?
1: Pasturare credo di
0: sì. Pasturare il cigno nel lago. Comunque sì, poi c'è anche il dentifricio, che fa parte secondo me di questo girone. Se lo arrotoli alla fine dove è vuoto e poi lo schiacci elegantemente, oppure schiacci a metà e si svuota da una parte e dall'altra.
1: Dopo essere stato legnato più e più volte dalla mamma in gioventù, no? Che sai, da piccolo cosa fai?
0: Certo.
1: A metà.
0: Lei
1: si infuriava, che ti ho detto che è maniaca dell'ordine.
0: Certo.
1: E dopo quattro schiaffettoni dietro la nuca ho detto: ma sai che forse fare sto sforzo
0: posso cominciare
1: mi evita. Tu invece come mangi?
0: Il dentifricio? No. No, non l'ho ancora mangiato.
1: No, però ad esempio il cornetto cosa fai? Vai direttamente alla crema?
0: No, anch'io parto dall'angolino vuoto e poi giudico come vuoto, oppure come sono stati generosi, no? C'è anche il giudizio finale della generosità del bar o del ristorante. Allora ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, scrive Karin. Io come voi Su cosa però, Carini? Zwieback?
1: Forse era legato alla rotella di liquirizia, visto che siamo partiti da lì,
0: sì.
1: Credo.
0: Diana invece dice, iddio lo Zwieback, anch'io così, ma vorrà dire qualcosa, perché anche lei lo mangia come noi, quindi prima sgranocchia il bordino un po' più scuro e poi lascia i lati croccanti alla fine.
1: Perché ha questa cosa lo Zwieback, sopra, lo dico per chi magari non l'ha mai assaggiato, fermatevi da qualche parte, provate, fidatevi di me. Dopo sopra ci puoi mettere quello che vuoi, salato, dolce, quello che
0: vuoi.
1: Ma sopra è vero, ha quel bordino che sembra quasi bruciacchiato.
0: Sì, è vero, un po' più
1: molto
0: scuro.
1: Buono, sì.
0: Buono, veramente molto buono. Poi, altro messaggino, parliamo di millefeuille, hai in mente il classico dessert? La Saretta dice, mangio a strati, l'ultimo strato con la glassa lo metto da parte e lo mangio per ultimo.
1: Ok.
0: Anch'io, io lo tolgo, non lo mangio, che non mi piace.
1: Che è quello sopra, il coperchio.
0: Sì, il coperchio di glassa, io proprio lo tolgo e lo lascio via, non mi piace per niente.
1: Siamo in due.
0: È vero.
1: Troppo dolce.
0: È troppo, è veramente troppo. Però Saretta lo mangia per ultimo, quindi da oggi possiamo darli a lei.
1: Possiamo darli
0: a lei. Le mandiamo in busta.
1: Tra l'altro l'immagine magari non è bella, però lo strato voi lo cagnate, cioè gli date un morso, oppure è disleppata, perché io vado disleppata la crema.
0: Crema sleppata.
1: Ah, ok.
0: Quando
1: allora,
0: sono sola.
1: Allora,
0: se sono in pubblico, no. Composta, dritta, forchettina. Tic,
1: sono una ragazza modo.
0: A pezzettini.
1: Ho capito.
0: Lui che ha la faccia simmetrica. Ma l'hai detto tu che ha la faccia simmetrica?
1: Ha la faccia perfetta.
0: Sì. La roba.

0: uno buon anno. Questa è tipica,
1: sa,
0: no?
1: Sa. Sì, vero.
0: Allora, c'è il nostro Ruggero, buongiorno, che ci pone un quesito importante.
1: È importante.
2: Scusatemi, sì. Volevo dirvi una cosa. Come Vai. Mai le brioche sono solo all'albicocca e al lampone? Le brioche alle fragole non le fanno mai in Svizzera. Perché ci sono solo in Italia e in Svizzera da noi no?
0: Interessante.
1: E mi piace perché è anche un po' arrabbiatino. Cioè sì, c'è quella punta di amarezza.
0: È infastidito e ha fatto un'ottima analisi di mercato su un prodotto che è consumato. Insomma, le brioche le si comprano anche al supermercato.
1: È vero, se dici voglio quella con la confettura o con la marmellata, certo, di solito è albicocca, è vero.
0: Certo, è vero.
1: Se no,
0: è vero,
1: c'è quella variante, non so se l'avete mai assaggiata, quella vegana, che detto così ci sono quelli che storcono il naso, provatela, è vegana, buonissima, dentro c'è la confettura al lampone o frutti rossi.
0: Vegana, bastante, la confettura è buona?
1: Devastante. Io non sono vegano, palesemente.
0: Però quella lì è buona, la brioche vegana.
1: È più buona di quella alla confettura normale.
0: Se Ruggero la conosce, tra l'altro.
1: Per quello dico, Ruggero, vai nel tuo pasticcere di fiducia,
0: guarda,
1: diglielo.
0: È arrivato un messaggio da Chris che dice: indovinate chi si è dovuto fermare a comprare la brioche perché ascolta la Lolli e il Maxi che parlano di brioche e cornetti.
1: L'ha presa.
0: Grande,
1: ha fatto
0: Chris
1: la colazione.
0: Buona colazione.
1: Poi vediamo un po' al distributore della benzina, un distributore benzina,
0: puoi dirlo, dai,
1: della Coop, c'è quello alla fragola.
0: Ecco, Patrick, grazie per l'input, si può dire? È una parolaccia?
1: No.
0: Cioè, grazie. Sai che cosa faccio? Inoltre il messaggio di Patrick a Ruggero, guarda che faccio anche da piccione viaggiatore.
1: Così Ruggero ti svoltiamo la vita e non ti lamenti più.
0: Voilà, perché era arrabbiato Ruggi.
1: Quindi, sai, dici c'è albicocca, c'è lampone, non c'è fragola.
0: Allora, c'è un messaggio vocale da Manuela, io lo manderei.
1: Vai.
0: Vado.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sono Manuela.
1: Ciao.
3: E dell'Eclair vogliamo parlarne. Quando tutta la cioccolata ti sbrodola lateralmente, tu la raccogli così sbavando insieme.
1: Senti,
3: mamma,
1: che passione.
3: Mia.
0: È godereccia.
3: Ecco, no, alle 7 del mattino. Io sono in giro dalle 6 con i cani nel bosco senza colazione, cioè mi volete far morire.
0: Manu, vai.
3: Comunque dai,
0: vai,
3: tutta roba buona.
1: Tutta roba
0: vai,
1: buona.
3: Ciao,
0: Manu.
3: Ciao, passate tutti una bella giornata, Manu.
1: Ciao.
0: Oggi Manu devi sbrodolarti di cioccolato, mi raccomando.
1: Comunque Leclerc è forse il mio, chiamiamolo, bombolone di fiducia.
0: Preferisci?
1: Beh, lungo, pieno. Ecco, quella è l'unica cosa che in Svizzera riempiono completamente.
0: Hai ragione.
1: Piazzacela sta
0: crema. Hai ragione,
1: crema.
0: Butta dentro la crema.
4: Questa è Radio 3.
5: Questa settimana alla Migros 30% su tutto l'assortimento creme d'oro a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

0: Sai perché? Perché ha mangiato lo zwieback come va mangiato. Quindi dice
1: Dici che era per quello?
0: Certo.
1: Era la scia dello zwieback. Abbiamo aperto i pancini di molti ascoltatori stamattina.
0: Qualcuno dice basta.
1: Si vede che è a dieta probabilmente.
0: Però non stiamo parlando di cibo in sé, ma come mangiarlo. Ad esempio la pizza.
1: Sì.
0: Così dico qualcosa che magari la mattina non ti viene. Ad esempio conosco gente che la piega in due, poi ancora in due e se la mangia, cosa che io non apprezzo.
1: No, anche uno sbrodoli.
0: Poi non mi sembra, una cosa un po' così. Poi invece c'è chi taglia tutto il contorno, quindi vedi che fa il cerchio col contorno e mangia dentro e lascia lì quello, il cornicione.
1: Sì, ho già visto.
0: No?
1: Ho già visto.
0: Io invece no, taglio a fette, io la mangio con le mani, dico la verità.
1: Anch'io.
0: La pizza non riesco.
1: Devi mangiarla con le mani.
0: È un po' come il pollo.
1: Ma sì, anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita, no?
0: Bravissima, tanto per chiudere la rima. Niente, prendo la fetta e poi me la mangio con le mani. Ecco, questo
1: anch'io
0: è il mio modo.
1: Spesso lascio via il crostino.
0: Il cornicione.
1: Sì, il cornicione, ma non perché non riesco a mangiare, perché fa fashion. Non mangio.
0: Non sono superiore.
1: Mangio tutte le tonnellate di robe dentro la pizza, ma non mangio la crosta.
0: Ok.
1: Però è buona.
0: Sì, è buona, dai.
1: Allora, lo scaricatore di frutta dice: da buon scaricatore di frutta e verdura, la mia colazione dopo 4 ore di lavoro è questa. Altro che brioche. E vado ad aprire, c'è un panino col fleischkäse e i cetrioli.
0: Sai che il fleischkäse è stato il mio primo grande amore tra gli affettati, chiamiamoli così. Sì.
1: Da ma piccolino, per il nome o perché ti piaceva un sacco?
0: No, perché da piccolino parlavo solo tedesco. So che non sembra, ma fino ai 4 anni io parlavo solo tedesco.
1: Schweizer.
0: Perché mia mamma è di Solothurn. Certo. Poi, vabbè, ho scoperto che c'è anche l'italiano. E
1: chiuso col
0: male.
1: Tedesco.
0: E ho chiuso col tedesco, ma è vero, è assurdo. E mia mamma, da buona svizzera tedesca, non è che mi dava il prosciutto crudo di Parma. Mi dava il fleischkäse. Quindi molto buono.
1: O Lioner anche, no?
0: Il Lioner.
1: Il Landjäger, non avevamo fatto
0: niente con Landjäger. Nei momenti clou il Landjäger, che però per un bambino vuol dire bruciore di non dico cosa.
1: A parte che se lo tocchi ti rimane l'ordi affumicato fino a Pasqua del 2040 praticamente.
0: Che cos'è il Landjäger? È un salamino, chiamiamolo.
1: Sì,
0: lo dico
1: salamino,
0: sempre per chi non palleggia. Quadrato di solito, lungo quanto? 15 centimetri.
1: Sì, c'è anche più piccolo adesso, la versione mini.
0: Rettangolare o quadrato,
1: sì,
0: non
1: è
0: rotondo.
1: È un,
0: molto forte, molto intenso come affumicato.
1: Affumicato, sì, sa proprio di fumo, di affumicato.
0: E ci sta. Poi, per rimanere in tema portoghese, Maxi, tu sei team, chiede a me perché parlo spesso del Portogallo, tu sei team cannella o no sopra i pastéis de nata? Tu li conosci, i pastéis?
1: So come sono, non li ho mai assaggiati.
0: Se ti piace, non è una crema pasticcera, sembra, ma non è un'altra
1: cosa
0: crema.
1: Li paragoneresti?
0: Ma nulla, sono fantastici, sono veramente un dolce tipico portoghese. Se vi piace la vaniglia, diciamo, quel sapore lì, perfetto.
1: Buono.
0: E poi te li danno senza cannella, ma in realtà con una
1: sbrisolata
0: di cannella, esplosione totale. Io sono team cannella.
1: Ridimmi il nome del
0: pastéis.
1: Voglio l'accento.
0: No,
1: pastéis.
0: Mi fai fare pastéis de nata.
1: De nata, ok.
0: Sì,
1: mi
0: sì.
1: Piace beh, l'accento. Cioè, sai chi ha questo accento bellissimo? Gaia. Favela. Dice favela.
0: Che lei mica è mezza brasiliana.
1: Lei è mezza brasiliana, bellissima tra l'altro, veramente molto bella. Allora, buongiorno, per potervi sentire, dice Massimo, ho dovuto mettere la radio sul telefonino perché in Svizzera interna non riesco a sentirvi, visto che sto facendo un giro. Ciao, bella coppia.
0: Oh, ciao, con l'applicazione
1: ciao,
0: comunque ci sentite veramente anche negli Stati Uniti, voglio dire.
1: Fatto, l'ho accesa
0: Funziona.
1: In mezzo al Tennessee per sentire l'effetto che faceva, vedere le vostre voci lì. È stato bellissimo.
0: E andava.
1: Funzionava. Sì, perfettamente.
0: Quindi con l'app, che tra l'altro lo diciamo è gratuita,
1: approfittatene perché
0: scaricate.
1: Oggi non c'è più niente di gratis, quindi
0: l'ultima è quella.
1: Esatto. Allora, io prima il cornicione poi l'interno, ma penso di essere l'unico, dice Thomas.
0: Prima il cornicione,
1: tutto il contorno rosicchia per...
0: mai visto. Questo è vero, un unicum.
1: È vero.
0: Tra l'altro, lo sapete, spesso fanno i cornicioni ripieni adesso con la ricotta.
1: Sì, giusto, perché la pizza non è sufficientemente impegnativa da digerire.
0: Capita.
1: Riempiamoci anche il cornicione. Michele dice: siete dei maledetti, sono a dieta.
0: Grazie. Poi i pastéis, quelli di prima,
1: sì,
0: i dolci
1: portoghesi,
0: si trovano nei nostri supermercati, ve lo dico se volete assaggiarli.

0: 2007, me la ricordo.
1: Sean Kingston.
0: Se dovessero chiederti un ricordo dell'estate 2000, vedi che sgrani gli occhi.
1: No, ce l'ho.
0: Ah, ce l'hai,
1: per
0: perché
1: fortuna.
0: O ti è successo qualcosa o non te la ricordi.
1: Estate 2007, mi stavo preparando ad uscire con Fuori Controllo insieme a Matteo.
0: No, era quell'estate là?
1: È quell'estate lì.
0: Tanta roba,
1: È stato uno dei miei singoli più fortunati.
0: Quello è un successone pazzesco.
1: Successone, e lo stavamo... io, perché quel pezzo lì è nato 2 anni prima, l'avevo nel cassetto. Quando Matteo mi chiama e mi dice io vorrei fare qualcosa per aiutare...
0: per beneficenza, sì.
1: Per un'associazione, hai qualcosa in cui potrei inserirmi? Ho detto, sai che ho un pezzo che è lì, è un paio d'anni, avevo anche la base, c'era già tutto, la mia parte, il ritornello, e gli ho detto senti proviamo, ed è nato Fuori Controllo.
0: Io mi ricordo che la gente impazziva per quel singolo, cioè poi vi cercavano tutti, eravate veramente il nome dell'anno in Ticino,
1: e riuscimmo a comprare un furgone per alcuni atleti disabili,
0: certo,
1: che non avevano il modo di spostarsi. Riuscimmo ad acquistare, cioè quando uno dice fai beneficenza, sì, ma cosa
0: hai fatto?
1: Chi ha beneficiato?
0: C'era alle casse dei negozi in tutto il Ticino, di tutti i supermercati, mi ricordo il CD. Vero?
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Ho questo ricordo che andavo alla cassa a pagare la spesa, sì, e c'era il CD Fuori Controllo da acquistare.
1: Fu una bella operazione.
0: Molto,
1: e
0: molto.
1: Tra l'altro lo dico così per i feticisti, mi ritrovai in studio, tra l'altro nello studio di Polleggio, di lo stesso di Meneguzzi,
0: certo,
1: studio bellissimo,
0: certo,
1: ma dentro c'era un certo Matt Howe. Se voi andate a cercare nei crediti di chi ha partecipato alla colonna sonora del Signore degli Anelli, c'è Matt Howe.
0: Ma scherzi?
1: E io ho fatto 3 notti con lui, dove lui ogni mezz'ora mi diceva Maxi, perché parlava
0: Maxi.
1: Maxi, do you want a cup of tea?
0: Così. E via,
1: questo beveva te come un pazzo. E io, per rendermi utile, perché lui stava mixando e masterizzando il mio pezzo, gli facevo il tè.
0: No,
1: e
0: vabbè,
1: siamo diventati pseudo amici. Insomma,
0: ma
1: per 3-4
0: pazzesco,
1: giorni.
0: Pazzesco. Che belli questi ricordi.
1: Sì, e poi ha lavorato con Madonna, insomma, un tipo che del Maximino non gli fregava niente, eppure
0: quello
1: mi ha trattato
0: bene. Però non pensavi di incontrarlo a Polleggio.
1: No.

0: Senti che c'è Maxi?
1: Maxi, a un certo punto, di...
0: Sì, ma te l'ha chiesto di?
1: Siamo in, come dire, in,
0: sapevo io,
1: in tribunale.
0: Soliti che ne approfittano e poi spariscono. Vado con la sigla?
1: Vai.
2: Previsioni del tempo.
1: Allora, c'è Lisa Moser, a cui do il benvenuto.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Lisa. Tra l'altro si dice Moser o Moser?
0: Moser.
3: Moser. Moser. Io sempre detto Moser, però è vero che c'è anche la versione Moser.
1: Beh, ricordo
0: grigionese.
3: Personalmente
1: no, ricordo
3: non la uso.
1: Francesco Moser, grandissimo ciclista italiano.
0: Anche il commissario Rex, c'era Moser, che era il commissario di Vienna.
1: Ah, ecco, però è lì Moser,
0: Moser
1: come la Lisa.
0: Lisa, sei grigionese? Facciamo i fatti privati.
3: No, no, in realtà sono
0: non sei obbligata
3: nata,
0: a dire.
3: Cresciuta in Ticino, però appunto il mio cognome ha un'origine austriaca.
0: Ecco, vedi, come il commissario Rex, Tobia Moser,
1: sì.
0: Chiamami se. Vabbè, va bene, torniamo
1: non
0: a noi.
3: Appunto, in realtà è molto diffuso come cognome, ho scoperto di avere molti omonimi, perché il nome Lisa è anche molto diffuso, quindi probabilmente ci sarà anche qualche Lisa Moser.
0: Questa è comoda come cosa,
1: sì.
0: No, non sono quella di Medio Svizzera quando non hai voglia di interagire, no?
1: Esatto.
0: Sono un'altra.
1: Io ho una curiosità per te, Lisa, scusami, ti spremiamo, ma sono curioso. Li mangi gli Zwieback?
3: Sì.
1: Ecco, mi dici la tecnica, cioè come lo mangi? Normale, perché qua è nata una discussione sul fatto che la Lolli ed io,
0: sì,
1: iniziamo dal sopra, sai dove c'è il bruciacchiato, la crostina sopra, poi lasciamo per ultimo l'intersezione dove diventa più croccante,
0: la laterale.
1: Tu come gestisci la situazione?
3: Non ho mai fatto questa analisi di come mangio gli Zipac.
1: Ma Lisa, ma è importante,
3: No, io di solito li mangio con il burro e il miele, che secondo me è il modo più buono per mangiarli.
1: Brava.
3: E quindi in sé parto dall'angolo
1: secca.
3: E poi dopo, sì, esatto.
0: Noi da criceto sgranocchiamo. Va bene, abbiamo scoperto un nuovo modo, io provo come Lisa la prossima volta.
1: Non l'hai mai mangiato col miele e il burro?
0: No, con la marmellata di ciliegie solitamente, o alle cocche.
1: Però burro, miele, do ragione a Lisa, tantissima roba. Sì.
0: Preferisco la treccia col burro e miele.
1: Ho capito. Adesso
3: anche
1: io farei
3: quella molto buona.
0: Facciamo il meteo, ma facciamo il meteo, va bene.
1: Facciamo il meteo.
0: Lisa, cosa succede?
3: Beh, allora, in realtà siamo in un periodo molto caldo e sotto una zona di alta pressione che quindi mantiene il tempo prevalentemente stabile. Avremo la giornata di oggi che trascorrerà in prevalenza soleggiata con temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi e nel pomeriggio avremo lo sviluppo di qualche nube cumuliforme sui rilievi, ma la giornata di oggi trascorrerà asciutta. Avremo poi nei prossimi giorni invece un aumento della tendenza temporalesca, quindi domani soprattutto avremo al mattino ancora una giornata ben soleggiata, poi avremo una nuvolosità in aumento che sarà seguita da alcuni rovesci temporali che però saranno più probabili nelle Alpi, anche se in serata è possibile che qualcosina arrivi anche nelle regioni più a sud, quindi del Ticino centrale meridionale, e delle temperature che rimarranno comunque sempre molto calde, anche se qualche grado inferiore a causa del soleggiamento un pochino più scarso e comprese tra un 31 e un 34 gradi.
1: Beh, fresco.
3: Anche il weekend rimane molto simile, quindi due giornate generalmente soleggiate e calde con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e soprattutto nelle Alpi qualche rovescio temporale sparso, specialmente nella giornata di domenica dove appunto la tendenza temporalesca è un pochino più marcata e le temperature come sempre piuttosto elevate, attorno a 32-36 gradi. E anche per l'inizio della prossima settimana non ho grandi novità, perché diciamo che il tempo rimane praticamente lo stesso. Lunedì la tendenza a rovesci temporali è un po' meno marcata, è sempre limitata alle Alpi, mentre martedì è nuovamente un pochino più presente, quindi con dei rovesci temporali che potranno interessare possibilmente anche le regioni un pochino più a sud e le temperature che rimangono elevate. Infatti per chi ancora non lo sapesse, è attiva un'allerta per canicola di livello 3-4, il livello 4 è per le regioni del Ticino centrale meridionale, mentre il livello 3 è per le regioni lungo le Alpi, che è valida al di sotto degli 800 metri e fino a mercoledì 5 agosto.
1: Quindi abbastanza alla lunga la tiriamo.
0: Stavo guardando in Repubblica Dominicana, le previsioni sono uguali, stiamo diventando come Punta Cana,
1: sì.
0: Uguale, va bene.
1: Uguale. Tra l'altro quando adesso qua sono 30 dici, sai che è quasi freddo? sui 30 gradi ormai è no, quasi è freschino.
0: Poco.
1: Grazie Lisa, grazie davvero, buon lavoro a te e a tutto il team ovviamente.
3: Grazie anche a voi, buona giornata.
1: Ciao.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.

0: Ma c'è area di dissing? Non ho capito.
1: C'è area di
0: c'è polemic, dissing?
1: Poi un dissing fatto, posso farti
0: ma
1: sentire?
0: Certo.
1: E qua è difficile batterlo,
2: Sì. Caro Maxi B, tu dici di rappare, ma nel mondo delle mie rime sei una goccia nel mare.
1: Niente, diciamo.
2: Ti sfido a duello in una battle di freestyle. Con giudice la Lolli. Lo so che un po' ribolli.
1: Ribolli.
2: Dopo questo pezzo di dissing.
1: Cosa?
2: Yeah, un po' chiudila. Ribolli.
1: Ma no!
2: È la G-Unit, baby!
0: Cos'è che ha detto che la mia?
1: La G-Unit è la crew di 57.
0: No, vabbè, comunque ti ha fatto un invito, insomma,
1: ha
0: una
1: fatto un invito,
0: battle.
1: Sì. Il livello è altissimo, eh.
0: Sei preoccupato?
1: Sì.
0: Ti vedo sudare,
1: sì,
0: nervoso.
1: Sono preoccupato. Questo chi è? Diego, presumo.
0: È Diego.
1: Immaginavo.
0: Allora, io mi sto uccidendo con...
1: Vado io?
0: Sì.
1: Dicendo, ragazzi, abbiamo ancora... Adesso abbiamo l'informazione, tra l'altro una fettona di informazione, ma poi state bene attenti a quello che viene detto, ma poi avremo anche un regalo, e cioè il costume griffato Radio 3.
0: Costumino.
1: Costumino, perché le taglie sono rimaste, diciamolo.
0: Ci piace farvi mettere in risalto.
1: Quelle belle, sì.
0: Va bene, sono le 7.57, tra poco Ticino News.
3: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
4: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota, hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
8: dal vostro partner Toyota del Luganese.
0: Sono le 7:59 minuti.
3: Ticino News mattina.
9: Giovedì 30 luglio, ben ritrovati con Ticino News mattina, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi Samuele Quadri. Buongiorno Samuele.
10: Buongiorno anche da parte mia.
9: I quotidiani odierni, ticinesi ma non solo, dedicano evidentemente ampio spazio, e lo facciamo anche noi, al terremoto politico e alla crisi istituzionale creatasi dopo le vicende che hanno coinvolto Claudio Zali. Zali, che ricordiamo, ieri ha annunciato le dimissioni dal Consiglio di Stato con effetto al 30 settembre 2026, lo ha fatto con una lettera inviata a una sola emittente, l'unica, citiamo, a non essersi accanita su di lui, in cui spinge tutte le accuse a lui mosse, una missiva che secondo il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti purtroppo ancora una volta non gli fa onore e lascia un senso di delusione e sconcerto profondo.
10: Per Claudio Zali è sempre colpa degli altri e ancora una volta, per l'ennesima volta, la migliore difesa coincide con l'attacco. A deludere Righinetti non è il politico, è l'uomo, uomo freddo, senza empatia e senza capacità di autocritica, anche perché gli riconosce: Zali possiede un'intelligenza fuori dal comune, rapidità di pensiero, cultura giuridica, capacità dialettica e un'ironia spesso affilata. Peccato, conclude, che un'intelligenza sopraffina sia stata azzerata dall'istinto.
9: Un cattivo perdente, così invece lo definisce il direttore della regione Daniel Ritzer, sottolineando la sua assenza alla conferenza stampa di ieri. Ritzer però si focalizza anche su un altro aspetto, il fatto che Zali fosse inequivocabilmente l'unico vero ostacolo ai piani elettorali dell'area di destra, un ostacolo che andava rimosso per fare pieno spazio agli interessi convergenti di Lega e UDC, e pur senza giustificare i deprecabili comportamenti commenti del consigliere di Stato leghista. Non si può essere così ingenui, scrive, da non constatare una tempistica perfetta nello scoperchiamento del vaso di Pandora che l'ha politicamente fulminato.
10: Gli editoriali dei due quotidiani ticinesi si focalizzano però non solo sulla parabola politica di Zali, ma anche sull'operato dell'intero governo e su una conferenza stampa che, secondo Gianni Righinetti, invece di restituire autorevolezza alle istituzioni, ha mostrato tutta la debolezza del collegio. Addirittura ridicolo per il vice direttore del CDT nella sceneggiata di una conferenza impostata come una recita alle elementari, a ciascuno la sua frase, il foglio davanti, il passaggio concordato, la prudenza e elevata forma di governo.
9: Un compitino anche per Daniel Ritzer, davvero poco se l'obiettivo era quello di ristabilire la credibilità delle istituzioni, istituzioni che ora dovranno chiarire se negli ultimi anni ci siano stati obblighi di segnalazione disattesi da parte degli altri membri del governo, non per un giustizialismo fine a se stesso, ma, conclude Ritzer, perché da tutte queste vicende affiora qualcosa di sistematico a livello culturale prima che politico che non può essere tollerato.
10: E sulla politicamente parlando storica giornata di ieri abbiamo chiesto un commento anche al direttore di Radio 3i e Teleticino, Sasha Dal Col.
11: Ieri è stata una giornata triste per il nostro cantone, triste perché esce di scena un consigliere di Stato eletto dal popolo e triste soprattutto per il modo in cui Claudio Zali ha scelto di farlo. Dopo 13 anni in governo Zali lascia, ma nella sua lettera non c'è una parola per chi si è sentito ferito da questa storia, non una riflessione, non un'assunzione di responsabilità, c'è invece l'immagine di un uomo vittima di tutti gli altri. Ed è forse questa la parte più amara della sua uscita di scena. Il caso Zali del resto non si limita alle conversazioni telefoniche, c'è anche l'inchiesta sul caso del 14enne detenuto alla Farera, sulla quale naturalmente vale la presunzione di innocenza, c'è l'email con cui raccomanda una conoscente all'ente ospedaliero cantonale e resta una domanda politica molto semplice: ma come si è arrivati fin qui? Il governo, dal canto suo, ha dovuto gestire una situazione istituzionale complessa, ma il risultato, almeno finora, è modesto. La conferenza stampa di ieri è apparsa fredda, asettica, prigioniera di formule e procedure. Mancava una parola semplice, un gesto verso una cittadinanza disorientata. Sarebbe servito per provare a ricucire una fiducia che si è strappata. Questa vicenda deve lasciare un monito ai consiglieri di Stato, alla politica tutta, il cui comando io non può più pagare. Non nelle nostre istituzioni, non davanti ai cittadini. Adesso tocca a Piero Marchesi e vedremo se riuscirà a scuotere quel clima da mulino bianco che da troppo tempo avvolge il governo. La buriana è finita? Speriamo. Ma all'orizzonte c'è già il caso Ospita e rischia di scaldare anche l'autunno politico.
9: E non mancano nemmeno le reazioni dei partiti, unanimi nel definire le dimissioni un atto dovuto. Il PLR ha insistito sulla necessità di garantire la piena operatività del cantone, il centro ha messo l'accento sulla necessità di ricostruire il rapporto di fiducia fra istituzioni e cittadini, il PS sul fare quadrato attorno alle istituzioni. La vicenda è stata però anche collegata al tema più ampio della violenza contro le donne, al centro pure di un presidio tenutosi ieri all'esterno di Palazzo delle Orsoline.
10: E la Lega, dopo giorni di silenzio, il coordinatore Daniele Piccaluga ha preso pubblicamente posizione. Sentiamo allora un estratto della puntata di ieri di Detto Tra Noi sull'incontro umano con Claudio Zali, ma anche sul futuro del movimento di Via Monteboglia.
12: Io avevo il bisogno di vedere l'uomo Claudio in faccia all'uomo Picca. E l'abbiamo avuto questo incontro, è stato un incontro molto intenso, dove sì, tante discussioni, però è innegabile, siamo anche esseri umani, sono usciti anche i sentimenti, sono usciti gli uomini, sono in una fase di rincrescimento molto acuta. Oggi comunque una persona, un essere umano, ha finito una carriera. È chiaro che possiamo anche associarci un po' alle parole del Consiglio di Stato, però se Claudio Zali ha voluto fare un passo indietro, lo ha fatto anche per la Lega dei Ticinesi, ma per la Lega deve essere una nuova ripartenza. Ci saranno dei nuovi volti, ci saranno dei nuovi stimoli. È chiaro che oggi è il momento in cui, come si dice, l'emmo calt. Ma oggi è un po' la notizia, è lo shock.
9: Dal 1 ottobre in governo siederà Piero Marchesi, un ingresso a pochi mesi dalle cantonali con una tribuna istituzionale che nessuna campagna avrebbe potuto garantirgli. Erediterà con ogni probabilità il Dipartimento delle Istituzioni con Norman Gobbi che punterà all'ambito Dipartimento del Territorio in mani leghiste dal lontano 1995. Marchesi erediterà anche diversi cantieri aperti sulla giustizia, ma tutto potrebbe cambiare il prossimo aprile con Marchesi che a questo punto avrà diritto di scelta prima del sostituto di Christian Vitta.
10: Chiudiamo questa rassegna oggi monotematica, ma la rilevanza della vicenda lo giustifica, dando uno sguardo a quanto scritto Oltralpe. Anche il resto della stampa svizzera infatti parla di crisi di credibilità delle istituzioni ticinesi con tre assi principali: gli audio, il tema della violenza verbale, le altre vicende giudiziarie e politiche che hanno investito Zali e la necessità di una successione rapida e ordinata.
9: Il Blick parla di bomba nel cantone meridionale, Le Matin di caos, il Tagesanzeiger di tensione altissima in Ticino e la NZZ di scandalo. Il portale Watson dal canto suo spiega ai nostri connazionali perché in Ticino non si terranno elezioni suppletive. Contrariamente a tutti gli altri cantoni svizzeri, infatti, il nostro esecutivo è eletto con un sistema proporzionale. In caso di dimissione si applica dunque la cosiddetta procedura di successione, cosa che avverrà anche in Consiglio nazionale con Roberta Soldati che, se accetterà la carica, prenderà il posto lasciato vacante da Piero Marchesi.
6: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Alle 8.08 sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

0: Insomma, voi vi siete persi il meglio. Io dovevo aprire i microfoni in questa ultimo quarto d'ora che c'è stato Maxi e Latizi che stanno discutendo animatamente.
1: Ma io lo dico adesso.
0: Ma
1: perché...
0: che ridere, vi avete fatto ridere un
1: no,
0: sacco.
1: No, perché è una roba che ci appartiene, giustamente. Lei dice, ah, io non conoscevo questa regola. Io pensavo addirittura fosse di legge, in realtà no.
0: In teoria no.
1: Ma farei una legge.
0: È
1: apposta.
0: Una regola condominiale.
1: Sì, la legge si dovrebbe chiamare se stendi i panni a vista ti taglio le dita, così sì. Dove può chiamarsi sì. Così? Perché io sono d'accordo.
0: Riassumiamo, cosa succede in Svizzera che non succede nelle altre nazioni?
1: Per decoro non si può, o comunque è una regola, non si stendono i panni a vista, cioè non è che prendi i tuoi panni e li metti fuori dal balcone che vedono tutti, cosa che io trovo bella e decorosa. La Tizi mi guarda come per dire:
0: è scioccata.
1: No,
0: mi
1: sì.
0: Fa, ma i vestiti devono prendere aria, ha detto la Tizi.
1: Ma
0: no?
1: Prendono aria anche in un altro modo, senza che lo vedano tutti.
2: Ma che se ne frega, ma dai, ma
1: si
2: la, deve respirare i vestiti. Ma
1: se è così, non sono d'accordo. Io sarò in questo, sono impregnato
0: e
1: di
0: infatti
1: Ticino.
0: Maxi fa: no, non si stende. La gente non vuole vedere i tuoi mutandoni stesi sul balcone.
1: Anche perché, cavoli, la Tizi, sai che questi mutandoni extra large
0: sì.
1: Dalla nonna
0: vanno
1: scusa,
0: dal
1: ma...
0: diaframma fino al ginocchio.
1: Fino al ginocchio, quelli sì. Che di una volta in meglio.
0: Quelli anni 60, sì.
1: Scusa.
0: Sì, sì. E lei dice: tu le fai vedere a tutti, le stendi
1: con orgoglio.
0: Con orgoglio.
1: No, allora io sono molto pro. Ecco, in questa cosa mi
0: sei contento.
1: Mi piace il fatto che poi lei dice: è una domanda legittima, ma allora sul balcone non si può stendere? Se tu hai lo stendino, quello basso, che rimane sotto
0: sì.
1: La ringhiera, chiamala come te, il parapetto del
0: certo.
1: Va bene, non
0: quello
1: si
0: lo
1: vede,
0: puoi fare, insomma.
1: Però se si vede dalla strada lo trovo un po', non so, non mi è mai piaciuto, ecco.
0: Allora, stavo leggendo un articolo, l'associazione Svizzera Inquilini dice: non esiste un divieto assoluto e generalizzato di stendere i panni sul balcone.
1: Fatelo.
0: Perché limita il normale utilizzo dell'abitazione. Diverso però è il caso di regole ragionevoli, dicono.
1: Oh.
0: Ad esempio, vietare di farlo sulla facciata principale di un edificio storico o imporre che i panni non superino, come dicevi tu, il parapetto.
1: Ecco.
0: Ecco, quello sì,
1: se
0: quello
1: tu
0: lo
1: sei
0: fanno.
1: All'interno, ma ci mancherebbe altro, è il tuo stendino, è il balcone
0: se...
1: tuo. Ascolta, va bene, ma se non so, come succede spesso, che sborda fuori
0: il lenzuolone, della nonna, non
1: che addirittura
0: può.
1: Arriva quello di sotto,
0: esatto,
1: che quello di sotto
0: tre
1: ti dice:
0: piani, oh.
1: Ti tiro io l'altro angolo. Ma scusa, ma
2: quello è un discorso che non deve andare a toccare il vicino di casa, però che puoi
0: le tue mutande vanno a toccare i piani sotto, arrivano giù.
1: Tizi. Se i tuoi vicini sono tutti dallo psicologo, fatti una domanda.
0: Si vedono le mutande scendere.
2: Io posso stendere ovunque, qualsiasi cosa.
1: Non ha vicini, non ha. La gente abita ma lontana da lei.
0: Ma allora va bene. Va bene, lei vive con gli Yeti in montagna. No? Allora, qualcuno dice, Beatrice, ah beh, io nel mio appartamento sul balcone coperto non potevo nemmeno avere uno stendino.
1: No, ecco,
0: quindi
1: quello
0: vedi,
1: non
0: sono proprio
1: d'accordo.
0: Tassativi, eh?
1: No, quello no. Poi qualcuno dice, non si può neanche sbattere tovaglie o tappeti dal balcone, perché sennò va roba...
0: Come fai a pulire...
1: Quello è difficile da...
0: Devi sbattere per terra e poi tiri su con l'aspirapolvere. No, mi sto immaginando,
1: O forse aspirapolvere, Sì.
0: Poi Thais dice: io sono con la Tizi, ma chi se ne frega se vedono i vestiti gli altri. Io con la canicola mi rifiuto di accendere l'asciugatrice.
1: No, quello. Ma ripeto, perché magari non mi sono spiegato bene. Capisco lo stendino sul balcone, quello ci sta. Stendino intendo quello
0: sotto
1: che ti arriva alla vita,
0: sì.
1: Ok. Ma se tu prendi i tuoi bei lenzuoloni di Winnie the Pooh e li butti fuori dal parapetto, no.
0: Allora, mio marito mi scrive: la Tizi non si sente, così è brutto da ascoltare.
1: Tizi urla.
0: Tizi, microfono. Tizi, microfono. Microfono.
1: No,
0: niente.
1: La Tizi ha questa regola. Lei c'è, ma da fuori, non si deve vedere in video.
0: Nessuno sa com'è fatta la Tizi.
1: Ah, vuoi che te la descrivo?
0: Vai.
1: No, la Tizi si presenta così, la base è adeguata, grazie. Allora, la Tizi è un po' come Michael Casanova, ha le ginocchia al contrario, come gli struzzi.
0: La rotula dietro,
1: quindi cammina, immaginate come cammina. Anche quando viene ad aiutarci con le pulizie, viene col suo tacco 12, quello non glielo togli mai, mai.
0: Vero.
1: Poi calza a rete quella, però non quella intera, quella sotto ginocchio. quella lì. Sì.
0: Che bella.
1: Molto bella.
0: Che carina, sì.
1: Pantaloncino corto da basket, sì, malgrado sia alta 1,41 in punta di piedi, sì, e col tacco.
0: Però le sta bene.
1: Le sta molto bene perché slancia il, sì, il ginocchio al contrario. E poi ha queste magliette che nemmeno io ho così oversize, sono 10 taglie, 10 taglie in più. E poi ha i capelli di solito fucsia.
0: Sì.
1: Adesso sono bianco slavato perché il sole l'ha
0: demolito.
1: Come
0: si chiamava? Memole.
1: Memole, vero? Memole nome mio.
0: Lei. Folletto sono io.
2: Tantissimo quel cartone.
1: Ecco, tu sei ecco, Memole. Immaginatevi, Memole è, però con le
0: col
1: ginocchia al contrario,
0: 12.
1: Col tacco 12 è la tizia. Cos'è che ha detto?
0: Mi è partito Shaka Snoop.
1: Non ti si sente.
0: Tizi, non ti

0: biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Garage Maffei non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffei, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

0: Niente, abbiamo capito che i panni non bisogna stenderli fuori.
1: I panni vanno
0: avanti.
1: Com'è che si dice, vanno puliti,
0: no, come in era? Casa?
1: Una roba del genere.
0: Proprio
1: no?
0: I panni, sì, una roba del genere. Allora, c'è una domanda per te da parte di Manuela.
1: Aia.
0: Ciao Maxi, ho una domanda per te. Vedo che hai due scarpe differenti, ma le vendono già così?
1: Ah.
0: O hai comprato due paia diverse e poi le hai scambiate? Ma cos'è che hai messo oggi? Fa vedere.
1: Queste qua Queste qua dividono l'opinione pubblica. Ti spiego, vabbè,
0: belle.
1: Penso di averlo detto un po' di volte, io sono collezionista di sneaker.
0: Yes.
1: Ho speso capitali per le sneaker, ho smesso da un po' perché a un certo punto diventi adulto e dici forse le scarpe...
0: È diventato impegnativo.
1: E calcolo che adesso ho una camera solo per le scarpe, ho più di 100 paia di scarpe.
0: Ma tu pensa, ma
1: tutte sneaker, tra l'altro, è che dici un po' col tacco,
0: no.
1: Un po' se... No, tutte sneaker.
0: Tutto uguale.
1: Questa è un'edizione limitata, faccio vedere in diretta, è un'edizione limitata della Nike, che te le costruisci tu, cioè ti vendono la Nike nera e poi un kit con degli strap... E tu puoi modificare, hai okay. Tipo 10 varianti, verdi, rosse. E praticamente ogni cosa si può togliere. Aspetta, se si sente.
0: Eh sì, sentito
1: ecco, questo è la parte
0: la
1: sopra.
0: La linguetta hai tolto.
1: La linguetta, poi c'è il dietro, il davanti. E ogni giorno io mi sbizzarrisco.
0: A dipendenza di come ti svegli.
1: La tizia mi guarda male. E ogni giorno mi sbizzarrisco. E ho delle scarpe diverse. E da quando ho rotto il tendine, tendo a mettere. Io ero uno che cambiava 3 volte scarpe al giorno per sfoggiare tutte quelle che
0: avevo. Certo.
1: Da quando ho rotto il tendine, tendo a usare quelle 3-4 perché sono morbide. E quindi il tendine mi fa meno male. E questa è una di quelle.
0: Capisco. Quindi tendine, tendo. Se avessi rotto l'ulna.
1: Ulno.
0: È giusto, mi sembra corretto. Signore e signori, speriamo di aver risposto a Manuela. Ah, Manuela dice fantastiche,
1: ecco.
0: Grazie per la spiegazione, contenta.
1: Ti dico anche dove le ho trovate, magari.
0: Vai, così spiriamo.
1: Edizione limitata trovata a Livigno, comprata lì perché tu sai che lì...
0: Tutto IVA e free, no?
1: IVA è compresa nel che non c'è.
0: Nel ciao.
1: E sì. Quindi ho detto, ma sì, facciamo sta spesa. Però poi non l'ho più trovata, mai
0: ecco,
1: più.
0: Ecco, era limitata, è finita appunto.
1: Sì,
0: si chiama edizione limitata per qualcosa di solito, va bene. Allora, detto questo, caro Maxi, preparate il vostro telefono perché tra poco si gioca. Attenzione, uno degli ultimi costumi in palio, griffato Radio 3.
2: Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: weekend.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
2: Che
3: è? La sigla. No, ci avevi fatto caso. Che...
2: sta cosa in reverse.
3: È quello estivo è un po' più fresco e frizzante. Si gioca con il nostro, i nostri numeri di telefono 091 6462 462 oppure 091 6463 463 per vincere uno degli ultimi costumi griffati Radio 3.
2: Ok, perfetto, perfetto. Allora aspettiamo la call. C'è già?
3: C'è già.
2: Pronto?
3: C'è già. Pronto?
4: Ciao, pronto?
2: Mazza. puoi togliere il telefono dalla gola e metterlo davanti alla bocca. Come ti chiami?
4: Massimo.
2: Massimo, Massimo. Abbiamo Massimo al telefono.
3: Massimo carico.
2: Sì, molto carichissimo.
3: Che bello. Che
4: bello. Mettere, quindi carichissimo.
2: Ma come mai stai per andare in vacanza? Non ho capito.
4: No, sto andando a fare un giro, sto andando a fare delle commissioni, sono in Svizzera francese stamattina.
3: Ah, ma dai, e ci ascolti da lì, ma bonjour, bonjour.
4: Bonjour.
3: Per vincere il costume, qua sta suonando tutto, Maxi, ti assicuro che tutte le linee che mi hai espresso stanno lampeggiando, tutto, tutto
2: okay,
3: suona.
2: Vuol dire che è ambito. Sono...
4: immagino, perché è un regalo ambito questo qua, quindi.
2: Bene, Massimo. Allora vuoi la domanda A o la domanda B?
4: La domanda B.
2: Bene, ti faccio la
3: come Maxi B.
2: Come Maxi, come Maxi B. B. Oh, ti faccio la B. Allora è molto semplice, devo dire la verità intuitiva. Mm. Allora, quanti lati ha un cerchio? Nessuno. Uno se si considera un unico bordo continuo, ok? C, due, D, infiniti.
3: Ah.
2: Il cerchio, quanti lati ha? Io non mi prendo la responsabilità, c'è qui la soluzione.
3: Ah, quindi noi non c'entriamo niente.
2: Anche perché io l'avrei sbagliata.
3: Anch'io.
2: Ah, ok.
3: Anch'io.
2: Prego, Massimo, il cerchio, mettiti in mente un cerchio, quanti lati ha?
4: Beh. Il cerchio per me non ne ha lati. Perché è una circonferenza, quindi zero.
2: Allora, giusto, tu dici per me non ne ha, però, dici però, essendo che sto giocando per un premio ambito, mi fermo un attimo e ci penso.
3: Ci
2: su.
3: Penso.
2: Bravo Massimo, vedi che sei carico ma anche saggio. Quindi
3: bravo.
2: Tu dici così ha istinto niente, ma invece ne ha
4: uno.
2: Attenzione.
4: Perché

0: in conferenza.
1: Attenzione, perché Massimo dice:
2: come andavi a geometria, Massimo, da piccolo amate matematica, come andavi?
0: Matematica andavo mezzo discreto.
1: Mezzo discreto.
2: Quasi sufficiente. Va bene.
1: Allora, la risposta giusta.
2: Sì.
1: Devo dire, la risposta che avevo in testa io è uguale a quella di Massimo, okay. Quella proprio di distinto. In realtà la risposta esatta è 1.
2: Quindi?
1: Un lato, se si considera un unico bordo continuo. Quindi bravo Massimo.
2: Bravo!
1: Senza aiuti, senza niente, un ragionamento ponderato di Massimo e arriva alla soluzione. Bravo!
2: Yeah! Amico di Pitagora, Massimo.
1: Amico
2: parente di Pitagora, pensavo.
1: Mi piace la risposta.
0: Cugino.
1: Massimo, come andavi a matematica? Cos'è che ha detto?
2: Quasi discreto.
1: Va bene, Massimo, rimani in linea. Complimenti, ti porti a casa il nostro, uno degli ultimi costumi griffati.
2: Misura piccola, ci hanno detto di dire. Sono rimaste le misure più piccole.
1: Hai figli, Massimo?
0: Due figlie.
1: Figlie.
2: Va bene, ma quanti anni hanno, Massimo?
0: Una 11 e una 9.
1: Ah, sono piccolini.
2: Conviene farne uno più piccolo, perché questo costume, secondo me,
1: così piccolo.
2: Ti conviene fare il terzo, Massimo, perché questo
1: è un incentivo a procreare, va bene.
2: Noi crediamo noi chiediamo la procreazione, sì, quindi sì. Va bene, Massimo, grazie per la tua super simpatia. Buon viaggio in Svizzera francese. Vai. E resta in linea per i dati.
0: Sì, grazie.
2: Un bacio a tutti. Ciao Massimo. Ciao.
0: Ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Questa settimana alla Migros 31% sul Gruyère Sushuat in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
2: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%.

Aperte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: Tanti messaggi di buongiorno, chi partecipava al quiz, insomma siete in tanti ad aver scritto, mi spiace perché non vi abbiamo letti tutti e mi spiace, ecco.
1: La domanda che mi ha più turbato è questa, è di Bruna, che salutiamo ovviamente.
0: Sì? Ciao Bruna.
1: Ciao ragazzi, state già preparando la canzone di Natale?
0: No, la canzone di Natale, e questa è Maxi, è tutta
1: sì,
0: roba sua.
1: Mi viene la sincope però.
0: Dici, stai già preparando Maxi?
1: No, adesso ho la mia regola, dopo 15 che ne ho scritte, arriva settembre, comincio a fare a pensare a quale canzone potrebbe piacere.
0: Ma ne selezioni, che ne so, 4-5 e poi decidi o ne vai dritto al punto con una?
1: Allora, di solito ne seleziono. L'anno scorso, ma anche in altri, mi confronto, ad esempio tu mi hai dato parecchie dritte, mi confronto con Ruben, cioè cerco anche il confronto.
0: Eccolo,
1: con...
0: Eccolo ciao
1: qua.
0: Ruben!
1: Rubigno, che spesso mi dice, no, ma facciamo quella là che...
0: Degli sgaffi.
1: Perché lui cosa fa, Ruben? Pensa un po' come tutti noi, cioè a quale riesco a arrivare come tonalità?
0: Questo è un bel ragionamento.
1: E sì,
0: bravo,
1: che non è che
0: Ruben.
1: Per prendere Celine Dion e sperare di rifarla.
0: No, proviamo, mettiamoci in gioco, usciamo dalla comfort zone.
1: Usciamo con i piedi di piombo.
0: Ruben è d'accordo.
1: Sì, molto.
0: Piedi pure, Ruben. Abbiamo la nostra Celine Dion qua, pronta.
1: Eccolo il Celine.
2: Quest'anno suoneremo il flauto.
0: dolce, quello dolce. Pi.
1: Perché vi ricordo, lo dico perché molti si chiedono, chissà Ruben che parte fa nei nostri pezzi.
0: Sì.
1: Lui fa i fiati tra una parola e l'altra.
0: Sì.
1: E lui che fa.
0: Fa sentire?
1: Vero? Vedi,
2: il respiro
1: professionista.
0: Fa anche il doppiatore,
2: ma li faccio anche per i rapper, mentre tipo Busta Rhymes parla velocissimo,
0: il doppiatore di incontri di pugilato e...
2: Wimbledon,
0: perché in Inghilterra hanno un altro suono i fiati,
1: come sono?
0: più chiuso. Invece in Ticino
1: più da griglia, tra l'altro
2: più da stremizzi,
1: come diceva lui, doppia anche i versi, soprattutto nel tennis femminile di Wimbledon. Quindi
0: sentiamo. Fammi la Venus.
1: Il Venus era tosto.
0: Io chiamavo l'ambulanza quando la sentivo, o la polizia.
1: Molto tosto.
2: Tra l'altro noi alle 8:53 stiamo urlando nel microfono.
0: Ma sì, cioè non c'è mai fine.
1: Il doppiaggio è così.
0: Il doppiaggio è una professione, tra l'altro, di tutto rispetto.
1: Sì. Chi c'è dopo di noi, Lolli, che non riesco a farmelo?
0: Riccardo Pellegrini, che dovrebbe arrivare tra un attimo.
1: A breve.
2: Tra l'altro io ho messo su delle cuffie, ma c'ho in mano il capo e attaccato.
0: Io mi sono accorta, ma non ho detto niente. Ho detto lasciamolo tranquillo.
2: Una attaccata, una sulle orecchie, va staccata.
0: Sembri mia nonna che ha tre occhiali praticamente e non vede. Dove ho messo gli occhiali?
1: Dove ho messo gli occhiali? Ce li hai tutti e tre in testa.
0: Tutti e tre in testa, tipo squame. Va bene, io vi ringrazio. C'è una bella canzoncina e poi Riccardo Pellegrini, giusto?
1: Piccola chicca.
0: Sì.
1: Carol G, che stiamo per ascoltare, avrà la sua stella sulla Walk of Fame.
0: Ma veramente?
1: A breve mette le manine.
0: Carol ha messo un punto.
1: Ha messo un punto sulla G.
2: Non è male.
1: Aia.

0: estate di Radio 3.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Le 8 e 58.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato e il terremoto politico ticinese trovano spazio oggi non solo sui quotidiani ticinesi, ma anche sulla stampa d'Oltralpe. Giorgio Doninelli.
8: Un'ultima occasione sprecata da Zali, titola il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti nel suo editoriale, deluso da un uomo che non ha mostrato né empatia né capacità di autocritica. Un cattivo perdente lo definisce invece il direttore della regione Daniel Ritzer, sottolineandone l'assenza alla conferenza stampa di ieri. Anche il resto della stampa svizzera parla di quella che, allargando lo sguardo, viene definita in modo unanime una crisi istituzionale. Il Blick parla di bomba nel cantone meridionale, Le Matin di caos, il Tagesanzeiger di tensione altissima in Ticino, l'NZZ di scandalo. Il portale Watson, dal canto suo, spiega ai nostri connazionali perché in Ticino non si terranno elezioni suppletive per sostituire Zali. Contrariamente a tutti gli altri cantoni svizzeri, infatti, il nostro esecutivo è eletto con un sistema proporzionale. Si applica dunque la cosiddetta procedura di successione, cosa che avverrà anche in Consiglio nazionale con Roberta Soldati, che se accetterà la carica prenderà il posto lasciato vacante da Piero Marchesi, il quale dal 1 ottobre diventerà il primo consigliere di Stato democentrista nella storia ticinese.
7: E sul caso Zali, ieri è andato in scena un presidio davanti a Palazzo delle Orsoline, focus sulla violenza di genere. Angelica Lepori del collettivo Io lotto ogni giorno.
9: Riteniamo che la questione delle dimissioni era una delle questioni che si ponevano, che sono arrivate, penso che siano anche un atto dovuto vista la situazione, però la questione che a noi preme di più è proprio quella della violenza contro le donne. Quindi sappiamo che quello che abbiamo sentito in questi giorni sono delle esternazioni particolarmente gravi che vengono da qualcuno che comunque faceva parte del governo. Abbiamo sentito il governo dire la violenza non è accettabile, riteniamo che queste parole debbano seguire dei fatti. Infatti in Ticino in questo 2026 abbiamo già visto 3 femminicidi e sappiamo che poi il fenomeno della violenza è molto più diffuso in altri ambiti, quindi pensiamo che sia importante che adesso finalmente tutta questa storia magari possa servire per mettere in campo una politica di protezione delle donne e di prevenzione della violenza di genere.
7: Restiamo in Svizzera. La tratta di esseri umani è un fenomeno diffuso, ma le condanne sono poche. Lo studio è stato condotto da 5 ONG elvetiche. L'anno scorso 532 persone, soprattutto donne, sono state assistite da organizzazioni di aiuto e sostegno. 87 i procedimenti penali, ma il numero delle condanne resta molto basso. Più della metà dei nuovi casi identificati riguardava vittime oggetto di sfruttamento sessuale e il 42% di lavoro forzato. In chiusura un breve sguardo all'estero. Imperversano incendi in diversi paesi europei. In Grecia, sull'isola di Creta, migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa dei roghi. Gli incendi sono alimentati da forti venti che soffiano sulla località turistica ellenica. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
0: L'infotraffico.
7: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
7: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, massime sui 35 gradi.
0: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
6: Ed eccoci qua, siamo pronti a ripartire. Adesso cambieremo anche lo sfondo, grazie a Maxi V che me lo ricorda regolarmente di cambiare lo sfondo. Salutiamo anche Samuele Quadri, grazie mille per il punto informativo, e la redazione tornerà tra poco meno di un'oretta a tenerci compagnia, a tenerci soprattutto aggiornati dopo una giornata che, quella di ieri, può essere definita storica per la politica ticinese. Se ne parlerà ancora per diverso tempo. Non mancano gli esempi anche a livello svizzero, di gaboloni a livello politico, ce ne sono in corso anche alcuni, quindi non siamo soli. Almeno questo, non faccia la figura dei soliti tessiner qua che fanno solo disastri. In realtà no, ce ne sono anche oltre Alpe di casi molto possiamo dire simili. Detto questo, siamo pronti, lasciamo la politica da una parte e noi continuiamo con la nostra mattinata. Dopo tre belle ore con la Lolli e il Maxi B, arrivo io a tenervi compagnia fino a mezzogiorno e partiamo con la musica, tornando indietro di qualche anno. Lo facciamo con Biagio Antonacci e la sua Convivendo.

La musica di Biagio Antonacci qui su Radio 3. Ancora una buona mattinata a tutti e a tutte, anche chi si è sintonizzato proprio in questo momento. Tra poco volevo un po' indagare la questione del dress code sul posto di lavoro, perché settimana scorsa abbiamo parlato della questione giapponese. Sappiamo, loro sono molto molto attaccati alle regole, ci sono anche delle regole sociali invisibili che, se non sei nato e non vivi in Giappone, difficilmente riesci a comprendere. Anzi, anche sentendo occidentali che sono andati ad abitare in Giappone, fanno comunque fatica un pochettino a conformarsi a queste regole non scritte, che devi proprio nascerci e crescerci dentro, perché non te le diranno mai, ma tutti le fanno, e se non le segui allora dà un fastidio micidiale. Però non te lo dicono, tentano di escluderti a questo punto, no? Comunque avevamo detto che a Tokyo, con le temperature veramente, veramente alte, si era un po' rotta la questione del dress code, e al posto che il solito completo c'erano anche dei lavoratori che andavano, erano stati accettati gli shorts, soprattutto su consiglio del sindaco di Tokyo. Cosa che ha fatto un po' storcere il naso ad alcuni, soprattutto anche a un gruppo di lavoratori e lavoratrici che hanno detto: sì, ma se le persone mettono gli shorts, poi si vedono i peli delle gambe, quella roba lì non ci piace. Insomma, c'era poi chi diceva: sì, no, è giusto che se il posto di lavoro lo consente, tu possa mettere gli shorts. C'era chi diceva: no, gli shorts nella mia ditta non si mettono, non mi interessa se non c'è contatto con la clientela, vieni vestito a regola d'arte senza shorts. È stato fatto un sondaggio simile anche in Europa, e tra poco vi do i risultati, così potete farvi un'idea, vedere se siamo effettivamente anche in Ticino lo specchio della società. Ma continuiamo prima con la musica, con Miles Smith e Neil Horan, questa Drive Safe. Ma Sara Kumandi, voi sulle strade sempre.

Miles Smith, Niall Horan con questa Drive Safe e la questione dell'abbigliamento sul posto di lavoro è tornata prepotentemente con queste ondate di caldo asfissiante che hanno così che stanno attanagliando tutta l'Europa, e quindi qualcuno si è chiesto: ma se facciamo un sondaggio a livello europeo, vogliamo vedere un pochettino quello che succede, come la pensano le persone sull'abbigliamento più adeguato sul posto di lavoro. E così abbiamo delle belle differenze. Ad esempio, guardando la parte maschile, in Svizzera, nonostante il caldo, il 60% scusate, degli uomini preferisce mettere i pantaloni lunghi, quindi un classico taglio. In realtà, se noi guardiamo i nostri vicini tedeschi, poco più che il 38% qua preferisce invece mettere degli shorts, quindi dei pantaloni corti, quindi fate voi un po' le proporzioni. Diciamo che ai nostri amici germanici, che sono considerati molto molto quadrati delle volte, quando fa caldo non fa niente, anzi trovano normale andare al lavoro con t-shirt e pantaloni corti, quindi maglietta, pantaloni corti, spesso e volentieri anche con delle ciabatte aperte rispetto delle scarpe chiuse. In Svizzera è totalmente l'opposto, ma anche se guardiamo un posto dove fa più caldo, qui vicino a noi, l'Italia, anche qua gli uomini più del 55% dice no, pantaloni lunghi tutta la vita, quelli del completo. Addirittura solo il 16% dice sì, puoi mettere dei pantaloni corti, vuol dire che il resto si mette, magari non il pantalone completo, un pantalone un pochettino più leggero, ma guai al mondo il pantalone corto. Viene preferita sia in Svizzera che in Italia, sempre per la quota maschile, la polo rispetto alla maglietta, che viene ritenuta un pochettino più, come dire, sciatta magari, a dipendenza. La cosa non cambia, anzi sulla côté femminile è abbastanza simile, perché anche in caso di calura le donne, secondo questo sondaggio, preferiscono i pantaloni lunghi rispetto, in questo caso hanno chiesto una gonna, e preferiscono delle scarpe chiuse rispetto a dei sandali piuttosto che delle scarpe aperte. Quindi pantaloni e maglietta per restare un pochettino più leggeri. Ecco, queste qua sono un po' i sondaggi che è stato fatto da questo istituto europeo, e ha sondato un pochettino le abitudini di noi europei quando si va al lavoro e il calore inizia a farsi sentire. Per chiudere questo capitolo, poi dopo leggiamo anche i messaggi, ma è stato chiesto: quali sono i vestiti secondo voi più inadatti quando c'è il contatto col cliente? Allora, le canottiere, e va bene, i pantaloni da jogging, quindi quello che volgarmente in Ticino si chiama training, delle flip-flop, quindi le infradito, le magliette corte, quelle smanicate, e poi va bene, grazie, i costumi da bagno. Voglio dire che dai, se non sei un bagnino non è che puoi andare a contatto con la clientela con un costume da bagno, cioè ci mancherebbe, non lo so. Chi è che lavora a contatto la gente col costume da bagno? Va bene che metti che sei un tecnico, che sei in giro dentro, fuori, su, giù, pantaloni corti che li vedi, quelli con le tasche tecniche, c'hanno dentro il metro, c'è dentro le matite e tutto, benissimo, comunque devi muoverti. Dato quella clientela magari è un pochettino diverso se sei in banca, non lo so.

0: La musica di Lionel Richie e sono arrivati diversi messaggi, sono un pochettino in ritardo, vado al volo, pubblicità, dura pochissimo, canzone e poi leggo quello che mi avete mandato così sulla questione vestiti sul posto di lavoro visto e considerato la canicola.
1: L'estate di Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
1: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. 1

0: Dua Lipa con Levitating. E prima di andare avanti volevo ricordare che se organizzate, se il vostro paese comune organizza, se i monti organizzano qualcosa per il primo di agosto e avete la locandina, mandatela 079 449 9537. Ne ho già ricevute una qualcuna, che così sabato mattina saremo assieme, faremo un po' il momento agenda con i vari appuntamenti per i festeggiamenti così pomeridiani e serali riguardo alla festa nazionale del primo di agosto. Tornando al tema vestiti, c'è chi dice sì, in Germania pantaloni corti, sandali e calzini con le Birkenstock, e vabbè, loro ci piace. Allora, c'è da dire che a livello di comodità sono comode. Dopo, opinabile il brutto o il bello, ma a livello di comodità non c'è niente da dire. Poi, c'era un bel messaggio di Monica, che si è autocensurata, tra l'altro. Monica, saluto. Cosa dice? In sostanza è... Io guardo piuttosto come uno lavora, piuttosto di come uno è vestito, che è un bel modo di vederla effettivamente, cioè alla fine è il risultato quello che conta, no? Non bisogna mai giudicare qualcuno dall'aspetto, da come è vestito, cioè se uno è lì pulito, tip top, ma è vestito un pochettino più sgargiante... Però lavora bene, va bene. Soprattutto lei dice in questo periodo qua canicolare bisognerebbe mettersi una mano sulla coscienza e magari lasciare mettere delle tenute un pochettino più alleggerite. Ecco, possiamo passare il termine. Anche magari a quelli che devono, non so, per una questione di estetica, per una questione di ruolo, devono rappresentare un determinato ruolo, e quindi c'è anche un determinato vestiaire, come dicono i francesi, che si addice al ruolo. Però lei dice, va, per me basta che uno lavora bene. Avevo usato una colorita espressione che inizia per C, che non vi faremo sentire, ma avete capito tutti. Saluto tanto Monica. Quindi abbiamo capito che anche qua da noi si è un pochettino più libertini sui vestiti, non siamo così magari bacchettoni. È vero che è stato fatto più che altro magari in Svizzera tedesca il sondaggio, dove dopo loro vanno in giro, quando sono in vacanza è un'altra storia, ma sul lavoro guai al mondo. Jeans, polo, scarpe chiuse anche con 800 gradi a Winterthur, ma va bene così. Io sono uno team pantalone lungo praticamente sempre, a parte vabbè quando sono libero o durante il fine settimana, no, ci stanno anche i pantaloni corti, ma se no solitamente pantalone lungo non mi turba più di quel tanto, ecco, se devo essere sincero. Ma non mi turba nemmeno vedere qualcuno con i pantaloni corti, ecco, per dire questo, per chiudere il cerchio. Ci ascoltiamo ancora una canzoncina, ma sì dai, arriva lui, Jovanotti, con Baciami Ancora, era il 2010. Devo dire che mi piacciono le camicie un pochettino sgargianti, quelle soprattutto d'estate, no? Un pochettino leggerine, un po' colorate, dai, c'è il sintomo dell'estate che sta arrivando così, quindi ci puoi mettere qualche design floreale, in questo caso gli squali, va bene così.
1: Un bellissimo

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

Giovanotti con Baciami Ancora. E bisogna, per chiudere effettivamente, bisogna fare un così, bisogna dire qualcosa effettivamente, fare un punto, che è quello che dice Oli, giustamente. Lei dice: ok, la comodità, ma mi è capitato di tornare in ufficio da una... sono entrato in un ufficio, ok, e ho trovato una persona che sembrava appena tornata da una corsa. Ecco, magari quello anche no, effettivamente anche il vestito leggero, quello corto, deve essere adeguato alla situazione, no? Quindi bisogna avere un minimo di decoro sul posto di lavoro, magari, non so, se senza la marca gigantesca, o non so, la maglietta, quella del concerto a cui sei affezionato, è vero che la maglietta è vero che è leggera, ma quelli la metti magari il fine settimana e non per andare in ufficio, non so, una maglietta bianca, una maglietta nera, ma anche una con su dei motivi va benissimo, purché si veda che sia minimamente, cioè non il pigiama che è utilizzato, tanto per intenderci, e nemmeno magari il pantaloncino, quello che si usa solitamente per fare sport, anche se è lavato e fresco di bucato, però diciamo quello è più per il tempo libero, anche un pantaloncino corto, o una camicia a maniche corte, una maglietta, però un pochettino più decorosa e adeguata magari, ecco, al posto di lavoro, senza dar l'idea che ti sei alzato dal letto così e sei andato direttamente al lavoro, ecco, per evitare questo effetto un po' trasandato, ecco, diciamo. E niente, adesso dopo Giovanotti arriva un'altra perla, così, visto che anche lui era partito un po' come rapper negli anni 90, qui ci abbiamo il sottotono, era il 1999, quindi torniamo indietro di un qualche anno, con Amor de mi vida. Canzone bellissima, immagino che è stata dedicata un sacco di volte, ancora quando registravi la cassetta o facevi la copia, no, sul CD, scrivendo poi il titolo a pennarello, e noi ce l'ascoltiamo adesso.

0: Sottotono, Amor de mi vida, dal 1999. E all'interno di queste, nelle prossime due ore, tra le 10 e mezzogiorno, ancora a vedere un po' quando piazzarla, comunque si giocherà per ottenere anche il nostro cappellino, che ieri sono andato lungo, vuoi tutte le vicissitudini politiche non del cantone che mi hanno distratto, e il cappello è andato, è ballata anche una cadrega, ma anche il cappello di Radio 3 è andato. Ci separiamo brevemente, torniamo tra pochissimo.
1: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

Bruce Springsteen, Born to Run, 1982, The Boss, qui su Radio 3. E ho appena visto che qualcuno è passato a ritirare la borsa che è stata vinta con la Marghe negli scorsi giorni. C'è la nostra Brigitte al centralino che faceva vedere quanto è grande, capiente, enorme. Insomma, tutti contenti, in partenza per il mare, ti prendi sul borsettone e ci sta dentro praticamente tutto. Noi invece giocheremo più tardi con il cappellino, quindi anche quello, accessorio indispensabile, che così non ti scotti la testa. A me era capitato una volta, tra l'altro, di bruciarmi la testa, tagliato i capelli abbastanza corti, preso una scottata micidiale, mi ha fatto male la testa praticamente per due giorni, era invivibile, c'era una cosa e poi dopo ho iniziato chiaramente a prudere. Una scena orripilante, da lì o cappellino o capelli un pochettino più lunghi, perché chiaramente è impossibile, cioè non ci provo neanche a impiastrarmi di crema nei capelli, quindi bisogna tenere la zucca al riparo con un cappellino stando all'ombra e così via, anche quando si entra in acqua poi chiaramente. Se c'hai i capelli corti, lì due spruzzate di crema le puoi mettere. Nel mio caso no, non ancora. Vedremo poi in futuro. Adesso arriva lui, Alfa, con la sua bellissimissima. Inizia sempre con...

Alfa con bellissimissima e come si sì, questo erano le mie mani che picchiavano nel microfono, scusate. No, è uscita un bello studio che vorrei portare alla vostra attenzione, perché apre un universo al quale tutti noi, sono sicuro, chi ci fa più caso e chi ci fa meno caso, ma quando succede siamo lì che guardiamo. Sto parlando del canto degli uccellini. È capitato a tutti, no? Di sentire il cinguettio e di guardarsi un po' in giro e vedere almeno dov'è questo passerotto, oppure senti un canto magari un pochettino più diverso dal solito e ti guardi un po' in giro così, no? Guardi verso l'alto a dire ma che è una nuova specie, non ho mai sentito questo qua, senti che cosa mi... o deve essere vicinissimo, in realtà magari distante, ma riescono a cantare molto molto forte. Questo per dire che è stato portato avanti uno studio molto molto grosso che ha coinvolto svariati ricercatori e ricercatrici, e i risultati sono a dir poco sorprendenti. E quindi tra poco vi spiegherò di che cosa si tratta. Quindi faremo anche l'angolo ornitologico di Radio 3i qui questa mattina. Tra poco, prima c'è Willy Peyote.

E prima di addentrarci un po' in questo studio, perché ci sarà anche l'informazione, volevo aggiungere un tassello. La generazione Z, ovvero coloro che sono nati indicativamente tra il 1997 e il 2012, detti anche Zoomers o Centennials, quindi questi termini anglosassoni, sono sempre più interessati all'ornitologia, al birdwatching. Pensate che dal 2018 questa passione è cresciuta del 1088%. È tanto, tantissimo.

0: say. Radio 3 d'estate.
1: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Le 9.59.
5: Ticino News.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. In Svizzera 5 organizzazioni non governative hanno condotto un'analisi sulla tratta di esseri umani, un fenomeno diffuso, ma le condanne sono poche. Samuele Quadri.
7: La tratta di esseri umani in Svizzera è un problema, lo comunicano 5 ONG elvetiche della piattaforma Tratta. Lo scorso anno 532 persone, soprattutto donne, sono state assistite da organizzazioni di aiuto e sostegno. Sono 87 i procedimenti penali, ma il numero delle condanne è molto basso. Dall'introduzione del reato di tratta di esseri umani nel codice penale, avvenuta 20 anni fa, si registrano solo 10 sentenze definitive all'anno. Il motivo è riconducibile a definizione non chiara della legge, motivo per cui il Consiglio federale intende svolgere una revisione. Più della metà dei nuovi casi identificati riguardava vittime oggetto di sfruttamento sessuale e il 42% di lavoro forzato. Cifre simili a quelle degli anni precedenti, ma le segnalazioni sono in aumento. La maggioranza delle nuove persone identificate è costituita da donne provenienti da 79 paesi. Le vittime, per la maggior parte, sono originarie della Colombia, della Nigeria e del Brasile.
6: Complice la siccità, la lotta dei vigili del fuoco non conosce tregua in tutta Europa. Il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia è ora sotto controllo, ha dichiarato la prefettura. Anche gli incendi ad ovest della Comunità di Madrid hanno bruciato circa 75.000 ettari di vegetazione boschiva, ma sono tecnicamente stabilizzati. Ben diversa la situazione in Grecia, sull'isola di Creta, dove 8.000 persone sono state evacuate nella notte, così come nelle spiagge turistiche nel sud della Turchia, dove anche qui centinaia di persone sono state sfollate. Torniamo in Svizzera, dove comprare casa costa sempre di più. Nel secondo trimestre il costo di un alloggio in proprietà è salito dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre su base annua la progressione è stata del 3,5%, stando all'Ufficio federale di statistica. Rispetto a 12 mesi fa, le case unifamiliari hanno segnato un incremento del 2,7%, gli appartamenti del 4,2%. La borsa svizzera ha aperto in ribasso dello 0,38% rispetto a ieri, la penultima seduta della settimana. Gli investitori sono confrontati con tre principali fattori di incertezza: la correzione dei titoli legati ai semiconduttori, le tensioni in Medio Oriente e i dubbi sulla politica monetaria americana. In chiusura sarà l'attuale vicecomandante Christian Musso a subentrare al comandante della Polizia Comunale di Chiasso, Nicolas Poncini, passato al beneficio della pensione. Lo ha comunicato questa mattina il municipio. Entrerà ufficialmente in funzione sabato, 1 agosto, ma de facto ricopre già la carica di comandante ad interim.
5: L'infotraffico.
6: Traffico che alle 10 e 2 minuti risulta regolare sull'intera rete viaria della Svizzera italiana.

E diamo il via ufficialmente alla nostra seconda ora assieme. Quindi c'era la questione legata a questo studio che è portato avanti a livello mondiale e ha analizzato, udite udite, 116.000 canti di varie specie di passeriformi, quindi rappresentando circa la metà delle specie di uccelli canterini presenti sul pianeta, ok? Grazie, è qua che serve anche l'intelligenza artificiale, perché è una mole di dati inimmaginabile. Comunque l'intelligenza hanno registrato, li hanno catalogati e poi hanno preso un cervellone elettronico, hanno dato tutto in pasto all'intelligenza artificiale, che ha iniziato a lavorare, a lavorare, a lavorare. E alla fine, dopo aver estrapolato i dati, sono stati studiati, sono stati rielaborati ancora, sono stati studiati da chi effettivamente ne capisce di ornitologia, quindi da degli studiosi e degli ornitologi, sono arrivati a identificare, grazie a un lavoro che chi ha portato avanti questo studio ha ringraziato l'intelligenza artificiale, sono state identificate 8 classi di suoni universali che costituiscono la base comune di tutti i canti di uccelli che hanno catalogato da tutto il mondo. Ed è una... gli ornitologi hanno detto è un qualcosa di veramente non sconcertante, ma in senso buono. Cioè c'è una sorta di base comune, quindi per esempio dopo cioè non è che c'è nessuno che riesce a capire tipo Dottor Dolittle, ma qua siamo a livello studio iniziale e dicevano per esempio sulle questioni legate all'allarme di un predatore piuttosto che delle altre questioni, degli altri suoni, un passeriforme del Sudafrica può tranquillamente avvisare un passeriforme islandese. Ok, cioè chiaramente i due magari si guardano e dicono te chi sei, da dove vieni, con quelle piume lì, ma non c'hai caldo, quell'altro qua fa, sì, te invece tutto colorato così, ti si vedono in mezzo alla neve. La neve, cos'è la neve? Mi sto immaginando la discussione tra i due, però quando c'è in giro un gatto per esempio, l'urlo di uno viene interpretato dall'altro come un chiaro segnale di pericolo, e così anche se non si capiscono, non sono sulla stessa linea d'onda. Qua l'ho fatta in maniera molto semplice, se ci sono degli ornitologi all'ascolto staranno cadendo vittime di questo discorso come birilli, no, però i due riescono ad avvisarsi, cioè perlomeno il pericolo è il pericolo. È un po' anche quello che succede a noi esseri umani, cioè se te urli e svettoli le mani, è vero che può essere interpretato come un grido di giubilo. Dopo ve ne racconto una che era stata abbastanza, cioè, divertente per chi l'aveva vissuta, meno divertente per chi ne era stato vittima, ma esula da questo studio. Comunque sì, ci sono 8 classi di suoni che sono universali e quindi comuni a tutti i passeriformi che sono canterini a livello mondiale, che costituiscono una sorta di base di un linguaggio comune. Questo è stato scoperto chiaramente dalla mente umana, ma grazie all'intelligenza artificiale.

È arrivato adesso un Via Suisse, c'è un veicolo in avaria sulla rampa del Ceneri, quindi attenzione se state transitando di immagino sulla corsia d'emergenza, non viene specificato, poi se caso datemi anche qualche notizia.

Ma grazie che quando si chiede qualcosa arrivano le informazioni così al volo. Siete ovunque, siete gentilissimi e bravissimi. Grazie mille Ivo, buongiorno. È un camion in panza sulla corsia d'emergenza prima della galleria del Ceneri. La corsia di destra al momento è chiusa, immagino per agevolare il fatto di riuscire a spostare quel camion che è lì di traverso. No, non è di traverso, lì sulla corsia emergenza, perché immagino che fanno dei viaggi talmente lunghi che a una certa si surriscalderanno. Vuoi che poi fai un po' di colonna, vuoi che le temperature sono proibitive, vuoi magari la manutenzione non è fatta a regola d'arte, non si può mai dire, vuoi che ci sia un problema, te ogni tanto le cose si rompono, è anche normale e di conseguenza poi bisogna intervenire. Quindi corsia di destra bloccata salendo sulla rampa del Ceneri in direzione sud a causa di un mezzo in avaria che è attualmente sulla corsia d'emergenza, però guidate sempre con prudenza.

0: Questa è Radio 3i Telesuona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Questa settimana alla Migros, 30% su tutto l'assortimento creme d'or a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen. Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

0: Al Jarreau is for lover. E fuori i telefoni, anche voi che si gioca da casa, perché non guarderemo il più veloce per dare l'opportunità anche a chi ci segue da casa, che chiaramente arriva un po' dopo il segnale sulla televisione rispetto a chi ci segue chiaramente tramite radio. Quindi giocheremo con le risposte giuste, poi ne selezionerò una a caso e si porterà a casa il nostro cappello. Quindi telefoni alla mano, il numero lo sapete, ma lo ripeto: 079 449 9537. Pronti che si gioca?
1: Il gioca e vinci estivo.
0: In palio il nostro cappello Double Fuss, da una parte rosa, dall'altra arancione, da una parte bancastato, dall'altra Radio 3, che potete indossare ovunque voi volete e vi proteggerà la capoccia. Visto che abbiamo così parlato un attimino di ornitologia, la domanda che io voglio farvi è la seguente. Ok, parliamo di un uccello che si trova originario della Sud America, nella Guyana, in Brasile e in Venezuela. È colui che è stato registrato avere il canto più potente. Ma quanto è forte il canto di questo uccellino? Che non è neanche tanto grande, medie dimensioni, tipo un pivion. Comunque, 98,2 decibel, la B 105,8 decibel o la C 125,4 decibel. 079 449 9537. Quanto è forte il canto più forte registrato di un uccello sulla Terra? A 98.2 decibel, B 105.8, C 125.4. Sbizzarritevi, eh? Tempo al... una canzone, gli Imagine Dragons, quindi c'è tempo anche per chi ci segue da casa. Con calma, con calma.

L'Imagine Dragons, Nice to Meet You, quindi stop ai voti. La domanda era: quanto ha misurato il canto più potente di un uccello al mondo, quindi mai registrato, il canto più forte? È il campanaro bianco, Procneus halbus in latino, ho detto un po' halbus con l'H anche se in realtà non ce l'ha, 125,4 decibel. Guardando la scala, che la scala del rumore è disponibile anche sul sito del cantone, diciamo che una motosega raggiunge i 105-110, siamo lì. Tra i 120 e i 130 si situa la soglia del dolore. Avete capito? Quel macchinario che ogni tanto vediamo tagliare l'asfalto, che fa una baccana omicidiale, quello lì arriva tra i 110 e i 115, insomma. Diciamo una camera da letto è attorno ai 20, tanto per intenderci, una conversazione normale 60-65, dopo chiaramente con due bicchieri di Chardonnay sale subito a 80 in un attimo, ma lì non parliamocene. Comunque la risposta era 125,4, attorno alla soglia del dolore, più di una motosega. E io provo a farvelo sentire questo canto micidiale, abbasso tutte le basi e andiamo a sentire il canto, se così si può definire, del campanaro bianco. Sentite qua. Cioè praticamente è una sorta di allarme, come quelle dei locali tecnici, sentite ancora. Cioè una cosa micidiale, pensate te sei in giro a passeggiare nella foresta e senti questo rumore. Altro che gli uccellini che ti svegliano alla mattina con il loro cinguettio. Cioè qua ti svegli praticamente con un infarto in corso. Allora, come promesso, adesso vado a vedere tra chi ha risposto giusto. La risposta era la C, 125.4. Vado a selezionare qualcuno tra di voi che si porterà a casa, dovrà passare qua a prenderlo, il nostro cappello, ma vi scrivo su WhatsApp al vincitore. Andiamo, arriva lui. Chi è? Santana. C'è Santana, non è male. Santana con Michelle Branch, The Game of Love. Quando partono le schitarrate di Santana, guarda, tutte ste... ti viene, cioè ti si cucisce addosso una camicia dai toni caldi, un pochettino sgargiante però.

0: E la fortuna ha premiato Simona, alla quale ho scritto direttamente su WhatsApp, in attesa di ricevere i dati, che così lo marchiamo, e potrai passare qui, cara Simona, a ritirare il tuo premio. Non abbiate paura, perché si gioca ancora con Marghe, si gioca ancora col Danny, si gioca ancora anche domani, si gioca il weekend. Ci sono ancora delle chance per vincere, che io vorrei averne tantissimi per regalarli a tutti, ma non è possibile purtroppo, è sempre così, perché siete sempre in tanti a partecipare e niente. Comunque, immaginate veramente, cioè siamo fortunati qua che ci abbiamo in giro i passerotti, magari non so, tipo c'è anche il cucù delle volte che è un po' ripetitivo, fa un pochettino di rumore. Ma volete mettere sulla pianta di fico fuori casa un uccello che vi spara a 125 decibel alle 6:15 la mattina? Cioè ti svegli che sei già in shock. Cioè è come se ne hai da parte uno con una motosega praticamente. È vero che è misurato 125 decibel a circa 1,5 metri di distanza. UKP, va bene. Però se fuori dalla finestra, anche se ti arriva lì comunque a 80-90 decibel, è comunque il rumore quasi di una partita di hockey, non quando tutti urlano, ma normalmente, cioè quello lì, quel bel rumore che si sente, cioè il livello sonoro è quello. Insomma, altro che non svegliarsi. Ci separiamo al volo e torniamo, wow, al rientro c'è una splendida canzone di Seal.
1: Questa è Radio 3, telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.

0: cantante londinese con questa Crazy, era il 1990, una delle canzoni che diciamo ha segnato un po' anche gli anni. Dovessimo fare una classifica probabilmente della musica R&B, un po' soul ma anche a tratti dance, sicuramente questa Crazy di Seal è nelle posizioni abbastanza alte guardando il decennio che va dal 90 al 2000, 90-99, che se ne dica, eh? Continuiamo noi invece la nostra cavalcata verso l'informazione, verso la fine dell'ora, lo facciamo ancora con una canzone e adesso è il momento di Sam Smith con la sua Money on My Mind, sempre i soldi in testa, to my Frank.
1: In the summer

E tra poco andremo anche a indagare sulla nostra psiche, perché delle volte, sono sicuro che è già capitato a tutti, anzi mettiamo una musica adeguata, ecco, è già capitato a tutti dire no, sto impazzendo, perché? Perché ho sentito una parola l'altro giorno, la prima volta la sentivo magari, o un termine che non sentivi da tanto tanto tempo, e ora mi sembra di sentirla e di vederla ovunque. L'ho letta anche da qualche parte, non mi ricordo bene dove, ma so che l'ho letta. È sconcertante. E quindi dici, no, ma cosa succede? In questo caso è il caldo che mi fa andare in cortocircuito, piuttosto che è il mondo. Viviamo veramente in un Matrix, come nel film. C'è un'entità superiore che tira i fili. È tutto costruito per farci vivere quello che stiamo vivendo e siamo parte di un esperimento. No, no, assolutamente non abbiate paura, non è così, ma c'è una spiegazione effettivamente scientifica data dagli esperti. Ne parleremo tra poco, dobbiamo essere freschi, ci serve ancora un po' di musica prima e poi non si può fare così velocemente, perché ho bisogno magari anche delle vostre opinioni. Comunque adesso arriva lui, The Weeknd, con la sua Out of Time. The Weeknd, anche lui mi mette una calma micidiale con le sue canzoni, le trovo fresche, così tranquille, te la puoi ascoltare sia che sei in ufficio, stai lavorando, anche se stai guidando, scorre così tranquillo e ti dà un po' il ritmo alla giornata.

L'informazione è già praticamente pronta. Noi abbiamo ancora una canzoncina corta, ma intanto voi pensate se vi è capitato. È una sorta di déjà vu, cioè sentite una parola e poi iniziate a vederla, a sentirla ovunque. Dite, ma c'è qualcuno che mi spia? C'è qualcuno che inserisce queste informazioni direttamente nella mia vita? No. No, assolutamente no, c'è una spiegazione del tutto normale legata al nostro cervello. Difficile da capire, ma ci proveremo, anche grazie all'intelligenza artificiale che semplifica un pochettino i concetti, in questo caso. Merck & Cremont featuring Serena Brancale and the Colors. E poi, come detto, l'informazione con il nostro Sam che è già qua pronto. Prontissimo!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch. Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Le 10.58.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Accettando la carica da consigliere di Stato, Piero Marchesi libera il posto al nazionale. La prima subentrante, Roberta Soldati, prende felicemente il testimone. Sentiamo.
5: Sì, certo che accetto, anche perché quando mi sono candidata 3 anni fa, mi sono candidata perché ci credevo, e poi è anche una questione di rispetto di tutte le persone che mi avevano votato, per cui accetto molto volentieri.
4: E a Berna quali saranno le sue priorità?
5: Ma allora, io lo vedo come un lavoro di continuità rispetto a quello che sto facendo il Gran Consiglio, solo a livello federale. Quello che sarà la differenza sarà sicuramente quello di perorare gli interessi del nostro cantone, del Canton Ticino, ma in modo costruttivo, nel senso di portare le problematiche del Canton Ticino ma anche delle soluzioni, perché l'approccio nella Svizzera interna è a volte più propositivo che non andare a mettere sul tavolo solo i problemi.
4: Restiamo in Svizzera. Gli alberi forestali possono contribuire a trattenere i metalli pesanti nei suoli inquinati. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Sono state esaminate 7 diverse specie arboree dell'Europa centrale per capire come reagiscono ai suoli contaminati. Tutte hanno mostrato capacità simili di stabilizzare i metalli pesanti tenendoli lontani da fusto e chioma, rendendo possibile la produzione di legno non contaminato. Più informazioni sul sito dell'Istituto. Esteri ora, un missile è caduto questa notte in un villaggio vicino a Lublino in Polonia. Tutto indica che si tratta di un missile russo, ha dichiarato una fonte governativa. Gli artificieri continuano a monitorare il sito. Il missile si sarebbe schiantato a circa 80 km dal confine polacco-ucraino. Proprio ieri a Lublino c'è stato l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro polacco Donald Tusk. Il Pakistan, mediatore tra Stati Uniti e Iran, ha affermato oggi di star facendo tutto il possibile per riportare i due paesi al tavolo delle trattative. L'obiettivo è rimettere il focus sul memorandum d'intesa di Islamabad firmato a giugno. Il Pakistan incoraggia entrambi i paesi a rispettare pienamente i loro impegni e tenere discussioni tecniche. In base all'accordo, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, Tahir Andrabi.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
4: Via Swiss segnala disagi al traffico sulla A2 in direzione sud tra la piazzola di sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri, causa un veicolo in avaria. Altro veicolo in avaria sulla A2, questa volta in direzione nord tra la galleria della Biaschina e la piazzola di sosta di Chironico, sempre sulla A2. In direzione nord tra Quinto e Airolo, 3 km di coda, tempi d'attesa di 30 minuti. Traffico congestionato anche nel Locarnese, nella cantonale tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
0: Previsioni del tempo.
4: In prevalenza soleggiato e molto caldo, massime sui 35 gradi.

0: Eternity, lui, Robbie Williams, dal 2001, e parlavamo appunto di questa cosa misteriosa, quindi sentite una parola nuova oppure notate qualcosa, ad esempio le camicie con il colletto coreano, e improvvisamente vi guardate in giro e ci sono solo camicie con il collo coreano, oppure improvvisamente quella parola che non avevate mai sentito o che non sentivate da tempo, iniziate a sentirla, a leggerla ovunque guardate in giro, vi esce anche sui social, al telegiornale, aprite un giornale, c'è quella parola, sentite la discussione al bar e qualcuno dice quella parola e dici: ehi, ma perché mi hai detto questa parola? E inizia a dubitare che qualcuno ti controlli. In realtà no, non è quello, è il nostro cervello, quindi quelle parole lì esistevano già, non è cambiato il mondo, siamo cambiati noi. Si chiama in gergo effetto Bader-Meinhof, qualcosa scoperto nel 2005 solo, e il nome è una storia curiosa, perché nel 94 un signore americano, Terry Mullen, scrisse ad un giornale, una testata del Minnesota, raccontando di aver sentito parlare per la prima volta del gruppo terroristico tedesco legato alla Rote Armee Fraktion, comunque Bader-Meinhof, e dopo averlo sentito una volta l'ho sentita per tutti nei giorni. E altri lettori si riconobbero in questa esperienza, e da lì uno studioso della Stanford University, che intercettò la storia, disse: ma qua c'è qualcosa legato al nostro cervello. E come funziona? Adesso spiegato molto molto semplice, è quando tu senti una parola, la senti oggi per la prima volta, ad esempio platypus, che non è nient'altro che l'ornitorinco in inglese. Poi la sentirete oggi, l'ho detta io adesso, nei prossimi giorni io sono sicuro che la sentirete, la vedrete da qualche parte. Ma la parola c'era già prima, non l'ho inventata io, non è che qualcuno ve la inserisce, è il vostro cervello che l'ha sentita, magari per la prima volta o era tantissimo che non la sentiva, e in mezzo a quelle milioni di informazioni ha selezionato la parola platypus. Perché? Perché la ritiene importante e quindi inizia, tra virgolette, a cercarla in giro, notandola in mezzo alla miriade e milioni di informazioni che ci bombardano ogni giorno, tra facce, suoni, parole nuove, concetti e tutte queste cose qua. Lui ci avrà un occhio di riguardo per quella parola, platypus. E quindi vedrete nei prossimi giorni, io sono ancora qua, scrivetemi se anche questo weekend così la sentite e vedrete, o se avete avuto una storia del genere legata, magari, non lo so, avete preso un nuovo paio di scarpe, andate in giro, uscite una sera con le scarpe nuove, belle, poi ti guardi in giro, torni a casa e dici: sì, ma ho incontrato tre persone con le stesse scarpe. Te dici: ma scusa, ma è normale? In realtà quelle persone c'erano già, magari le avevano già comprate da mo' quelle scarpe, solamente che il vostro cervello le ha viste su di voi per la prima volta e poi ha iniziato a guardarsi in giro e le nota più facilmente. Sì, i misteri della psiche, pensate che questa teoria è nata solo una ventina di anni fa, cioè ci è andato tanto per studiare, per capire questo meccanismo. Esperimenti, erano esperimenti. Noi adesso torniamo in Gran Bretagna con Dave e la sua Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

Dave featuring Thames con questa Rain Dance, un po' di musica britannica, questo hip hop britannico, lo si sente l'accento bello spinto, molto molto British. I vostri messaggi, sì, effettivamente funziona, perché adesso due persone, Roberta e Anna, mi hanno scritto praticamente la stessa cosa. Tutte e due hanno detto: a me capita quando cambio auto o quando mi piace un'auto o una moto, che inizio a vederla praticamente ovunque. Tutte e due avete mandato lo stesso messaggio. È lo stesso effetto, è il nostro, o il vostro in questo caso, cervello che vede l'auto, ah bella quella lì, quindi con anche l'emozione registra l'informazione, dire ad Anna o a Roberta piace questa auto, quindi l'informazione è importante. Poi voi girate tranquillamente, tac, un'altra, anche se di un altro colore, il vostro cervello la nota perché ha memorizzato la forma, la forma dei fari, piuttosto che le ruote, la silhouette dell'auto, e quindi ve la farà, tra virgolette, vedere più spesso, ma in realtà non è che la vedete più spesso, è il vostro cervello se ne accorge o ve la mette in evidenza, ma quella sarebbe stata lì comunque l'auto. E quindi è questo bel effetto del nostro cervello. Quindi non state impazzendo. Ecco, anche Iceman dice sì, effettivamente con l'auto nuova, dice scusa, ho preso l'auto uguale a tutti, è che prima magari non la notavi. Dopo, chiaro che se sei un super amante delle auto, fai tutta la tua ricerca, vuoi la tua auto perfetta e di conseguenza sarai lì a notarla più del, non dico del necessario, ma la noterai più facilmente. Ecco, noi continuiamo con la musica e siamo in ritardissimo ad andare a mettere mano al palinsesto, sennò qua mi tirano le orecchie, giustamente. Andiamo con una canzone meravigliosa, 1989, una intro fantastica, Phil Collins con la sua Another Day in Paradise. Questa qua è da ascoltare tutta.

0: andiamo velocemente in pubblicità, ma torniamo subito, al volo, velocissimi.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

una versione da pelle d'oca, George Michael con i Queen, questa Somebody to Love, una versione che non si sente spesso, ma devo dire molto molto bella. Facciamo un passo avanti, visto che c'è l'angolo delle neuroscienze di Ruben Bassi, come essere al Politecnico Federale di Zurigo qua. C'è un altro capitolo sempre che riguarda il nostro cervello e il modo in cui lavora. Vi è mai capitato, luci spente, siedi tranquilli, a letto, pronti a dormire, e poi ti viene in mente quella figuraccia che hai fatto, galattica, una gaffe, una frase sbagliata, un episodio che ti ha fatto sentire un po' lo scemo del villaggio, magari anche in mezzo alle delle persone, che poi ci sono delle cose, cioè se tipo inciampi e cadi e non ti fai niente, sì, la figura goffa, sono d'accordo, ma è successo a tutti, no? Non succede a nessuno. Ma perché? Perché ce lo ricordiamo proprio in quel momento, siamo per prendersi e dici, ma no, ma dai, ma che figura che faccio? E poi improvvisamente perdi il sonno perché ti riaffiorano tutti questi pensieri. Le neuroscienze danno una spiegazione precisa a questo fenomeno, perché durante tutto il giorno noi siamo sommersi da stimoli, lavoro, notifiche, conversazioni, il nostro cervello praticamente è focalizzato sul presente, sull'adesso, e quindi non è il momento di ripercorrere le cose che magari sul momento l'hanno scioccato. Cioè, per esempio, tu inciampi e cadi davanti a delle persone, praticamente come una molla te ti ritiri in piedi, giustamente, no? Dici, no, successo niente, sto bene, e tutto va avanti, scorre, perché anche il cervello degli altri è lì focalizzato. Poi quando arrivi a letto dici, no, ma oggi, ma che figura ho fatto? Perché? Perché tutto rallenta quando ci corichiamo, comunque la sera inizia tutto a così essere un po' più calmo, e il nostro cervello inizia a lavorare e inizia a catalogare le informazioni accumulate, portando a galla i ricordi più carichi emotivamente, e da lì il fatto di aver fatto una figuraccia a livello emotivo ti ha colpito e quindi te la ricorderai proprio in quel momento. Quindi sappiatelo, il nostro cervello, che per immagazzinarla e non farcela più fare, te la fa ricordare alla sera quando sei bello tranquillo.

Cesare Cremonini con Ballo e questa Vieni a vedere con me. E ne abbiamo parlato prima, no? Dei meccanismi del nostro cervello, tra i quali c'è anche chiaramente quello più conosciuto, il déjà vu. Ma allora noi ascoltiamocelo con Beyoncé, torniamo al 2006, proprio con la sua déjà vu. Il nostro cervello quando lavora ci sorprende sempre, è anche molto molto difficile da studiare perché sono meccanismi così complicati che hanno bisogno tante osservazioni anche da parte degli specialisti, e quindi gli studi escono ma magari ci vogliono anni affinché abbiano tutti i risultati.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

e mi fanno salire una fame galattica. Sono degli gnocchi fatti in casa, che può far caldo finché vuole, ma gli gnocchi fatti in casa sono sempre una prelibatezza. Li vedete se ci state seguendo tramite Teleticino. Paola che sta impastando e creando. Mamma mia. Adesso mi è venuta una fame micidiale. Cioè, manca un quarto d'ora alla pausa pranzo, dovrò andare a cercarmi qualcosa. Mai fatto venire voglia di gnocchi. Guarda lì, meglio che ci ascoltiamo ancora una canzone. Adesso vado a bere un bicchiere d'acqua perché veramente mi hai scatenato una acquolina in bocca che è micidiale. Continuiamo con lei, Doja Cat, e la sua Paint Town Red.

Allora, spettacolo i gnocchi di Paola per i figli, anche se sudo li faccio comunque, che così sono golosi e gli piace. Stessa cosa Gabi, pensa un po' te cosa mi hanno chiesto i bimbi, il risotto. Quindi c'è le pentole che bollono nonostante il caldo, però anche loro

coraggiosi, che vogliono mangiare il risotto e il risotto sia. Ottimo, noi ci sentiamo, domani facciamo anche il momento agenda e poi anche il primo di agosto saremo assieme, faremo il momento agenda per le varie feste, le varie cose che ci sono attorno al primo d'agosto. Io chiudo qua, tra poco l'informazione e poi in compagnia del Danny Morandi che vi porterà nel pomeriggio di Radio 3. Ciao, a domani!

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Buongiorno, sono le 11.58.
0: Ticino News, giorno.
6: Anche la stampa d'Oltralpe parla delle dimissioni di Claudio Zali e del terremoto politico ticinese. Il problema non è il Ticino, ma il comportamento di una persona, commenta il giornalista per le testate del gruppo CH Media, Cari Kelin.
7: Accetto per rispetto delle persone che mi hanno votato, così la democentrista Roberta Soldati, subentrante di Piero Marchesi, il quale presto consigliere di Stato dovrà lasciare la sua carica a Berna.
6: Giornata di grande festa a Chiasso, dove il Crystal Palace, squadra del massimo campionato di calcio inglese, sta tenendo un allenamento aperto al pubblico.
7: Meteo oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, con a basse quote temperatura massima sui 35 gradi.
6: Giovedì 30 luglio, ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco Samuele Quadri. Ciao Samuele.
7: Buongiorno anche da parte mia.
6: In apertura lo avete sentito, le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato e il terremoto politico ticinese, che trovano spazio oggi non solo sui quotidiani ticinesi ma anche sulla stampa d'Oltralpe. Il Blick parla di bomba nel cantone meridionale, le matin di caos, il Tagesanzeiger di tensione altissima in Ticino e la NZZ di scandalo anche in Romandia e in Svizzera tedesca. Insomma, è stata recepita la crisi istituzionale ticinese. Noi allora abbiamo interpellato il giornalista politico per le testate del gruppo CH Media, Cari Kelin.
8: Sono emersi dei fatti che fanno riflettere e poi che lasciano delle domande sul comportamento di persone che assumono una responsabilità politica. Quel filo che forse ha colpito di più è quella incitazione a usare la violenza nei confronti di donne che non si comportano come lui se lo immagina. Quindi quegli famosi audio file che hanno riempito i giornali di questi ultimi giorni. Siamo molti stupiti, anche un po' indignati su questi propositi rilasciati in una conversazione personale, segreta, ma comunque se un uomo che con questo incarico rilascia queste dichiarazioni è inammissibile, secondo me.
7: Passando invece all'operato del governo, il giudizio di Kelin è meno severo rispetto a quello espresso da diversi commentatori a sud delle Alpi. Sentiamo.
8: Ieri il governo ha trovato parole chiare, soprattutto la nuova presidente Carroppio si è espressa molto chiaramente sui comportamenti inaccettabili, ma però ci è voluto un po' di tempo per trovare una posizione comune o adeguata a questa situazione. Qualcuno si avrebbe aspettato che trovasse queste parole già prima. Diciamo che il diretto interessato Sani ha fatto il primo passo, il passo che secondo me doveva fare, anche se si vede vittima di una campagna mediatica politica, ma poi diciamo che le istituzioni o il governo ha fatto quel che doveva fare, quindi la via è libera per trovare, per uscire dalla crisi istituzionale. Il problema è forse non è un problema del Ticino o del governo ticinese, cioè è un problema di una persona che si è comportata in un modo che non va insieme al suo carico.
6: Claudio Zali, che verrà sostituito in governo da Piero Marchesi, che lascerà dunque la carica di consigliere nazionale, seggio alla Camera Bassa, che verrà ora occupato dalla prima subentrante, Roberta Soldati, felice di raccogliere il testimone. Sentiamo.
9: Sì, sì, certo che accetto, anche perché quando mi sono candidata 3 anni fa, mi sono candidata perché ci credevo, e poi è anche una questione di rispetto di tutte le persone che mi avevano votato, per cui accetto molto volentieri.
7: E a Berna quali saranno le sue priorità?
9: Ma allora, io lo vedo come un lavoro di continuità rispetto a quello che sto facendo il Gran Consiglio, solo a livello federale. Quello che sarà la differenza sarà sicuramente quello di perorare gli interessi del nostro cantone, del Canton Ticino, ma in modo costruttivo, nel senso di portare le problematiche del Canton Ticino, ma anche delle soluzioni. Perché l'approccio nella Svizzera interna è a volte più propositivo che non andare a mettere sul tavolo solo i problemi.
7: Andiamo all'estero. Complice la siccità, la lotta dei Vigili del Fuoco non conosce tregua in tutta Europa. Il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia è ora sotto controllo, ha dichiarato la prefettura, ma i pompieri sono impegnati anche su diversi altri focolai, anche gli incendi nella regione attorno a Madrid, che hanno bruciato circa 75.000 ettari di vegetazione boschiva, sono tecnicamente stabilizzati, ma altri in Spagna sono tuttora sotto controllo.
6: Situazione critica pure in Grecia, sull'isola di Creta, dove 8.000 persone sono state evacuate nella notte e 2 pompieri hanno perso la vita, così come nelle spiagge turistiche nel sud della Turchia, dove anche qui centinaia di persone sono state sfollate.
7: Torniamo in Ticino, sarà l'attuale vicecomandante Christian Musso a subentrare al comandante della Polizia Comunale di Chiasso, Nicola Sponcini, passato al beneficio della pensione. Lo ha comunicato questa mattina il municipio, entrerà ufficialmente in funzione sabato, 1 agosto, ma de facto ricopriva già la carica di comandante ad interim.
6: Restiamo a Chiasso, dove proprio in questi minuti il Crystal Palace, squadra che milita nella Premier League inglese, che lo scorso anno ha trionfato in Conference League, sta sostenendo un allenamento aperto al pubblico, e allora al Riva Quarto Letizia Ricciardi ha incontrato il vicepresidente dell'FC Chiasso, Amedeo Mapelli, a cui ha chiesto innanzitutto come è nata la collaborazione tra i due club.
10: È nata tramite gli organizzatori della Como Cup, che cercavano nei dintorni di Como dei centri sportivi per far allenare le squadre che avrebbero poi partecipato, e si sono interfacciati a noi e sono venuti a visionare la struttura, che è stata subito apprezzata, e da lì è nato il tutto. Insomma, hanno fatto dei sopralluoghi, noi abbiamo coinvolto il comune, l'ufficio tecnico, in un secondo momento sono arrivati i commissari del Palace e hanno apprezzato la struttura, e quindi poi dopo è nato il tutto. Avevano delle aspettative importanti, hanno fatto delle richieste, insomma, che abbiamo dovuto avallare. La collaborazione col comune è stata perfetta, però ecco, è stato impegnativo, però siamo felicissimi di averli qua oggi.
11: E a livello di immagine, per voi poter ospitare il Crystal Palace è comunque qualcosa di molto importante?
10: Sì, per il Football Club Chiasso evidentemente, ma anche per la città di Chiasso, insomma, mette in vetrina una propria struttura comunale a livello internazionale.
11: Anche a livello di pubblico vedo che c'è stata una risposta molto positiva, penso che questo anche per voi sia un grande successo.
10: Sì, molto, abbiamo chiesto di registrarsi, più che altro avere un'idea su quanto aspettarsi. Eravamo a 700 questa mattina, ne arriverà qualcosina in più. Una bella rispondenza, calcolando che siamo nel bel mezzo della giornata a luglio delle vacanze, è qualcosa di molto bello.
7: Sempre per il calcio, in chiusura ricordiamo la vittoria di ieri del Lugano in Conference League contro i kosovari del Dukajini, risultato finale 5-1 e qualificazione al terzo turno ottenuta. Ora i bianconeri affronteranno la vincente tra NSI Runavik, squadra delle Faroe, e gli sloveni del Koper.
0: L'infotraffico.
6: Sul piano di Magadino ci sono code tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni, 5 km di colonna tra Quinto e il portale sud della galleria autostradale del San Gottardo con attese di almeno 50 minuti, 3 km di colonna invece nella direzione opposta, quella verso il Ticino, con attese di almeno mezz'ora.
0: Previsioni del tempo.
7: Fronte meteo oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, con a basse quote, temperatura massima sui 35 gradi.

Philosophy. Buon giovedì a tutti, buon giovedì signore. 30 di luglio, sono le 12 e 10 minuti. Ritrovati a tutti, buona pausa pranzo dal Danny, sino alle 15 anche oggi vi accompagniamo con tanta bella musica in queste effettive 2 ore e 50 minuti. Questa volta sì, dobbiamo dirlo, non verremo bloccati da nessuna conferenza stampa o altro, quindi andiamo liberi fino alla granita, quindi fino alla merenda, dalla pausa pranzo. A chi la sta facendo ovviamente buon appetito. Invece a chi sta lavorando un abbraccio ancora più gigante. In queste 2 ore tanta bella musica, come sempre nel nostro appuntamento. Si tornerà a giocare, sono gli ultimi giorni, ultime cartucce anche per quello che riguarda Tamborini Vini. Quindi orecchia la radio, perché in queste ore si gioca. Aprite sin d'ora il sito per farvi un'idea di quello che potrebbe essere le domande / risposte, tamborinivini.ch. Ma per quello che ci riguarda, anche oggi avremo modo di regalare il costume griffato Radio 3i per i più piccoli, rimaste le taglie ai più piccoli, quindi per i vostri nipotini, i vostri figli o quant'altro, semplicemente per i figli di una vostra amica. Quindi zii acquisiti. Si giocherà tramite il numero di WhatsApp 079 449 9537. Ieri vi sono stati riportati i saluti da parte della Marghe, perché io alle 13:40 circa vi ho salutato dicendo o a dopo o a domani. Poi appunto si è prolungato il tutto, quindi alle 3 è iniziato la Marghe, ho detto mi raccomando salutami gli ascoltatori, perché l'ho fatto sì, però magari alcuni nel frattempo, io in quell'ora e un quarto ho mangiato la pasta con le lenticchie fredda, rigorosamente fredda, ho guardato con come al cinema la conferenza stampa, mancavano i popcorn però c'era la mia pasta con le lenticchie. Siamo lì per chiudere la valigia. Vi racconto un po' di fatti miei, così poi la chiedo a voi una cosina. Perché ieri, nel momento in cui si prepara la valigia, come si dice sempre, questo lo metto, questo non lo metto, questo lo metto, questo non lo metto. Siccome siamo gli sgoccioli, sabato si parte, io sono uno più di quelli che nella mia memoria fotografica so già cosa mettere in valigia. Quindi, capito? Cioè, sono 4 cose quelle degli uomini. La cosa importante che io mi inserisco in valigia, che non voglio mai dimenticare, ma perché lo utilizzo anche qua, sono le infradito. Oh, mi sono quasi beccato del boomer. Ma le infradito, ma ancora? Guarda che si mettono le ciabatte adesso. Ciabatte. E lì abbiamo un attimino avuto un dibattito, sempre col sorriso sulle labbra. No, io la ciabatta, guarda che bella. Ma le infradito, signor, cioè l'estate è infradito, secondo il mio punto di vista. Quindi ho detto, sai che cosa? Domani, per chi è già partito, per chi deve ancora partire, sicuramente saranno del mio team. Quindi lo chiedo anche agli ascoltatori, tutta la vita infradito, che estate è senza il flip-flop? Il tacatacatacatacata. Prima sentivo Ruben Bassi dire flip-flop, quel rumorino lì fa estate. Io ricordo quando ero più piccolino, addirittura, altro che flip-flop, c'erano le zoccole di legno. Cioè, quelle lì, hai presente? Ecco, addirittura. Vabbè, dai, iniziamo con la musica che è meglio, che vinco io sicuro, infradito tutta la vita. Vero che poi magari ci sono quelle che fanno maluccio alle dita, però dai, le original solitamente. Si va di musica, dicevo, quindi buon pranzo dal Morandi, un abbraccio, iniziamo con Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci, You and Me. Bella, bella. Buona pausa pranzo. Patrick, ma dici che al femminile a livello di calzature non si può dire quella cosa? Che mi segnalano che gli zoccoli, davvero? Ah, non pensavo che a livello di calzatura, pensavo più al femminile. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Abbiamo anche un bel vocale di Mary, anzi Marie, tra poco lo faremo sentire che inquadra un pochettino gli zoccoli, come dice il buon Patrick. Un abbraccione, 079-449-9537, stanno arrivando i vostri messaggi, tra poco li leggeremo, ma abbiamo spazio soprattutto per la musica. E in questo caso c'è quella della voce spettacolare di Barry White.

Everything. Barry White, Radio 3, che bello. Ci sono alcuni aneddoti del passato tramite vocale che tra poco voglio farvi ascoltare. Si va di musica ancora, poi ci separiamo qualche istante e rientreremo. Dicevo della musica, quella di Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Yeah!
2: State ascoltando Radio Re. Tele suona. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tele suona. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.

0: sono i fan, questa Some Nights Radio 3. Un po' di messaggi, come dicevo, sull'infradito. Contro la ciabatta per l'estate. L'estate, scrive Nonna Marinella, chiama infradito. Adesso che sono dalla tua parte, aggiunge, me lo regali il costume. Ciao Nonna Marinella, ciao! Tra un'oretta circa ci sarà l'appuntamento con il costume, quindi preparati perché si gioca, che si gioca. Ma vuoi mettere la bella bronzatura che ti rimane sui piedi con le ciabatte? Ma va là! Ma va là, infradito forever. Chakrin, Cristina che ce lo scrive. Poi c'è Marie, ci manda questo vocale. Ricordi, ah, i ricordi. Aspetta, vai.
1: Ciao Danny.
0: Ciao.
1: Ma cosa ne sanno i 2000 dello
0: Vero.
1: Zoccolo di legno?
0: Vero.
1: Che era il drone negli anni 80 delle nostre nonne del sud Italia.
0: Vero.
1: Mia nonna te lo lanciava dal magazzino dove avevamo la cucina.
0: Mm-hmm.
1: E quello zoccolo attraversava le pareti e ti beccava. Tu potevi essere a 350 metri lontano e lui ti trovava.
0: Vero.
1: Era il drone degli anni 80.
0: Confermo. Un abbraccio. Poi c'è chi scrive: infradito l'estate e le Birkenstock tutto l'inverno. Comodissime anche quelle, devo dire. Poi salutiamo anche Mary della Posta. Ciao Danny, è da un pezzo che non ti mando i saluti. Ciao da Mary della Posta, vi ascolto sempre però. Ciao Mary, un abbraccione. Buona mattina, buona pausa pranzo anche a Roby, visto che oggi è una giornata un po' così, dice. Ci selezioni una canzone, o meglio, se mi metti una canzoncina. Adesso vado a capire, una delle due probabilmente sì, caro, non c'è mica problema. Vediamo, se il palinsesto lo permette, perché è bello ed è pronto. Però se è una giornata un po' così, giustamente potresti anche essere accontentato. Ciao Danny, infradito tutta la vita. Ho passato 10 giorni di vacanza / allenamento e l'unico momento senza infradito era quello dove indossavo mute e scarpette. Buon pranzo dalla Manu. Dalla Babi. Ciao la Babi, grazie, baci. E poi Mickey Nut, buon posto pranzo a te. Cucù, bonjour. Scrive. Poi devo sentire questo che mi ha spaccato. Lella, quindi vedi che le olandesi si chiamano così, le puoi chiamare così. La calzatura, sto dicendo. Le calzature, senti.
2: Ciao Danny.
0: Ciao.
2: A proposito delle zoccole olandesi che si usava.
0: Vedi?
2: Negli anni 70-80.
0: Vedi?
2: Mi ricordo che le avevo appena ricevute, belle bianche, con i buchini, tipiche. E ero andata tutta orgogliosa a scuola con quelle zoccole e la direttrice era davanti al portone e mi ha fatto tornare indietro a mettere le scarpe perché non si poteva andare a scuola con le zoccole.
0: Ma pensa a te.
2: Ho ancora adesso la delusione che mi ha fatto tornare indietro, non mi ha lasciato le zoccole, insomma non si poteva stare in scuola con le zoccole.
0: Pensate.
2: Ciao Danny, buona giornata.
0: Sarà stata gelosa, la gelusa. Ciao Fabri.
3: Buongiorno Danielino.
0: Buongiorno.
3: Oggi 34 gradi all'amore, stiamo squagliando.
0: 34 sono tantini, ragazzi. 34 trantini. Infradito tutta la vita. Se non fanno quel classico flip flop mentre cammini sul lungomare, non è estate. Poi Chiara invece dice: mio marito dice infradito, io ciabatta. Sono 10 anni che discutiamo della stessa cosa ogni estate. E una ciabatta senza pensarci due volte, più comoda, più pratica, non ti massacra il dito tra alluce e secondo dito. Che avrà un nome quel secondo dito, no? Ogni volta c'è l'alluce e poi vabbè gli altri quattro, quelli che mancano al piede, com'è che si chiama? Mignolo, pisolo, dottolo, l'altro si sfuggono. C'è Carmen Consoli.

0: Lazza alla sua cenere da Sanremo 2023. 12:39 minuti quasi. Luca dipende, scrive, infradito per la spiaggia, ciabatta quando devo camminare un po' e pace fatta. Poi io voto infradito perché occupano meno spazio in valigia, ogni centimetro conta, vero Sara, vero?
1: Vero, vero.
0: I conti che faccio io, vedi? Allora, ciabatta, scrive Davide, questa è bella, senti, le infradito le perdo regolarmente in spiaggia o mi si rompe sempre il perno. Quello del perderle però è vero, o si sotterrano sotto la sabbia e non le trovi più, o il perno si rompe, questo è vero. Cali uccis con Ozuna, Another Day in America. Another.

0: Hai subito danni da grandine? Non aspettare. Carrozzeria Cell System. Riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System. Centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Radio 3i. Ogni momento insieme a te. Radio.

0: Ready or not, i Fugees, Radio 3. Allora, c'è un'informazione che riguarda la viabilità arrivata dai nostri ascoltatori. Ringraziamo Guido e anche la Babi. Guido dice questo, quindi attenzione in direzione nord.
1: Buongiorno, autostrada, direzione Bellinzona. Dopo Lugano Nord c'è un incidente, praticamente quasi tutto bloccato. C'erano già un paio di chilometri di colonna all'altezza di Mezzovico Bironico l'incidente.
0: Guido, grazie. Quindi risposta già a Stefano che scrive: Danny, cosa è successo prima del cenere direzione nord? C'è stato questo incidente, quindi la massima prudenza se state transitando da quelle parti. Ringraziamo anche la Babi che passava da lì da poco e ha notato appunto l'incidente, ce l'ha segnalato. Noi si va avanti con la musica, tra poco in coda al radiogiornale sicuramente si parlerà di viabilità. Ora dicevo Dolce Nera.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia.

Di cadere, tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada, nascosti da tutto e da noi, domani di nuovo

Irama, Bella e rovinata, uno dei suoi primi brani, 2018, 12:53. La pausa pranzo, quella reale, sta per terminare. Lo facciamo con il disco di Katy Perry. Tra poco l'informazione, poi si inizia il pomeriggio.

0: tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Raiffeisen presenta Agnopen Air Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora, Agnopen Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
4: Mezzogiorno e 58 minuti.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Europa massacrata dagli incendi, in Grecia 8.000 sfollati, in Francia boschi devastati, in Spagna invece l'emergenza sembra essere rientrata. Samuele Quadri.
7: Complice la siccità, la lotta dei vigili del fuoco non conosce tregua in tutta Europa. Il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia, è ora sotto controllo, ha dichiarato la prefettura, ma i pompieri sono impegnati anche su diversi altri focolai. Negli interventi anche pompieri svizzeri romandi, che a breve svolgeranno il cambio della guardia. Il nuovo contingente è composto da 33 unità. Anche gli incendi ad ovest della comunità di Madrid e di Avila, che hanno bruciato circa 75.000 ettari di vegetazione boschiva, sono tecnicamente stabilizzati, ma altri in Spagna sono tuttora fuori controllo. Nel frattempo, però, il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia la fine dell'emergenza nazionale. Situazione critica pure in Grecia, sull'isola di Creta, dove 8.000 persone sono state evacuate nella notte e due pompieri hanno perso la vita, così come nelle spiagge turistiche nel sud della Turchia, dove anche qui centinaia di persone sono state sfollate.
6: E negli ultimi giorni una parte del fumo sprigionato dagli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia ha raggiunto la Svizzera. Tuttavia, precisa Meteo Svizzera, non vi sono pericoli visto che la concentrazione nell'aria è troppo bassa per avere ripercussioni sulla salute. Il fumo non è, o almeno per ora, direttamente identificabile in quanto tale, ma è all'origine di una leggera foschia. Quando la sua concentrazione è elevata, però, è possibile percepirne l'odore a livello locale. Il trasporto ferroviario di viaggiatori in Svizzera continua a macinare record. Nel secondo trimestre dell'anno si è raggiunta quota 6,3 miliardi di passeggeri chilometro, dato che esprime la somma delle distanze complessivamente percorse da tutti i viaggiatori trasportati. Stando al servizio di informazione per il trasporto pubblico l'ITRA, l'incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 5,2% nel settore medio, espresso invece in tonnellate chilometro. Dopo diversi trimestri di stagnazione o diminuzione, il dato è tornato a salire fino a 2,8 miliardi, ovvero un più 2,2% su base annua. In chiusura, la Svizzera si conferma il mercato più ricettivo del mondo germanofono per le criptovalute. Un'indagine evidenzia che il 23% della popolazione elvetica utilizza già occasionalmente monete digitali, un dato che supera nettamente quelli osservati in Austria e Germania. Il sondaggio mostra che le cripto nella Confederazione hanno da tempo superato lo status di fenomeno di nicchia. Il 37% dei cittadini le considera infatti un investimento sensato.
8: L'infotraffico.
6: A causa di un incidente, la corsia di sinistra è bloccata sulla A2 in direzione nord, tra la galleria del Dosso di Taverne e Rivera, sempre in direzione nord. Ci sono 5 km di colonna tra Quinto e Airolo e ritardi stimati in circa 50 minuti.

0: Esca d'estate ci sta, è quella di Fra Quintale, nuovo singolo, le 13:09 minuti. Buon pomeriggio, da adesso si può dire buon pomeriggio. Allora, voglio riprendere un pochettino da dove ci siamo lasciati, ovvero l'eterna sfida estiva tra Infreddito e Ciabatta. Voglio mandare un messaggio vocale di nonna Ioli, perché poi da lì si riparte. Senti un po',
1: forse, ciao Dani.
0: Forse aspetta.
1: Oh, ciabatte, per le Infreddito non si può sentire.
0: No.
1: Le ciabatte sono le ciabatte,
0: no.
1: Le stapatiglie da andare per casa. Non si può chiamare ciabatte alle Infreddito.
0: No.
1: Non mi entrano per le orecchie, non va. Non suona estate così, suona a pantofolaio, a pantofola.
0: Dici?
1: Di camino, di inverno. E poi in spagnolo si chiama chanclas, guarda un po' te.
0: Chanclas?
1: Las chanclas. Alle hawaianas. Ciao, un besito de Carcassone.
0: Allora, nonna Ioli, probabilmente è acceso un po' dopo la radio. Non era il modo di dire, di chiamare, ma proprio la differenza. Cioè, il team è sempre Infreddito per quello che riguarda l'estate, il mare, la spiaggia e quant'altro, o il team ciabatta tutta la vita. E quindi da lì è partito un pochettino il nostro, tra virgolette, dibattito con gli ascoltatori. Come si chiama il secondo dito? Dopo l'alluce, aspetta, ce lo dice Sandra.
2: Si chiama illice.
0: Capito, illice. Che non si chiamano mai quei diti lì. C'è l'alluce e poi gli altri quattro. Poi aspetta, vado a riprendere un po' di messaggi. Eccoli qua. Allora, ciabatta tutta la vita. L'Infreddito dopo mezz'ora mi fanno venire il nervoso. La comodità prima di tutto. Poi c'è Roby che scrive: Infreddito, se senti il ciac ciac mentre vai a prendere il gelato, vuol dire che sei ufficialmente in vacanza. Il ciac ciac o anche flip flop era, sì, una cosa del genere. Io porto entrambe, Infreddito in spiaggia e ciabatte per il campeggio. Non si può scegliere. Poi aspetta, altri messaggi. Io sono l'unica che compra un paio nuovo ogni estate solo perché mi mette allegria? Ma di cosa però delle due? Di cosa? Ciao Giulia! Io voto ciabatta perché non, con l'Infreddito sembra sempre che stia applaudendo con i piedi. È vero, allora dopo un po' potrebbero dar fastidio effettivamente, però. Io faccio il tifo per i sandali, così metto d'accordo tutti. Fabio, poi c'è un messaggio bello secondo me da parte di Francesca che dice: io rilancio, meglio i piedi nudi appena possibile, vero? Su questo siamo d'accordissimo, credo quasi tutti, o no? Allora, altri messaggi, aspetta che vado a riprenderli perché siete in tanti. Allora, Andrea scrive: Infreddito fino alle 18, poi ciabatta per la passeggiata. Ho trovato il giusto compromesso. La passeggiata sul lungomare o lungo lago, fate voi, se rimanete nel nostro bel cantone. Poi, aspetta, Luca l'avevo già letto. Oh, siete in tanti, mi sto perdendo un pochettino. Infreddito abbinate al costume. Anche l'occhio vuole la sua parte. Lo scrive Beatrice, giusto così. Tra poco saluto anche Riccardo, giusto? Ricky, ciao, perché ci chiede: ciao Danny, come stai? Tutto bene, grazie. Il gioco l'hai già fatto? No. Tra poco regalerò il costume di Radio 3, lo ricordo, taglie rimaste, quelle per i più piccoli. Quindi se volete fare un bel regalino, come dicevo, vostro figlio, vostro nipote o quant'altro, approfittatene tra poco tramite WhatsApp 079-449-9537. Lo dico, abbiamo toccato la geografia, la storia, non è vero, la geografia, la natura, la scienza, oggi toccherà la storia. Domandone sulla storia, quindi preparatevi. Nel frattempo, Jean-Paul Young, questa è Love is in the Air.

0: Danny, anfibi 365 giorni l'anno e 366 bisestili.
1: Pesantucci.
0: Già lo stivale da cowboy d'estate, aia, pesantino. Samurai J si va avanti con la musica. Si intitola Flamenco Paranoia.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.

Pharrell Williams, gli ultimi messaggi, poi si gioca. Rita scrive: infradito tutta la vita. Poi, aspetta, mi fa sorridere, Annalisa scrive: ciao, so i nomi delle prime due dita perché le ho rotte in aprile. E aggiunge: ciabatta tutta la vita. Poi Danny: ma perché per i più piccoli? Che mio marito, sono 10 anni che usa sempre lo stesso costume, anzi i soliti 2 costumi, devo vincerne di nuovo, uno nuovo. Rimpicciolisci il marito. Tesoro, mi si è ristretto il marito. Tra poco si gioca, prima Neffa, la mia signorina.

0: La mia signorina, quella di Neffa, gli anni 2000, bello, bello, bello, bello. Siamo pronti a giocare, 13:29 minuti, proprio in questo momento, e quindi si gioca per il nostro costume.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il Gioca e Vinci.
0: Come sempre giochiamo tramite WhatsApp, quindi 079-449-9537.
2: WhatsApp.
0: Allora, abbiamo parlato di geografia, abbiamo parlato di natura, abbiamo parlato di scienza. Oggi è il momento di parlare di storia. Storia, storia, storia. Domanda semplice, chi vince, come ho detto, può ritirare il costume, quello per i più piccoli. Ieri mi è stato detto che è rimasto qualche misura anche da donna, quindi questa roba deve essere confermata. Per i più piccoli sicuro, quindi la domanda è la seguente, signori, mi raccomando. Si va a sigletta della domanda, vai, vai, vai. In quale anno il Canton Ticino entrò a far parte della Confederazione proprio come cantone? A, nel 1798. B, nel 1848. Oppure C, nel 1803. In quale anno il Canton Ticino entrò a far parte della Confederazione? 1798 A, 1848 B, oppure 1803 C.
1: Radio 3, l'estate.

0: Gammi, Luis Capaldi. Su Radio 3 nel nostro pomeriggio insieme. La risposta esatta. Qual è la risposta esatta? Il Canton Ticino nacque nel 1803 grazie all'atto di mediazione emanato, pensa un po', da Napoleone Bonaparte, e prese il nome dal fiume più importante del territorio. Il capoluogo fu designato a Bellinzona. Il 20 maggio dello stesso anno, quindi del 1803, si tenne la prima seduta del Parlamento e due giorni dopo fu nominato il governo. Quindi risposta esatta alla C, 1803. Saluto Noemi che scrive: non ho capito se devo chiamare o scrivere. Scrivere perfetto. Devo solo capire chi è stato il più veloce, come sempre. In tantissimi avete risposto. Posso dire che alcuni hanno sbagliato? Ci sta, per carità. Però qualcuno ha sbagliato. Qualcuno si è lanciato con la B più che altro. 1848. Poi c'è chi ha scritto di suo, tipo Giovanni 1948. La quarta opzione è data Giovanni. Quindi, come detto, vado a capire il più veloce. Si aggiudica il costume Radio 3i per i più piccoli. Poi fatemi sapere, più tardi quando scendo voglio vederli di persona, le taglie piccoline. Non si sa mai che... Va bene, più tardi invece seconda ora, anzi terza ora insieme, dalle 14 via giocheremo nuovamente con tamborini vini, in palio ovviamente vino. Basta rispondere anche lì a delle semplici domande. Ora, caramello.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire,

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni. Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Questa settimana alla Migros, 31% sul Gruyère Sourchois in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio, i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

0: La grande musica di Sly Slum, questa Runaway Train degli anni 90, il 93 per l'esattezza. Buon pomeriggio a te.
1: Bene.
2: Ciao Danny.
0: Ciao.
2: Scusa il disturbo.
0: Mai
2: sei
0: disturbo.
2: Al corrente se è successo qualcosa? Stiamo rientrando dalle vacanze, direzione nord. Siamo a Lugano Nord, tutto bloccato.
0: Sì.
2: Tenuta Balli, zona Tenuta Balli Manno.
0: Sì.
2: Tutto bloccato. Hai qualche notizia? Grazie mille, ciao.
0: Ciao, un abbraccione, buon rientro dalle vacanze. C'è stato un incidente, però Bruno poco fa mi segnala la 2 è stata liberata dall'incidente, quindi ci sarà ancora della colonna ovviamente, però almeno è stata liberata e piano piano si ripartirà. Buon rientro, come dicevo, dalle vacanze. Godetevi la musica di Radio 3i e le nostre belle giornate qui nel Canton Ticino. Ora i Pinguini Tattici Nucleari.

Si intitola Morra, il singolo di Achille Lauro. Sono le 13.53, cioè vuol dire che abbiamo l'informazione tra pochissimo. Però c'è anche Tini Tempa con Wizkid. Questa è Mamma.

0: 3i. Tele suona Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Sono le 13 e 58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Samuele Quadri. La strategia per il contenimento del coleottero giapponese in Ticino sta dando i suoi frutti. Stando a un bilancio intermedio, il numero delle catture è infatti in calo in tutta la zona infestata. Giorgio Doninelli.
8: Arrivato in Ticino nel 2017, il coleottero giapponese si è installato definitivamente sul nostro territorio e la sua eradicazione non è più possibile. È però possibile contenere la sua diffusione, cosa che l'Ufficio Federale dell'Agricoltura ha deciso di fare, delimitando una zona infestata e una zona cuscinetto nelle quali adottare specifiche misure. Misure che stanno dando i loro frutti, stando al servizio fitosanitario cantonale, che oggi ha fatto il punto della situazione in attesa di un resoconto sull'andamento della stagione previsto per metà ottobre. Il monitoraggio svolto tramite l'installazione di 3.400 trappole a feromone in 71 comuni ha permesso di catturare circa 25 milioni di insetti. Attualmente si registra un netto calo della presenza dell'insetto in tutta la zona infestata, una diminuzione di cui beneficiano in particolare le piante e i vigneti, di cui la pupilla japonica è uno sgradito parassita.
7: La Svizzera si conferma il mercato più ricettivo del mondo germanofono per le criptovalute. Secondo uno studio condotto dalla società Bearing Point in collaborazione con YouGov, il 23% della popolazione elvetica utilizza già occasionalmente monete digitali, il 37% dei cittadini le considera un investimento sensato. Ancora più significativo è il dato sulla prospettiva futura. Quasi la metà degli svizzeri ritiene che le criptovalute potrebbero assumere un ruolo importante. Andiamo in Italia. Principio di incendio vicino ai binari della stazione di Porta Garibaldi a Milano. Disagi per chi sta cercando di raggiungere l'aeroporto di Malpensa. I treni Malpensa Express sono stati cancellati nelle stazioni di Garibaldi e Centrale. Regolare invece la seconda linea che collega lo scalo milanese con la stazione di Cadorna. Di tutt'altra intensità gli incendi che stanno mettendo in ginocchio l'Europa. Tra i 220.000 sfollati, anche l'attore George Clooney e famiglia hanno lasciato la loro residenza in Costa Azzurra. Lo statunitense ha scritto poi al sindaco del paesino facendo sapere che è pronto ad aiutare in qualsiasi modo. Ci impegniamo a garantire che qualunque cosa accada resteremo parte di questa comunità e contribuiremo a ricostruirla, si legge nella lettera.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
6: Infotraffico.
7: Via Suis segnala incidente sulla A2 in direzione nord tra il Dosso di Taverne e Rivera, sempre sulla A2 in direzione nord tra Quinto Airolo, 4 km di colonna con tempi d'attesa di 40 minuti, e sulla A13 in direzione nord veicolo in avaria tra Lo Stallo e Mesocco.

Annalisa e canzone estiva. 14-8 minuti, l'ultima ora in compagnia del Morandi di questo giovedì 30 luglio. A proposito di Annalisa, è la più veloce prima a vincere il nostro costume nel gioco del costume poco fa, nell'ora precedente. Quindi complimenti ad Annalisa. Poi buon pomeriggio anche a Niki, che segnala che c'è ancora molto caos per quello che riguarda l'incidente che c'è stato, rimosso, però ovviamente verso nord ancora qualcosina è rimasto, il caos è rimasto, quindi la massima pazienza se transitate da quelle parti. Hanno rimosso il tutto, però dalle colonne che si erano formate e create c'è ancora traffico. Ci segnalano addirittura un messaggio prima: fermi da Lugano Sud, ma pian piano, come detto, si riparte. L'ultima ora, dicevo, dove si tornerà a giocare per il penultimo giorno con Tamburini Vini, quindi sin d'ora vi invito a visitare il sito tamburinivini.ch, perché è da lì che ci si può ispirare per il domandone, oppure è da lì che ci sono i rispostoni. La domanda che vi poniamo, come detto, si avvicina sempre di più il primo di agosto, quindi dopodomani, primo sabato del mese, primo d'agosto, quindi festa nazionale. Tra l'altro sentivo nelle ore precedenti buon Ruben Bassi, fatelo di continuo se avete da sponsorizzare, insomma, degli eventi, delle grigliate piuttosto che degli eventi in generale per quello che riguarda appunto il primo di agosto. Fatecele pervenire, che sabato sarà in onda appunto Ruben Bassi, così almeno snocciola un pochettino di eventi che ci sono per la festa nazionale svizzera. Sempre allo 079 449 9537, stesso numero da utilizzare se volete interagire con noi nell'ultima parte con il Morandi, ma soprattutto tra poco per il gioco di Tamburini Vini. Nel frattempo vi porto negli anni 80 con la musica, ovviamente 1982 per essere precisi, si va di Gypsy Kings, Joe

mancava il messaggio di Davide l'interista, mi mancavi, Davidone. Se spende la tua Juve, sì, anche gli anni passati lo facevo, poi si è visto quando è andato a finire. Vabbè, cambiamo discorso che meglio. Il nuovo singolo di Elisa, Amore è.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Questa settimana alla Migros 30% su tutto l'assortimento creme d'or a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

Stavo pensando a te, lo dice Fabri Fibra. 14:25. Allora, una bella notizia, l'ho letta, è uscita 3 ore fa, io l'ho letta da poco, uscita 3 ore fa, quindi credo sia fresca. Ne abbiamo parlato durante l'anno, anche nell'appuntamento di Tandem. Lo ricordate Punch, il cucciolo di scimmie abbandonato dalla madre? Lo ricordate sicuramente. Ora è una star mondiale. Dopo un parto difficile e il caldo eccessivo, la storia la sapete sicuramente, i custodi dello zoo hanno pensato di dargli un peluche di orango come madre surrogata. I video diventano virali globalmente, migliaia di turisti fanno file di 3 km per vederlo e le TV americane mandano inviati dedicandogli interi reportage. Ora Punch è una star mondiale, dopo un musical che ha sfondato in Canada, su di lui c'è un cortometraggio in uscita e un film in preparazione. Hai capito? So sicuramente la mamma che l'ha abbandonato. Voglio anch'io un po'. Eh no, adesso ti attacchi al surrogato, come si suol dire. Complimenti a Punch. Bella lei, bella. La sapete sicuramente la storia. Se non la sapete, eventualmente il web, ci sono delle bellissime foto, dei link dove vi portano appunto all'interno di quello zoo magnifico, dove per diverso tempo un orango, tra l'altro comprato, se non ricordo male, lo si può dire, no? All'IKEA, e lì c'è stato il boom di questi oranghi. Oranghi? Oranghitanghi? Vabbè, ciò che è bene, ciò che finisce bene. Il detto è questo, no? Una roba del genere, mi sembra. Tra poco invece sicuramente si gioca con le tamburini vini, quindi preparatevi. Tamburinivini.ch, ma soprattutto 079 449 9537.

0: Whenever, forever. Shakira, whenever metti lo Shaggy. Quasi alle 14.30, quasi, ma anche qualche secondo, ma lì in TV tra poco apparirà alle 30, quindi siete pronti, perché noi siamo pronti con Tamburini Vini, quindi l'abbiamo detto, tamburinivini.ch. Andate a fare un bel giretto, perché potrebbe esserci la risposta.
1: Questo appuntamento è offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda all'estate con i vini Tamburini.
2: Il Gioca e Vinci.
0: E ricordo che proprio in occasione del Tambo Summer Days, fino al 31 luglio, quindi fino a domani, tutti i vini esposti in vinoteche presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Però signori, io ho letto già, ho preletto la domanda. Proprio vogliono regalarveli, bottiglie di vino vogliono regalarvele, proprio così, proprio. Perché la domanda è la seguente, attenti. Quale vitigno, altro famosissimo attaccante del Brasile, quale vitigno normalmente associato ai vini rossi fa parte dell'umano bianco di Tamburini? A. Merlot. B. Barbera. O C. Arinarnoa. Dico bene?
3: Ho letto bene.
0: A. Merlot. B. Barbera. C. Arinarnoa. 079 449 9537.
2: L'estate di Radio 3i.

0: Berlino, la canzone di Ernia su Radio 3. Allora, tamburini vini, si regala. Devo andare a capire solo il più veloce, però vabbè, questa era facilina. Però devo dire che non tutti erano presa, non tutti. Nell'umano bianco troviamo anche il merlot vinificato in bianco, una scelta originale che contribuisce a creare un vino elegante, aromatico e sorprendente. Quindi la risposta al domandone era la risposta A, merlot. Quindi come sempre vado a capire il più veloce, bisogno di due dati, tra cui l'email, e poi verrete contattati da Tamburini Vini per il ritiro delle vostre bottiglie. In palio ovviamente due di Lumano, un bianco e un rosso. Domani si gioca per l'ultima volta con Tamburini Vini.
1: Questo appuntamento è stato offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda l'estate con i vini Tamburini.

0: Calm Down su Radio 3. Allora, complimenti a Nanda, è stata lei la più veloce a rispondere correttamente Merlot, di conseguenza si aggiudica lei le due bottiglie di Lumano. Lumano, brava Nanda! Domani ultimo appuntamento, forza e coraggio che sicuramente ci si arriva a vincere le due bottiglie. Ora nuova collaborazione, quella tra Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

0: If You Believe, Sasha. Su Radio 3 siamo al termine quasi del nostro appuntamento di oggi, di questo giovedì 30. Devo salutare. Allora, ciao, siamo una classe della Provvida Madre e con le nostre bimbe stiamo tornando da una gita. Poi ci richiedono una canzone, noi siamo in chiusura, non riusciamo, però lasciamo il tutto alla Marghe. Quindi la canzone che avete richiesto l'ascolterete più tardi nell'appuntamento con la Marghe, che sta per arrivare con la sua granita. Prima di salutarvi, cioè, volevo condividere con voi una cosa che mi ha lasciato allibito. Non so se avete sentito, notizia fresca fresca di qualche giorno fa. Siamo nel Ragusano, precisamente Santa Croce Camerina. Ve la faccio corta. C'è un motoscafo che arriva quasi a riva perché ha un'avaria.
1: Avaria a bordo.
0: Avaria a bordo. Quindi ovviamente i bagnanti cercano di aiutare. Cosa fanno i bagnanti per aiutare un motoscafo con un'avaria? Chiamano la guardia costiera. Al momento in cui chiamano la guardia costiera, questi qua del motoscafo iniziano a lanciare, presente le borse frigo, quelle che ti porti, dove all'interno c'è la lasagna, la melanzana, anzi la parmigiana di melanzana, la cotoletta, la milanese, ecco, in quella borsa frigo ne lanciano forse 5-6 borse frigo del genere, spaventati. Tu dici, ma perché sono così spaventati? Cosa ci sarà all'interno? Non so se avete letto, all'interno della borsa frigo, anzi delle borse frigo, perché poi i bagnanti le hanno aperte, tra lo stupore, un totale di

tastiera, dico io. Apri le borse frigo, fai finta che so che c'è dentro una melanzana andata male, e poi te la vai sotto l'ombrellone e ti cucchi i soldini. No, ovviamente sono state fermate le tre persone a bordo. Ci sono delle indagini in corso. Pare arrivava da Malta questo motoscafo con all'interno un pochettino di soldini. Ma fatevi gli affari vostri. Vedi a volte la bontà di aiutare cosa porta. Vabbè, andiamo di musica che è meglio, quella di J-Ax, EP, Yo-Yo, però anche noi. 1, 2, go!

Pronto? Come va? Tutto bien, grazie, tutto bien. Chiude il programma, ovvio che sta benino. Anche perché ieri pasta e lenticchie, oggi qualcosa di più leggero. Ci sentiamo domani, come sempre, a partire da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Tra poco l'informazione, a seguire la Marghe con la sua granita. Grazie per essere stati in mia compagnia, baci e abbracci. Vi lascio con un bel disco dell'Imagine Dragon, si chiama Follow You. A domani, ciao!

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Buongiorno, io sono la Marghe e fra un minuto sono le 15.
6: Ticino News.
7: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Le risorse della terra sono già esaurite. Oggi cade il cosiddetto giorno del sovrasfruttamento della terra o dello sforamento. Ce ne parla Federico Marino.
8: Mancano 5 mesi alla fine dell'anno, ma nel calendario ecologico restano solo 3 giorni. Oggi, 30 luglio 2026, cade infatti l'Earth Overshoot Day, la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Da domani, dunque, vivremo in debito ecologico, utilizzando risorse oltre alla capacità di rigenerazione del pianeta. Dati alla mano, il WWF ricorda che oggi consumiamo l'equivalente di 1,73 pianeti Terra e che è necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. La ricorrenza odierna misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle. Un divario che dura da oltre 50 anni e che ha generato un deficit ecologico accumulato, pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa del pianeta, segnale dell'enorme pressione esercitata sugli ecosistemi naturali.
7: Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata, a dirlo il portavoce della Commissione europea rispondendo ad una domanda della stampa sulla bozza di legge attualmente in discussione nel Parlamento italiano. La norma diventerà esecutiva nel corso di quest'anno, ma l'intenzione di Bruxelles è vietare che l'intelligenza artificiale sia utilizzata ai fini di sorveglianza in pubblico. Torniamo ora sulle dimissioni di Claudio Zali. Come noto, il consigliere di Stato sarà sostituito da Piero Marchesi, che lascerà a sua volta il seggio in Consiglio nazionale alla democentrista Roberta Soldati. L'abbiamo allora raggiunta per un commento.
9: Sì, sì, certo che accetto, anche perché quando mi sono candidata 3 anni fa, mi sono candidata perché ci credevo, e poi è anche una questione di rispetto di tutte le persone che mi avevano votato, per cui accetto molto volentieri.
10: E a Berna quali saranno le sue priorità?
9: Ma allora, io lo vedo come un lavoro di continuità rispetto a quello che sto facendo al Gran Consiglio, solo a livello federale. Quello che sarà la differenza sarà sicuramente quello di perorare gli interessi del nostro cantone, del Canton Ticino, ma in modo costruttivo, nel senso di portare le problematiche del Canton Ticino, ma anche delle soluzioni, perché l'approccio nella Svizzera interna è a volte più propositivo che non andare a mettere sul tavolo solo i problemi.
6: L'infotraffico.
7: Traffico fortemente rallentato sulla 2, in particolare in direzione nord tra la galleria del Dosso di Taverne e Rivera, qui a causa di un precedente incidente. Traffico rallentato anche tra Paradiso e Massagno.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
6: Previsioni del tempo.
7: Giornata molto calda e soleggiata, con le massime attorno ai 35 gradi.
5: E fin lì direi che ce ne siamo accorti. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti, lasciamo andare il nostro Gianluca che ha parecchio da fare. Ciao tesoro, grazie. Buongiorno, io sono la Marga e con voi fino alle ore 18, ma non è il caso di chiacchierare sulla base delle previsioni del tempo. Diamoci una sigla degna di essere chiamata tale.
6: Radio 3 ti presenta Granita.
5: Ecco, questo è il massimo che sono riuscita a fare. Ciao! Siamo ovviamente su Radio 3 in caso vi foste appena collegati. Sono Margherita Zanatta, quella voce che solitamente sentite dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 con il nostro Super Maxi P, in solitaria in questa settimana, ma soprattutto perché durante l'estate qui ci piace un po' spostare le pedine, fare nuovi accoppiamenti, ovviamente radiofonici, non cominciamo a pensare male perché col caldo la testa può partire. Sì, caldo afoso, devo dire che spero che la cosa si risolva in fretta. Io abito a Paradiso, abito a Pazzallo, ecco lì sopra. Sono scesa, stavo per prendere l'autostrada, ho dovuto deviare sulla forca perché ragazzi c'era un traffico del terrore. Spero si stia risolvendo, spero non sia un incidente. Adesso ci aggiorniamo, informiamo su tutto. Se volete interagire, se volete partecipare, se volete dire la vostra, volete giocare, perché come sempre ci saranno anche ricchi premi e cotillon. Il numero, guardate che anche se si cambia il programma non cambia, 079 449 95 537. Grazie al nostro Super Danny che vi ha accompagnato nelle ore precedenti e che io adoro alla forria. Ci ascoltiamo pure Maroon 5. Chissà come mai d'estate saranno le persone che sento, che vado a salutare, che sono in vacanza, che mi trasmettono gli accenti. Io non lo so. E forse sotto sotto non lo voglio neanche sapere. Mettetevi comodi in caso poteste farlo. Si abbassano i pensieri e si alza il volume.

Sui Maroon 5 diamo ufficialmente inizio a queste tre ore insieme. Magari non avete mai avuto modo di conoscermi, forse da una parte meglio così. Magari invece siete un po' quelli della vecchia guardia. Insomma, io sono la Marghe insieme a voi, rigorosamente live fino alle 18 e pronta anche a servirvi. Il che cosa significa? Non chiedetemi da cucinare, per favore, perché in quel caso non va a finire benissimo. Però sono pronta a servirvi in casa, aveste bisogno di qualcuno che faccia una chiamata al posto vostro, facciamo il tutto in diretta, avete bisogno di buon umore musicale, ovviamente provvedo anche a quello, avete bisogno di un po' di svago, avete bisogno della borsa mare griffata a Radio 3i, oggi giochiamo ancora, insomma quella roba lì, e soprattutto pronta anche a dare una mano per quel che concerne il traffico. Magari potessi sciogliere le lunghe file, ma possiamo sempre aiutarci avendo il nostro numero della diretta, appunto 079 449 9537. Come dico sempre io, i veri occhi di falco sull'asfalto per me siete voi. Quindi siete imbottigliati nel traffico, magari notate che qualcosa comincia a sciogliersi, a risolversi, fatecelo sapere. Chi dice mi merito la borsa mare perché sono nel traffico, amici? Lo so, me lo state scrivendo veramente in tanti. Va bene, allora, quindi queste tre orette insieme. E vi condivido, visto che vabbè ci siamo appena collegati, quindi sono proprio le prime chiacchiere, quelle fresche, appena sfornate. A proposito di sfornare, io mi rendo conto di essere quella che arriva in ritardo su tutto, sulle mode, sia dal punto di vista del taglio di capelli, della moda proprio dal punto di vista dell'abbigliamento. Sono quella che arriva in ritardo quando probabilmente la cosa non va neanche più di moda. So come mai, forse perché mi ci vuole un po' convincermi, ma sono così da sempre. Devo scegliere fra due maglioni uguali e uno è bianco e l'altro è blu. Dico, cavolo, aspetta, il bianco potrebbe servirmi in quell'occasione, il blu in quell'altro, allora aspetta, e solitamente che cosa faccio? Li prendo tutti e due. Poi in realtà ti scoccia perché poi sembri vestito uguale, quindi ne usi uno, no? Una volta, vabbè, insomma, sono fatta così. Ecco perché probabilmente mi ci vuole del tempo per assimilare l'informazione, farla mia, capire se mi piace e poi sono in ritardo. Vi sto parlando di una cosa pazzesca, meravigliosa, che sicuramente tutti avete e della quale sicuramente tutti abusate, ma che comunque crea divisione ed è la friggitrice d'aria. Beh ragazzi, usata per la prima volta ieri sera, proprio accesa, pulita, fatto, brigato e disfato. Ho un sacco di amici che ma come usare il forno? Allora uso il forno. Ma insomma, il forno mi sembra più uno sbattimento, no? A parte che il mio forno è un portaoggetti, cioè nel senso lì dentro c'è di tutto tranne che lo spazio per mettere il cibo, ogni volta tira fuori, metti in fila, briga di sfa. Mentre aspetto le vostre esternazioni per quel che concerne la friggitrice d'aria, perché per qualcuno è una boiata pazzesca, per qualcuno è stata la svolta. Se vi va, adesso vi sto leggendo, stanno arrivando un botto di messaggi, ma penso che sia legato al traffico. Allo 079 449 9537 vi chiedo di condividermi quella che secondo voi è stata l'invenzione del secolo. Ora, intendo dire per voi, non parlo di poter accendere la luce, fare, cioè quella che ultimamente avete riscoperto e avete detto cavolo, e come ho fatto a stare senza? Ecco, non sono ancora in quel trip lì, ma potrei entrarci a breve con la friggitrice ad aria, quindi mi aspetto la vostra risposta appunto allo 079 449 9537. E intanto vado a leggervi, perché secondo me non grandi aggiornamenti belli per il traffico.

0: patatini, speravo di darvi informazioni un po' più, come posso dirvi, positive, rincuoranti, ma mi par di no.
1: No, è andata per un pezzo, adesso di nuovo da Melide, no, andando verso nord, abbastanza intenso. No, non dobbiamo comunicare niente.
0: Ah, ecco, no, sapete perché? Io vi leggo, ovviamente in diretta, e mi è stato detto: oh, guarda che si è sbloccato, aspetta che entro sulla canzone e comunico subito, che se posso darvi una mano magari qualcuno può evitare di prendere una strada rispetto a un'altra. Invece niente, come non detto. Grazie Ricky con la segnalazione, ragazzi, a due direzione nord, beh, l'abbiamo detto appunto, colonna, altezza Foxtown, sì, perché mi hanno detto da Mendrisio in su. Aiuto, aiuto. Allora, nel frattempo volevo farvi ascoltare un po' di musica, anche perché di parlato ce n'è stato tanto, c'è stata anche la redazione con le news, quindi non voglio disturbarvi, vi faccio ballare un po'. Però vi rilancio il tema, vi sto raccogliendo tutti belli e brutti, quindi quella che secondo voi è stata l'invenzione che ultimamente vi ha svoltato un po' la vita, ve l'ha resa più semplice, vi ha fatto dire: ah, adesso sì che si ragiona. Sto pensando a quale possa essere una delle mie, oltre vabbè alla friggitrice ad aria, però non sono ancora un addicted, cioè sono una novellina, ho aperto i forni ieri sera, ecco. Sto pensando, bah, forse sapete che il, beh, non faccio nomi, ma l'aspirapolvere senza filo, ci siamo capiti? Poi secondo me c'è più di una marca ovviamente a riguardo. L'aspirapolvere senza fili. Che ti voglia, ti viene voglia di prendere e andare tipo da Pazzallo giù a Paradiso, pulire la strada. Come va, come va? Allora prendi, vai, vai, ti infili in tutti gli angoli. Vi ricordate che sbattimento era quando c'era il cavo? Tuc, era nel momento proprio clou. Oh, cacchio. Allora vai, prendi la prolunga, dove metti la prolunga, poi si forma la polvere. Va bene, dai, musica, su. 079-449-9537. Qui avvengono storie importanti, le vostre. E nel frattempo anche la sua di storia importante, quella di Eros Ramazzotti.

0: Parlando di quanto ti vorrei, perché parlavamo di quelle invenzioni che in un modo o in un altro vi hanno comunque dato una svolta alla vita. Può essere la friggitrice d'aria, può essere l'aspirapolvere senza cavo. Pensavo a sul quanto ti vorrei anche a quei giocattoli che uno ha sempre sperato di ricevere, che non ha mai ottenuto e che poi comunque ti rimangono lì. Io ho 44 anni, ma Emilio Robot, tutto sommato, un po' mi è rimasto lì. Che poi c'erano ovviamente giocattoli dove, che erano molto costosi e dove i genitori non potevano accontentarti in tutto, men che meno Babbo Natale, lo dico per i bambini all'ascolto, e a quel punto si arrivava a dire: guarda, facciamo che tutto non si può, non hai veramente bisogno di Emilio, lo dici tu che non ho bisogno di Emilio. No, ricordate Emilio è meglio. Va bene, 079-449-9537. Parlando di friggitrice ad aria, Veronica dice: il mio ex marito era di quelli contrari alla friggitrice ad aria. Appena lasciati, è stato il mio primo acquisto. A saperlo, lo lasciavo prima. Comunque siete simpatici. Quindi è stata la svolta. Vabbè, andiamo avanti. Mazza quanti messaggi. Allora ragazzi, dice Lisa: io ho fatto una scoperta di recente di un gioco di carte che esiste da anni. Oh no, sicuro lo pronuncio sbagliato. Skyjo? Scritto Sky come cielo in inglese, J-O. Skyjo. Skyjo? È diventato una droga per me e i miei amici e ci domandiamo perché non l'abbiamo scoperto prima. Ma sai che non ho neanche mai sentito parlare, eh? Ma in cosa consiste? Ci mandi un audio o mi dici se ti posso chiamare che ce la racconti? Poi ragazzi, la friggitrice, la prima volta che l'ho usata un disastro, scrive Irene. E ma poi com'è andata dopo? Non potete lasciarmi lì così appesa, eh? Ale dice: altro che friggitrice ad aria. Comunque non scioglie lingua quella parola lì. Lo smart tag mi ha salvato la salute mentale. Scusatemi, lo smart tag è quello che ti fa ritrovare le chiavi, piuttosto che... Perché io avevo un ex che lo metteva nella valigia quando facevamo i viaggi per poter... sapete quando purtroppo arrivi, ci sono i bagagli di tutti tranne i tuoi, classico. Almeno poteva seguire il tragitto. Ma era una brutta idea, eh? Alcune non le ho avute brillantissime, ma questa devo dire che non era niente male. Sentite, pubblicità e torniamo a parlare di tutto, con tutti, belli e brutti.
1: Tele suona, questa è Radio 3i. È Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Allora, io sono in viaggio in direzione sud, lo sto facendo da Bellinzona praticamente, e vedo che comunque in autostrada il problema è che c'è un traffico con un alto flusso di vetture, quindi penso che il problema sia semplicemente l'intensità del numero dei veicoli che sono in circolazione. Ciao.
1: Ale, grazie, ciao, mi viene male per voi. Che noia, ma basta. Tutti i giorni così, ma che è sta roba? Boh, regoliamoci di conseguenza, cerchiamo una soluzione. No, cioè, fosse l'eccezione una volta ogni tanto, uno dice, vabbè, oh, capita, però, scusatemi, qui quasi quasi ci conviene comunicare solo quando non c'è traffico. Vabbè, vabbè. Allora, amici, l'invenzione che in un modo o in un altro può aver apportato quel sollievo nella vostra vita da dire: ma io come ho fatto a stare senza? Ho amiche che non possono stare senza lo smartwatch. Mai preso? Mi viene l'ansia un po' al pensiero perché già le notifiche, per carità, pure sul polso. Poi mi dà un po' fastidio quando stai parlando con qualcuno che continua a tic, guarda il polso, tic, tic. Cioè, o se stai guardando l'ora è perché ti stai annoiando, se stai guardando i messaggi peggio mi sento, ma è che è. Allora Sandra dice: ragazzi, l'invenzione del secolo per me è il mio robottino che aspira e lava i pavimenti. Non so, dice. Forse in una vita precedente sono stata Cenerentola. Ho sempre odiato fare l'aspirapolvere e il robottino mi ha salvato la vita. Buonissimo pomeriggio a tutti, dice Sandra. Sapete che mi hanno regalato il robottino quello rotondo, no? Quel cucciolino che va in giro per casa da solo, bom bom bom, sbatte negli angoli, fa. Ragazzi, io sarà che io. Forse a casa vostra siete più ordinati o siete più minimalisti e quindi avete poca roba in giro. Ma io mi domando già solo se avete dei figli, come fate con tutti i giocattoli in giro? Come fa il robottino? Non picchia dappertutto, ci rimarranno degli angoli non puliti, a quel punto dovete tornare voi, allora tanto vale. Chiedo, Cioè, nel senso, è un cane che si morde la coda o no? Friggitrice ad aria, dice Donatella, non sono ancora. Per me è stata la friggitrice ad aria passato anni fa a informarmi perché ero scettica, non riuscivo a comprendere come friggeva le cose, ma mi ha salvato la vita, cioè poco tempo e viene bella croccante il mangiare. Ciao, un bacione. Ok, poi. Marghe, la schiscetta per scaldare il cibo da attaccare alla presa per chi non ha il microonde in ufficio. Ah, bella! Non male, sì. Allora, beh, noi abbiamo la fortuna di avere comunque un microonde qua dietro per chi rimane negli orari, insomma, legati ai pasti, così ed è una grande fortuna. Non tutti ce l'hanno in ufficio. Però figo a sto punto, sì. Forno devi pre-riscaldarlo e l'invenzione comunque il tagliaerba, scrive Franco. Marghi, io sono un po' più grande di te di qualche anno, ma mi è sempre rimasto il desiderio del ciccio bello, vedi Fra? Ciccio bello, io pensate che noi eravamo, vabbè, lo dico alle nuove generazioni, noi crescevamo a pane e pubblicità, perché adesso non se ne fila più nessuno, a parte che si guarda molto meno in linea di massima la televisione. Ma non si poteva mica mandare avanti e indietro come adesso, che si saltava. Si aspettava col terrore di perdere l'inizio del film, della seconda parte del film, del programma e tutto quanto, attaccati con le unghie e con i denti, quindi ce la sorbivamo tutta dal primo all'ultimo, e quindi noi ne sappiamo a memoria per quel motivo lì, mica per altro. Ecco perché le nuove generazioni non sono così assillati dalle pubblicità. Ma mi ricordo che c'era il claim: Ciccio bello, voglio te. Ricordate? Vabbè. Però il ciccio bello non ce l'avevo neanch'io. A chi dice: ragazzi, l'invenzione, la pistola del silicone a batteria. Ah, cavolo! Non so, no, non quella del silicone, ma della colla a caldo. Ah, mia madre Rinata! Con quella attacca, stacca, fa di tutto. È bella, divertente. Io non sono brava con i lavori manuali, ma lei veramente tira fuori delle meraviglie. A chi dice Marghe, Chris commenta: te lo immagini Emilio? Di Emilio è meglio. Avete in mente il robottino con l'intelligenza artificiale? Beh, te credere, costerà semplicemente di più, ma arriverà. Carità, che paura. A chi mi manda la foto di Emilia dicendo: il mio primo amore, Barbara, ti capisco. Ragazzi, il salvataggio delle password con biometrico o riconoscimento facciale mi hanno svoltato la vita. Posso dirti, Sere, che c'hai ragione? Io pessima con tutte quelle cose lì. Ma non pessima a scegliere i pezzi da mettervi. Come on. Sabrina Carpenter. Questa è Tears. Voi state ascoltando Radio 3. Io sono la Marghe. Siamo insieme fino alle 18. Non ho ancora regalato la borsa mare, che è la domanda più gettonata, e sono qui come sempre pronta a

0: Amici, amiche all'ascolto di Radio 3, vi chiedo per favore 92 minuti di applausi per la nostra Manu, che ha detto che la più grande invenzione del secolo è stata quella dell'aria condizionata. L'aria condizionata, amici, come abbiamo fatto a non pensarci? Sapete che ho rivalutato, ci sono dei criteri quando uno sceglie di cambiare casa, si deve addentrare in nuove situazioni, insomma magari ha bisogno di una stanza in più, un bagno in più, insomma arrivano bambini, non arrivano, ma arriva un fidanzato, insomma ci sono ritmi diversi, insomma vi serve una casa più grande o semplicemente diversa perché l'altra vi ha rotto le scatole, può succedere di tutto. Beh, per me prima la questione era: se non c'è il bidet io non la prendo. Lo so, su questo potremmo aprire una parentesi, amici e amiche, infinita, che si concluderebbe fra una settimana. Oh, ognuno ha le proprie priorità. Per me il bidet è fondamentale. Cosa vi devo dire? Sarò donna, sarà che ho 44 anni, sarà. Però ci avete da dire, ma poi basta buttarsi un salto in doccia. Ah sì? Ah, comodo. Non ti dico quando hai collan. No, no, troppo sbattimento. Comunque, l'altro giorno mi sono guardata col mio ragazzo e lo sguardo è stato proprio complice. Gli occhi si sono veramente allargati, si sono abbracciati e si sono detti: la prima cosa, la casa. Se mai dovessimo riuscire ad andare a vivere insieme, perché quella è un'altra parentesi, deve avere l'aria condizionata. Ah, sì. Beh, oh cavolo, ma io ste botte di canicola mica me le ricordavo. Sì, ha fatto caldo gli anni precedenti, ma ragazzi, ma una roba così è disumana. Io vi dico che arrivo la sera con delle caviglie che Soranella in confronto era un fuscello. Mamma mia, ma brutto, brutto, ma non ti stanno neanche le scarpe. Cioè, ho provato a mettere un sandalo col tacco e ho detto: ma dai, mi sembro un cotechino, brutto. Non me lo merito, non ce lo meritiamo. Allora, a proposito di grandi invenzioni, la nostra Lisa, dico la nostra perché ormai siamo una grande famiglia, ci ha spoilerato, pare che ci sia da molto tempo, questo gioco di carte che appunto esiste da anni, che si chiama Skyjo, non so come si pronunci, scritto Sky come cielo in inglese, J-O, ok, come J-Lo ma senza la L, ok? Ho detto: ma scusami, ma io non l'ho mai sentito, visto che magari può interessare a qualcuno, qualche appassionato di carte, vado.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro.
1: Allora, Skyjo, io lo chiamo così, però non so se la pronuncia giusta. È un gioco, appunto, esiste da circa 10 anni, ma noi l'abbiamo scoperto da circa un mese. E praticamente è un gioco di carte il cui l'obiettivo è fare il minor numero di punti possibile nel corso di più turni. Praticamente ogni giocatore riceve 12 carte, le dispone in 3 righe e 4 colonne, e pian pianino queste carte vengono girate e scartate. L'obiettivo è a fine turno di avere il numero più basso, e veramente noi ci passiamo le serate.
0: Ma dai,
1: è stata una droga veramente, non riusciamo più a farne a meno. Quindi se con gli amici non sapete cosa fare la sera, ve lo consiglio.
0: Oh, ragazzi, grande Lisa, ciao. Oh, può sempre tornare utile come informazione, eh.

0: grassi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti

0: Radio 3. Emozioni che restano.
1: Ci tengo a fare un intro a questo pezzo, uno di quelli dei poveretti dei quali ho abusato durante i vari karaoke time, ecco, uno di quelli che quando passa in onda fermo tutto, alzo il volume a palla e abbasso i pensieri. Signore e signori, arriva un sound strappato agli anni Ottanta, arriva Maledetta Primavera con Loretta Goggi. Poi non ditemi che non mi volete bene, eh?

0: passaggio autostrada Campagna Adorna, un autotreno si è incastrato sotto.
1: No.
0: Probabili disagi al traffico. Ciao.
1: No, ma ragazzi, ma che china sta prendendo questa giornata? Una china del terrore. Qualcun altro mi ha scritto, aspettate che vi dico anche i nomi, che ci tengo sempre a far sapere chi c'è in onda. Odette, che carino come nome Odette. Odette dice: Marghe, ciao, la cosa, nel senso della situazionaccia, in direzione nord, la coda, o magari voleva dire in direzione nord, guarda che arriva fino a Mendrisio. Oh. Chi dice: anche se mi sto sciogliendo, sto cantando a squarciagola. Grazie a Maru, mi stava riportando la notizia che ovviamente non sapevo. Strano che Maxi non me l'abbia neanche mai detto. Che la canzone Maledetta Primavera sia legata comunque alla radio qui a 3i già dai tempi del Guinness. Ma dai! Non ne avevo idea, mi sono persa una bella fetta importante sicuramente di quegli anni lì. A Fabrizio che dice: hai ragione, fa sempre più caldo, se andiamo avanti così fra 3-4 anni saremo tutti, diventiamo tutti africani, insomma tu al posto delle caviglie avrai due zamponi. No, guarda, ma non c'è bisogno di aspettare 3-4 anni. A chi dice: ciao per l'invenzione fantastica per me, la lavatrice, la lavastoviglie, l'aspirapolvere, la friggitrice ad aria. E dovevi sceglierne solo una però, hai fatto bene a buttarle dentro tutti. Tutte friggitrici ad aria, chiamata così per marketing, ma in realtà non frigge mica. Eh no, certo, ma infatti ti convince perché dici: beh cavolo, scusami, crea quella bella crostina, come se fosse fritta ma non lo è. Quindi che meraviglia, perché ti sembra che rimanga una roba più dietetica, probabilmente rimane. Ma non mi addentro oltre perché non sono ancora ai livelli della mia amica Moni, che invece ormai è una super esperta della friggitrice d'aria. Infatti prima o poi mi girerà le ricette, e se non lo fa ci sarà un sequestro di persona.
2: Ciao Marghe,
1: ciao.
2: Ciao
1: Patrick.
2: Allora, 15 minuti fa.
1: Sì.
2: Direzione sud, praticamente Bellinzona Nord, Lugano Nord,
1: sì.
2: In direzione sud,
1: sì.
2: Traffico un po' intenso ma regolare, quindi traffico buono.
1: Adoro quando mi tenete anche sotto controllo, quando va tutto abbastanza bene. Bravi.

Amici, 39 gradi segnalati alla stazione di Biasca. 39, ma 39 no, ma che, cioè, dai, anche a raccontarlo dice, ma che 39? 39 gradi, aiuto, mi state mandando un sacco di foto delle vostre macchine con le 41 gradi dove, scusatemi che mi state scrivendo, Adriana, 41 dove sei, perché adesso vediamo a chi punta di più. Marghe, mi scrive Pippo, autostrada da Lugano Nord verso Sud tutto bloccato. Ah, per i semafori, dice. Ma allora vedete che io stavo uscendo da casa, zona Paradiso, io abito a Pozzallo, stavo per addentrarmi in autostrada, per carità divina, ho preso la forca, ma vi dico, e tutti dicevano, ma no, il traffico è in direzione nord, non mi sembra. Sentite, giusto il tempo di ascoltarci Edoardo Bennato con Le ragazze fanno grandi sogni, e poi arriva la nostra redazione con il nostro Gianluca, ci aggiorniamo anche e soprattutto dal punto di vista del traffico, sperando, tengo i pugni, che la cosa si stia risolvendo. Le ragazze

0: Bah, non solo le ragazze fanno grandi sogni, secondo me un po' tutti oggi, soprattutto quelli che sono imbottigliati nel traffico sperando che passi il più in fretta possibile. Scusatemi, spesso e volentieri non vi fermate, mannaggia, mi dispiace. A chi ha condiviso la foto del proprio cruscotto con segnalati 50 gradi a Mendrisio? È uno scherzo? Ma 50 gradi, scusatemi, ma non è proprio umanamente accettabile come situazione. Tra l'altro vorrei dire a quella persona: guarda che hai il livello del liquido lavavetro basso e devi cambiarlo, un po' importante, perché ho visto la notifica. Margherita, sono 39, direzione Roveredo, saluti Mary. Vi lascio nelle braccia della nostra redazione per aggiornamenti vari ed eventuali, anche e soprattutto dal punto di vista del traffico. Poi torno da voi subito.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
0: Buon pomeriggio a tutti, io sono la Marghe e fra due minuti sono le 16.
1: Ticino News.
3: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Andiamo a Locarno con la cronaca: intervento di polizia al Parco della Pace dopo che un turista avrebbe rinvenuto un ordigno inesploso in acqua e se lo sarebbe messo in tenda. Lo riporta Tio, secondo cui almeno 4 pattuglie sono sul posto e si attende l'arrivo degli artificieri. Al momento non risulterebbero presenti i soccorsi. Incendi boschivi in Europa, secondo un esperto anche in Svizzera, sono possibili roghi con conseguenze devastanti. Sentiamo Barbara Veneri.
4: Complice la siccità, la lotta dei pompieri non conosce tregua in tutta Europa. Soprattutto in Francia e Spagna si registrano violenti incendi boschivi. La Svizzera è meno esposta, ma non bisogna tuttavia abbassare la guardia. L'altopiano, a causa della frammentazione del suo territorio boschivo, è difficilmente minacciato da incendi su vasta scala, spiega l'esperto dell'Istituto Federale di Ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, Boris Pezzatti. Nelle Alpi e nel Giura invece esistono sicuramente estese aree boschive contigue, precisa ancora Pezzatti, secondo cui ad influenzare il rischio è essenzialmente la topografia nel nostro paese. L'esperto sottolinea poi come nelle zone tradizionalmente a rischio di incendi boschivi, come il Ticino, il numero di incendi è diminuito nel corso dei decenni. Tuttavia questo non significa che il pericolo non esista, e il fatto che gli incendi sono più rari si lega piuttosto al risultato di una prevenzione sistematica.
3: Voltiamo pagina, andiamo sullo sport. A chiasso il Crystal Palace, squadra che milita nella Premier League inglese, che lo scorso anno ha trionfato in Conference League e si è allenata davanti al pubblico. Allora Letizia Ricciardi ha incontrato il vicepresidente del Football Club Chiasso, Amedeo Mapelli, a cui ha chiesto innanzitutto come è nata la collaborazione fra i due club.
5: È nata tramite gli organizzatori della Como Cup, che cercavano nei dintorni di Como dei centri sportivi far allenare le squadre che avrebbero poi partecipato, e si sono interfacciati a noi e sono venuti a visionare la struttura, che è stata subito apprezzata, e da lì è nato il tutto. Insomma, hanno fatto dei sopralluoghi, noi abbiamo coinvolto il comune, l'ufficio tecnico, in un secondo momento sono arrivati i commissari del Palace e hanno apprezzato la struttura, e quindi poi dopo è nato il tutto. Avevano delle aspettative importanti, hanno fatto delle richieste, insomma, che abbiamo dovuto avallare, la collaborazione conoscere col comune è stata perfetta, però ecco, è stato impegnativo, però siamo felicissimi di averli qua oggi.
6: E a livello di immagine per voi poter ospitare il Crystal Palace è comunque qualcosa di molto importante?
5: Sì, per il Football Club Chiasso evidentemente, ma anche per la città di Chiasso, insomma, mette in vetrina una propria struttura comunale a livello internazionale.
6: Anche a livello di pubblico vedo che c'è stata una risposta molto positiva, penso che questo anche per voi sia un grande successo.
5: Sì, molto, abbiamo chiesto di registrarsi, più che altro avere un'idea su quanto aspettarsi, eravamo a 700 questa mattina, ne arriverà qualcosina in più, una bella rispondenza calcolando che siamo nel bel mezzo della giornata a luglio delle vacanze, qualcosa di molto bello.
3: In chiusura dall'estero, il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata, a dirlo è il portavoce della Commissione Europea rispondendo ad una domanda della stampa sulla bozza di legge attualmente in discussione nel Parlamento italiano. La norma diventerà esecutiva nel corso di quest'anno, ma l'intenzione di Bruxelles è quella di vietare che l'intelligenza artificiale sia utilizzata ai fini di sorveglianza appunto in pubblico.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
3: Altro pomeriggio di traffico, rallentamenti segnalati a causa di un incidente sulla 2 tra Bissone e Rivera in direzione di Bellinzona, dunque ci vengono segnalate diverse chiusure delle gallerie. Traffico poi anche tra Annio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e al San Gottardo. Sulla 2 ci sono code attualmente di circa 6 km tra Quinto e il portale sud della galleria, con attese di circa un'ora in direzione di Lucerna.

Notte di Craig David, che apriamo la seconda ma ovviamente non ultima ora insieme qui su Radio 3 e rigorosamente live fino alle ore 18. Ciao, io sono la Marghe e siamo pronti a parlare di gelosia. Pensavate di essere magari le persone più gelose al mondo? Beh amici, mi dispiace. C'è una donna che vi batte, ma li batte tutti, belli e brutti. La donna più gelosa del mondo. E voi direte, ma aspetta un attimo, aspetta. Come si fa a sapere che cosa fa? Cosa fa? Ve lo dico io. Prima vi dico il nome, così magari andate un po' a googolarla sui vostri computerini, sui vostri smartphone meravigliosi. Si chiama Debbie Wood, da Leicester, divenuta nota come la donna più gelosa al mondo. Allora, poveretta, vabbè poveretta, mi viene da dire poveretta nel senso che insomma dietro a una gelosia così importante sicuro o c'è un trauma, una grande insicurezza, per quello dico poveretta, mi farebbe voglia di abbracciarla forte. Apparsa nel programma britannico This Morning un bel po' di anni fa, perché siamo nel 2026, era il 2013, fate voi i calcoli, un 13 anni fa. Dunque lei si è sposata, non so in che anno, ma penso comunque da qualche annetto, con questo Steve. Ora, mi raccomando, per carità, non si fa body shaming, però ecco, non sono propriamente Angelina Jolie e Brad Pitt, ecco perché vi invitavo comunque a dare un'occhiata al web. Lei è talmente gelosa che quando il buon Steve torna a casa lo guarda: con chi sei stato fuori questa sera? Allora amore, io ero a casa mia con gli amici. Non eri a casa tua, ho suonato. No, cioè, però a un certo punto per 10 minuti sono andato a buttare la spazzatura. Dove? Non ti ha vista. Quindi si arriva a quel punto in cui la buona Debbie ha ben scelto, ogni volta che il buon Steve rientra a casa, dice: ma sai che c'è? Leviamoci ogni dubbio. Ma scusami, esiste? Costicchia, ma posso permettermela. Perché non ci prendiamo una bella macchina della verità? Steve, ogni volta che rientra a casa, si deve sparare alla macchina della verità. Ora, premettendo che non ho mai capito esattamente quanto attendibile sia, perché se fosse così attendibile avremmo già risolto un sacco di casi, no? Ecco, perché poi intervengono i fattori emotivi, però vi dico, io non so, cioè, non so come siete messi voi a livello di coppia, magari poi siete semplicemente allegramente più o meno felicemente single. Ma io, con una persona che mi impone di fare la macchina della verità, ma a gambe levate prendo e me ne vado, ma scusatemi, ma che senso ha stare insieme così? Può mica essere un rapporto normale, una roba del genere? No, no, no. Allora, spesso e volentieri dietro o c'è un trauma o c'è un precedente inciampo, definiamolo così, quindi lui ne ha già combinata una e da lì non perdoni, perché può essere anche così. O una grande insicurezza, oppure abbassa Gianni, questo è importante da non sottovalutare. Tra le persone più gelose che io ho conosciuto nell'arco dei miei 44 anni di vita, beh magari quando ero piccolissima no, ci sono quelle che ne combinano di cotte e di crude e hanno il terrore che tu faccia la loro stessa cosa. Ti è? Succede spesso e volentieri, dicono: vuoi vedere che magari anche questa combina i disastri che faccio io in giro? Allora, gelosia, canaglia! Oh, here we go. Quella era la nostalgia comunque.

0: sono quei pezzi che quando capitano dici ah. No, un po' degli evergreen, non passano mai di moda. E poi secondo me piacciono un po' a tutti, belli e brutti, ci accontentano tutti quanti. A proposito di evergreen, mi era giunta all'orecchio una notizia, ho detto sarà una boiata, vedrai che sicuramente è una cavolata. E invece sono andata ad informarmi e, signore e signori, è tutto vero. La FIFA sta vendendo pezzetti dell'erba dei mondiali, e con erba non intendo nulla da fumare. Sono rimasta basita, ho detto ma scusami, fammi capire un attimo anche i prezzi. Quindi mi sono aggiornata un attimo. Dunque. Quindi vi dico anche il prato utilizzato, perché uno dice di quale campo, del New York New Jersey Stadium, quindi il vecchio MetLife Stadium per intenderci. E io non intendo dire un ciuffetto d'erba buttato in un sacchettino di plastica e spedito a casa. Eh no, le cose o le si fanno bene o non le si fanno. Quindi parliamo proprio di tocchi, un po' come quando andate a comprare una torta, una fetta di torta quadrata, ecco, di varie dimensioni, ok? Tra l'altro qua dicono che c'è anche il certificato che conferma l'autenticità del tutto, e il pezzo di erba, la zolla si dice, no? Vi viene mandata in una teca acrilica. Quindi avete in mente quelle classiche scatolette trasparenti dove mettete anche gli accessori, i gioielli, quella roba lì. Ci sono quattro versioni, sentite qua. $450 è proprio quella più cheap, da dire che barbone ti sei preso quella lì, ecco. Il doppio $900, spero che sia anche il doppio la dimensione. $1200, fermi tutti, Gianni abbassa, si arriva anche alla versione da $3000. E voi direte cosa c'è dentro anche il calciatore, perché a sto punto fatemi capire. È la Hero Edition, con anche replica del trofeo, pallone e altri cimeli. Mi sembra follia, però sapete, magari per i collezionisti, cioè per i collezionisti è cosa buona e giusta, chi siamo noi per giudicare. Ogni categoria è limitata a 2026 pezzi, quindi finito il 2026esimo pezzo di quella $450, ciao ciccia, non ce n'è più. Beh, ma giustamente, immagino, anche perché dopo un po' il campo finirà, no? Così a naso, immagino si sono messi lì anche a fare dei bei calcoli. E quindi il commento è che sì, FIFA ha letteralmente trasformato il prato in merchandising. E mi è venuta in mente una cosa che ho letto mentre ero in Sri Lanka, vi parlo di qualche giorno fa, una settimanella fa. Aspettate che ci sono anche dei messaggi, magari sono inerenti a questo, se no passo a un altro argomento ed è un peccato, fatemi sentire.
1: Targhe. Oh, ma poi quell'erba dove la usano? Fare il presepe? Perché, vabbè, comunque era un po' che girava questa notizia. E se non sbaglio si sono comprati anche pezzetti di rete.
0: Bah, infatti la mia domanda era, sai, per i collezionisti, uno non è che debba esporla per forza, la tiene lì in casa con grande orgoglio e dice sì sì, immaginavo che girasse da un po', anche perché i mondiali comunque da quel dì che sono finiti, però insomma c'è sempre da meravigliarsi, per quanto dico io. Pepi invece, che c'è chi all'ascolto, dice non c'è da meravigliarsi se un biglietto per la finale costava fino a $45,000. Che bello avere tutti quei soldi, no? E non doversi preoccupare di nulla. Ah, che meraviglia. Mentre ero in Sri Lanka, mi è capitata fra le mani la notizia invece legata a quel genio vero e proprio che ha messo mano alla spazzatura del matrimonio di Taylor Swift e ha rivenduto tutto. Guardate che per fare una roba del genere, ma oh, a cifroni, mica si ride, si scherza qui. Gianni, via, levami gli applausi, perché qui, ragazzi, se volete, se vi va, se volete stare con noi, sì, con me, insomma, con il resto della community, io sono qui e approfondiamo l'argomento tra pochissimo. E se vi va, tra pochissimo, provo a regalarvi anche la borsa mare griffata a Radio 3.
2: Questa è Radio 3 delle suore.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
6: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

Vite bizzarre riportate qui su Radio 3 dalla sottoscritta. Io sono la Marghe, rigorosamente live in onda con voi fino alle ore 18. Abbiamo parlato della FIFA, abbiamo riportato questa notizia sicuramente già trattata anche dai miei colleghi precedentemente. FIFA ha venduto l'erba dei mondiali e ovviamente stiamo parlando del prato, prima che possano esserci dei fraintendimenti. Non è la sola ad aver scelto di fare una scelta così bizzarra, scusate anche il gioco di parole, ma succede spesso e volentieri, soprattutto a questo artista newyorkese, Justin Gignac. Lui manda avanti ormai da un po' di tempo questo progetto, dal 2001, quindi parecchi anni, chiamato New York City Garbage. Lui cosa fa praticamente? Va in giro per le strade, raccoglie l'immondizia, ok, che quindi fa comunque anche un servizio pubblico ben utile, la mette in piccole teche di vetro o di plastica trasparente, come vi dicevo ha fatto la FIFA, e le rivende come opere d'arte. E voi direte, scusatemi, ma chi è che acquista la spazzatura? Sentite, abbassa Gianni. Sono riusciti a vendere anche, ci siamo capiti, i bisognini, e non dei cagnolini, degli umani. Quindi non mi stupisco che riescono a vendere anche della spazzatura. Ecco, in questo caso specifico ci addentriamo e approfondiamo l'aspetto del 3 luglio. Madison Square Garden, si sposa Taylor Swift. Ma ragazzi, per lui piatto ricco micifico non gli sembrava vero. Si è vestito di tutto punto ed è arrivato, non so neanche come abbia fatto a prenderlo, non so se si possa comprare la classica macchina, quella della spazzatura, come si chiama? Raccoglitore da strada, com'è? Vabbè, si è piazzato lì e nessuno ha detto niente, perché dice vabbè, sarà quello che deve fare il suo lavoro, no? Non è riuscito ad accedere ovviamente alla struttura che ospitava il matrimonio, ma a tutte le vie adiacenti, dove poi gli ospiti, in preda anche ai fumi dell'alcol, lanciavano la qualunque, dall'invito del matrimonio a mozziconi di sigarette, a cicche masticate, ecce. Cannucce, tappi, posate di plastica, un AirPod solitario, un ring pop, che non so cosa sia, non so se lo voglio sapere, e persino un test di ovulazione inutilizzato. Li ha venduti, qui dicono, per $25 l'uno, questi cubetti piccoli, perché erano proprio piccolini, tenevano dentro, che ne so, un mozzicone, due cicche, toh. Ecco, alcune versioni più grandi arrivavano a un massimo di $100, che mi sembra follia. Anche perché poi che ne sai tu che quel mozzicone di sigaretta sia stato fumato da un ospite di Taylor Swift o dalla zia Maria che stava tornando a casa? No, ma cosa ne sai? Attenzione alla cifra che forse ho sentito io. Non risulta che abbia incassato $45,000 da questa specifica raccolta. Quella cifra lì che hanno messo sui social, perché ho chiesto a chat, ho detto scusami, a me risultava 45,000, ma possibile? Quella cifra che circola sui social in realtà era fake. Ecco, in realtà era arrivato lui a una richiesta fino ai 100. 100, se uno vuole proprio fare la botte, si lancia, la fa. Detto ciò, ma io avrei da ridere. Se vi va, mentre cominciate ad ancheggiare, potete memorizzare il nostro numero di riferimento 091 646 2462, oppure 091 646 3463. Orsa mare.

0: oggettivamente la mia canzone preferita di Karol G, ma c'è qualcos'altro che rientra nella lista delle mie cose preferite. Non è la canzone di Karol G, ma è La Borsa Mare, elegante, pazzesca e super capiente, griffata Radio 3, la più ambita del Ticino. C'è la gente che tenta di corrompermi quando vado a far benzina, faccio: ragazzi, ma io non c'entro niente, non posso, non posso. 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463. Funzionano entrambi i numeri, per gli amanti dei numeri dispari, per gli amanti dei numeri pari, insomma, ce n'è per tutti i gusti. E ne approfitto, se siete collegati a Teleticino, per mostrarvela live. Guardate qua, perché quante volte mi sono sentita dire: beh, se è così bella, così capiente, perché non la fate vedere in onda? Eccola qua, basta chiedere, signore e signori, ecco la Borsa Mare. Allora vi chiedo di osservare la capienza, no, perché qui si ride e si scherza, intanto prendo le varie linee. Guardate qua, io sono alta 1,83, così avete un'idea. È enorme. Tra l'altro riporta questa delicatissima, elegantissima scritta in bianco panna a Radio 3, anche per andare un po' orgogliosi della radio che si ascolta, no? Guardate qui, pieno zeppo, ci stanno altre con telo mare, ce ne stanno 50. Poi di un bel tessuto resistente. Vi dico solo che qui tra noi speaker ce la stiamo contendendo, ma a noi non la danno. Ecco, quindi c'è l'invidia da parte nostra ogni volta che qualcuno di voi riesce ad accaparrarsela. Ora, la... Secondo me l'indovinello di oggi è abbastanza semplice, però sempre bello rispondere così quando si sa già la risposta. Allora, aspettate un attimo, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sei pronto?
1: Sono pronto.
0: E come ti chiami?
1: Andrea.
0: Andrea, ti sento prontissimo! Senti, da dove chiami? Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Da Palermo.
0: Ah, e cosa stai facendo? Stai lavorando? Sei tranquillo?
1: No, sono tranquillo. Okay. Ascoltavo e guardavo te.
0: Ah, ma che carino, grazie. Senti, allora, sei solo, hai un aiuto a casa? Come sei messo in questo momento?
1: Nessun aiuto.
0: Ma neanche tipo il computer davanti, sì. Vabbè, senti, non stare a dirmelo. Non si svelano i trucchi del mestiere. Va bene così, va bene così. Ma non interessa. Allora,
1: diciamo di no,
0: infatti, diciamo di no. Senti Andre, ti devo dire una cosa, lo sai, immagino, ma è sempre giusta cosa ribadirlo. Ci sono altre persone che attendono aggrappati con le unghie e con i denti per prendere la linea. Cioè io ho già tot persone in linea. Se non riesci a rispondere, ok, io purtroppo devo passare oltre.
1: Mi metterò a piangere.
0: Ok, Senti, ma in caso dovessi vincerti la Borsa Mare, dove te la porti? Mi fa ridere perché tanti uomini la vogliono, quindi sono curiosa. Per chi è? Per te?
1: È per me, sì. Oppure la regalo a uno dei miei figli. Gliela faccio scegliere a sorte a chi vince.
0: Quanti figli hai, Andre?
1: Due.
0: Ah, età?
1: 25-22.
0: Ah, ok, già grandicelli, quindi potrebbe tornare veramente utile. Va bene, allora Andre, mi raccomando, questa no, secondo me, guarda, rispetto agli altri ti è andata bene, ok?
1: Mi concentro.
0: Ti chiedo gentilmente di concentrarti.
1: Mi concentro.
0: Vado,
1: Vai, ti ascolto.
0: Caro Andre, che cosa puoi tenere nella mano destra che non puoi tenere nella mano sinistra? Stavi riflettendo? Era un verso per... o era una risposta?
1: No, potrei dire la borsa di Radio 3.
0: Oh tesoro, adoro che la stai buttando dappertutto, però no, è la tua risposta definitiva?
1: No.
0: Dai, pensaci. Era carina come idea, però insomma, te la concedo, ti do una seconda possibilità, ma poi ho qualcun altro che attende. Qualcun altro c'è al mondo. Facciamo un brainstorming insieme, Andre, buttala lì, pensa. Questa cosa la puoi tenere nella mano destra, ma non la puoi tenere nella mano sinistra. Che cos'è?
1: Una qualsiasi borsa.
0: No, Andre, no. Mi dispiace, però mi eri simpatico. No, ciao tesoro, un bacio.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: lavoro,
0: ciao. Grazie, tesoro. Grazie. Ciao, Andre. Ciao. Pronto?
2: Pronto?
0: Come ti chiami?
2: Ciao, Claudia.
0: Claudia, ciao. Claudia, non ci siamo già sentite?
2: Ah, ma non ho vinto.
0: Ah, non hai vinto? No, guarda, io sono pessima con i nomi, però ho detto Claudia, mi sembrava una cosa. Ah, non avevi vinto, ci riprovi. No, Claudia, no. Vai, altra chance. Allora, allora, ascoltami bene, la puoi tenere nella mano destra, ma non la puoi tenere nella mano sinistra. Claudia, che cos'è?
2: È l'altra mano. La mano sinistra.
0: La mano sinistra è quella che non puoi tenere nella mano sinistra? Claudia! Claudia! Tu questa borsa la volevi più della, più della vita! Ma dove devi andare con questa borsa? Adesso lo voglio sapere però, eh!
2: In piscina, al mare, a multitasking!
0: A darti anche un tono!
2: Ovvio!
0: Cioè tu te ne vai in piscina e ci belli... Io, scusatemi, ho la borsa griffata 3.
2: Io ce l'ho e poi no, scusa.
0: Claudia! Senti, no, amo chi non molla il colpo. Cavolo, veramente che resistenza, Brava.
2: La fortuna di prendere la linea.
0: No, brava, no, anche perché ti dico, noi di giochi in questo ultimo anno, da quando sono qua a 3i, ne abbiamo fatti veramente tanti, ma una cosa come per la borsa mare io raramente l'ho vista, ecco. Quindi, cavolo, sei stata proprio fortunata. Avrei mica qualche amico interno che ti passa la linea, no, scherzo. Anche perché le gestisco io. Claudia, brava. Brava, allora ascolta, amici, mi dispiace un casino per tutti quelli che non ce l'hanno fatto, ma tanto si giocherà ancora. Nel frattempo, Claudia, tu non metter giù, che altrimenti perdi la tua occasione. Direi che il sound di Vasco Rossi potrebbe tirare un po' sul morale a chi non ce l'ha fatta. Però dai, non era difficilissima, beh, insomma, ma mica tanto.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Questa settimana alla Migros 31% sul Gruyère Sushuai in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

ormai stiamo imparando quasi a conoscerci, è vero che oggi cos'è? Giovedì, quindi sono 4 pomeriggi che passiamo insieme, ma racconta di lì, racconta di là. Viene un po', no? Da aprirsi, da condividere i tempi passati. Quindi magari lo sapete già, ma ve lo ripeto, Lucio Battisti è stato il mio primo cofanetto di quelli con 5-6 CD dentro. Il mio primo CD, sono ancora indecisa se sia stato quello dei Neri per Caso o dei Roxette, ed è un dubbio che probabilmente mi porterò nella tomba. Ma sicuro, so per certo che il primo cofanetto è stato proprio quello di Lucio Battisti, che meraviglia! Va bene, allora, un paio di informazioni che potrebbero tornarvi utili in questo pomeriggio insieme. Tra poco arriva la nostra redazione con l'aggiornamento anche per quel che concerne il traffico, perché solitamente è la notizia che aspettiamo sempre con le unghie e con i denti aggrappati nella speranza di sapere qualcosa per meteo e tutto quanto, e soprattutto per aggiornarci su quel che accade non solo qui nel nostro cantone ma anche in generale in giro per il mondo. Ora, detto questo, ci sono delle cose che risultano strane, bizzarre, che ci portano a dire: cavolo, in effetti sono pochi. Esempio. No, perché mi è capitato fra le mani, diceva, esistono persone rare e a seconda delle situazioni vi dico anche il perché. Tipo le persone con i capelli rossi davvero, cioè quindi capelli rossi naturali, che uno, guardate, io pagherei per essere nata con i capelli rossi, io provo a tingermeli, ma poi arrivano quei risultati un po' improbabili, poi si stinge, poi la base di un altro colore, vabbè, insomma, ci si è capiti, risulta un po' burino dopo un po' e lo tolgo. Ma vado matta per i capelli rossi, soprattutto per le persone, per le donne con i capelli rossi, con la pelle un po' così pura, bianca, con le lentiggini, wow, magari anche gli occhi chiari. Ho scoperto che una persona su 50 ha i capelli rossi, una ogni 50. Quindi in linea di massima quasi tutte quelle che vedo in giro vuol dire che hanno un buon parrucchiere dove non si vede la ricrescita. Ecco, una persona ogni milione, quindi voglio dire non proprio pizza e fichi, non prova alcun tipo di dolore. E su questo ho detto no, scusa.

scusami, aspetta, persone con i capelli rossi naturali ne ho conosciute parecchie, persone che però non provano dolore. È vero che c'è la soglia del dolore, eh? Io mi reputo una di quelle con una soglia del dolore alta. Quindi, sapete quando ci si confronta con le amiche, con gli amici, che ne so, parli della depilazione definitiva? Chi dice, no, mamma mia ragazzi, insopportabile per me, ho dovuto interrompere. E poi ci sono quelli che, tipo me, che dici, bah sì, va bene, forse in alcune zone proprio dettagliate, per il resto... Ecco, ci sono persone, sappiate, una ogni milione che non riesce a provare alcun tipo di dolore, che è anche rischioso, eh? Dov'è che l'avevo letta questa roba? Cioè, comunque il rischio, metti caso, pigli dentro, ti tagli, non te ne accorgi, rischi di morire dissanguato, tanto non hai sentito niente. Why, vai in giro con una spina conficcata nel collo, un pugnale, che ne sai, tanto non senti. Adesso sottovalutiamo anche questo aspetto, ma è importante. Una persona ogni 12, quindi decisamente molto più gettonata come situazione, ha gli occhi blu. Mi ricordo che ai tempi, quando facevo ancora la lettera per Babbo Natale, che poi ha smesso di rispondermi, però per qualche anno mi ha ascoltato, ogni volta dicevo, guarda, non voglio niente, voglio solo gli occhi chiari. Andava bene sia blu che verde, ecco, ma non sono mai stata accontentata. E una ogni 50 ha gli occhi verdi, ecco, per dirvi. Una persona ogni 80 milioni ha la memoria fotografica. Io penso di rientrare in quella, non ricordo mai i nomi, non ricordo le situazioni, ma ho bene in mente, proprio dal punto di vista fotografico, dove sono stata. Magari mi ricordo come era vestita una persona 20 anni fa, ma non ricordo il nome, ecco. Quindi, se avete, ah beh, poi per non parlare di quelli con gli occhi con due colori, che bello, che meraviglia, che invidia, una ogni 100 persone, pensavo oggettivamente molte meno, ecco. E fermi tutti, ma di questo parliamo dopo, sesto dito alle mani, una persona ogni 600 e io ne ho conosciute 5. Non sto scherzando. Però questo è un racconto che condividiamo più tardi, perché adesso è venuto a bussare alla porta di Radio 3i quel bonazzone di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola Super Fresh, Super New.

0: l'estate di Radio 3.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Buon pomeriggio, fra un minuto sono le 17.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. La cronaca: esce di strada con la Porsche sul Mottarone, morto un uomo residente in Svizzera. Sentiamo Francesca Facchiano.
8: Un pilota ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto sul Mottarone nel Verbano Cusio Ossola. Da noi contattati, i carabinieri ci hanno confermato che l'uomo è di nazionalità tedesca ma è residente in Svizzera. Secondo le prime ricostruzioni si trovava alla guida di una Porsche Cabrio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo all'altezza di una curva. L'auto è uscita di strada e si è schiantata contro alcuni alberi. Stando alle prime informazioni raccolte e riportate dalla stampa locale, l'incidente sarebbe avvenuto mentre erano in corso alcune riprese video sulla vetta del Mottarone. La vittima potrebbe essere un pilota esperto, ma questo aspetto dovrà essere confermato dagli accertamenti delle autorità.
7: A Locarno intervento di polizia al Parco della Pace dopo che un turista ha rinvenuto in giornata un ordigno inesploso in acqua e lo ha riportato a riva. Gli accertamenti degli artificieri hanno permesso di identificare l'ordigno come una granata a mano d'esercizio dell'esercito svizzero. La stessa è stata successivamente trasferita in un luogo sicuro e sarà distrutta nei prossimi giorni. La polizia non segnala feriti. Saluto ora la collega Barbara Venneri in studio per fornirci le anticipazioni di Ticino News. Sera.
9: Buongiorno a tutti. All'indomani delle burrascose dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, gli occhi non potevano che essere ancora puntati sul quasi ex ministro leghista. Anche Oltralpe, infatti, lo sguardo si è soffermato su questa vicenda battutasi su Claudio Zali. Ricordiamo gli audio compromettenti, l'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la lettera dai toni perentori inviata alle OC. Vi offriremo una panoramica di ciò che si dice del Ticino al di là del Gottardo, ma prima ancora parleremo del caso Azzali dal profilo dell'area rossoverde, che negli anni ha visto di buon occhio alcuni progetti presentati dal consigliere di Stato dimissionario e per questo si dice preoccupata di un possibile rafforzamento della destra. Però ci dirà tutto la nostra Laura Milani. Parleremo di energia perché il municipio di Lugano ha presentato il suo nuovo piano comunale e infine andremo sul territorio. A Locarno troveremo Federico Marino. A Locarno è infatti tutto pronto per la prima serata della rotonda che, come sempre, dà il là al Film Festival. Vi aspettiamo alle 18.
7: Le risorse della terra sono già esaurite. Oggi cade infatti il cosiddetto giorno del sovrasfruttamento della terra. Sentiamo.
10: Mancano 5 mesi alla fine dell'anno, ma nel calendario ecologico restano solo 3 giorni. Oggi, 30 luglio 2026, cade infatti l'Earth Overshoot Day, la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Da domani, dunque, vivremo in debito ecologico, utilizzando risorse oltre alla capacità di rigenerazione del pianeta. Dati alla mano, il WWF ricorda che oggi consumiamo l'equivalente di 1,73 pianeti Terra. e che è necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. La ricorrenza odierna misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle. Un divario che dura da oltre 50 anni e che ha generato un deficit ecologico accumulato, pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa del pianeta, segnale dell'enorme pressione esercitata sugli ecosistemi naturali.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
11: Infotraffico.
7: Traffico ancora rallentato tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, rallentamenti segnalati poi tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Via Suisse ci segnala poi che al San Gottardo sulla 2 ci sono code ancora di circa 6 km tra Quinto e il portale sud della galleria, con attese di almeno un'ora in direzione di Lucerna.
11: Previsioni del tempo.
7: Per quanto riguarda domani, al mattino ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito poi da alcuni rovesci o temporali. Le massime per domani ancora sui 33 gradi.

0: che me.
1: Allora apriamo insieme quest'ultima ora, rigorosamente live, cominciata alle ore 15 su Radio 3i, perché queste sono le frequenze che avete scelto, sulle quali o nelle quali siete inciampati, e io sono sempre la Marghe, pronta a accogliere le vostre richieste, ad ascoltarvi, a fare due chiacchiere e a riportarvi qualche notiziola. Posso dare un bacio enorme al mio amico Luca, che mi sta ascoltando dall'Abruzzo con furore e al quale voglio tanto bene. Allora, andiamo avanti. Stavamo parlando di quelle che sono le anomalie genetiche, o meglio, non le reputiamo tali quando vediamo passare una persona con i capelli rossi naturali. Mica ci viene da dire saranno pochissime al mondo, ma insomma, qui dicono una persona ogni 50, comunque è una rarità. Quindi se avete capelli rossi naturali, datevi un tono. Io lo farei, posso dirvi. Vento nei capelli. Oh. Cioè, già lo facevo quando li tingevo di rosso, figuratevi se li avessi avuti naturali. Parlavamo anche di soglia del dolore. Soglia del dolore. Una persona ogni milione di persone non prova alcun tipo di dolore. Parlavamo di soglia del dolore più o meno alta, e allora
2: io, Marghe, sono come te, soglia del dolore alta. E infatti quando vado dall'estetista non soffro, però quando mi chiede la cera è calda, va bene, io va bene,
1: certo.
2: inevitabilmente immancabilmente arrivo a casa ustionata perché non mi rendo conto che in realtà è calda. Quindi ci sono i pro e i contro.
1: E cavolo, Fabio, ciao, però ciao. Però questo è un problema adesso, scherzi a parte. Mi rendo conto perché, vabbè, tanto ormai ci raccontiamo tutto. Io ad esempio faccio i baffetti con la ceretta calda, e avendo una soglia del dolore alta, spesso mi ustiono e mi strappo la pelle e dico: ma cavolo, ma a me non sembrava così caldo. Quindi forse quello è il motivo, non ci avevo neanche mai pensato. Ma vi avevo lasciati con la notizia legata a chi possiede sei dita. Il fenomeno si chiama polidattilia. Sentite, sarà un caso, sarò stata fortunata, sarà stata. Posso solo dirvi che io ne ho conosciute non una, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque! Che a quel punto aveva più senso conoscerne sei, visto che un dito in più. Oh, scusatemi, sono seria, non mi crede mai nessuno, ogni volta ridiamo col mio ragazzo tutti mi prendono in giro. Ho lavorato in Croazia, no, ho lavorato in tanti paesi diversi come Geo Club Med, quindi animatrice da villaggio, ok? Ero in Croazia, villaggio di capanne, mi ricordo benissimo quel momento, a parte le donne croate di una bellezza. Avevano tutti questi occhi chiari, questi capelli scuri, lunghi, oh cavolo, che belle. Poi a un certo punto, mi ricordo, stavamo chiacchierando, mi cade l'occhio sul piede e noto un dettaglio. Sapete che a volte ci sono quei sandali che non vanno bene. Non tutti i sandali vanno bene per tutti i piedi, io lo sostengo sempre. Ad esempio, il mio piede ha una base larga, una pianta larga. Alcuni fanno effetto cotechino, non posso metterli. Mentre sul piede di una delle mie migliori amiche, la Laura Zucchetti, a capo della nostra redazione, lei ha un piede così fine, così magro, asciutto, lei si può mettere la qualunque, io no. Quindi a volte fa quell'effetto, a me grazie a Dio non è mai successo, ma quando esce il mignolino, avete in mente, quindi tutte le dita del piede sono dritte, quella del mignolino tende ad andare laterale, quindi perpendicolare al resto del piede. E ti viene da andare lì col dito, tac, e rimetterlo a posto. Ma ricordo che io pensavo che fosse una cosa legata a questo, quindi un mignolino in più, stavo per dirle, guarda che, nel momento stesso in cui dico guarda che, dico, ah, no, aspetta, conto le dita del piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho detto, no, aspetta, ricontiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, succede, ho detto, sarà un'eccezione, pensa a te. Ragazzi, in Croazia, oltre a lei, ho conosciuto altre quattro ragazze con un dito in più sul piede, e la tizia lì, non mi ricordo il nome perché sapete che ho memoria visiva, ma non mi ricordo i nomi, mi ha detto, Marghe, credimi, qua siamo in tante. La mia amica non mi crede e ha chiesto a ChatGPT. Ma cosa vuoi che ti dica, ChatGPT? Io l'ho visto.

scusatemi amici, ciao. Siete su Radio 3 come la Marghe, ancora per poco, tenete duro fino alle ore 18, siamo live. Se volete interagire, se volete dire la vostra, anche solo così, pur parler, il numero è sempre quello 079-449-9537. Sorridevo davanti alla notizia che sicuramente c'è già da un sacco, che ha già comunque... è già passata di bocca in bocca sulle varie emittenti radiofoniche, ma ho leggevo di quello zoo che è stato costretto a separare questi 5 pappagallini, come si chiamano, cinerini africani, che tra l'altro sono fra gli animali più intelligenti al mondo. Tra i miei vari sogni, io vorrei avere uno zoo in casa, nel senso che mi piacerebbe avere tutta una serie di animali. Il pappagallo rientra fra questi, perché io lo trovo così simpatico, l'idea anche che ripeta anche le mie gaffe, che così verranno, non avendo figli, dico magari ci sarà il pappagallo che porterà avanti i miei pensieri e le mie boiate. Ma detto ciò, la cosa che mi ha fatto tanto tanto sorridere è stato proprio che questo zoo è stato costretto a separare questi 5 pappagallini, pappagalli cenerini africani, perché si facevano manforte e insultavano i visitatori. Allora, mi rendo conto che non sia la cosa più semplice del mondo avere un pappagallo in casa, è rischioso, soprattutto, avviso, siccome comincio a volervi bene anche in questa fascia del pomeriggio, anche se noi ci conosciamo abbastanza, ragazzi, se avete l'amante evitate il pappagallo, ripete tutto. Poi so cavoli, hai voglia di dire, ma figurati, ma quello si inventa la qualunque, sì sì, ma insomma, va bene. Mi faceva sorridere perché sapete cos'è? Li separano, no? Per poi prima o poi riunirli, perché sennò soffrono. E allora mi è venuta in mente quella situazione, chissà che collegamento mentale hanno fatto i miei neuroni, di quando a scuola ti veniva la ridolera. Poi io la chiamo ridolera, c'è chi la chiama ridarola, ognuno ha il suo termine, ma che ormai ti basta un non nulla per soffocare dalle risate, sei lì che non ce la fai a tenerti, vieni ovviamente e giustamente mandato fuori dalla classe, ma fuori non ti viene più da ridere, cioè zanatta fuori, sì, ma tanto fuori poi sono seria. Il problema è quando ti fanno rientrare in classe. Quelli sono, avevate visto, ne parlavo con Maxi una mattina fuori onda, la storia di quel conduttore televisivo, se non erro olandese, ma magari rischio di dirvi una cavolata, che poveraccio, no Gianni cambiami la base, qua sono seria, poveraccio doveva condurre il suo solito programma in prima serata, e cavolo, aveva una storia strappalacrime, ok? E a un certo punto doveva intervistare questa persona che se n'è uscita con una voce decisamente particolare, che faceva oggettivamente ridere. Cioè, ha provato a tenersi, finché ha dato voce a un'altra persona nel pubblico lì in studio che aveva un'altra voce assurda. Poi lui, poveretto, è stato licenziato, ha fatto una gaffa a livello nazionale, veramente mortificato, ed è convinto che sia stato tutto escogitato per farlo mandare via dall'emittente. Ora, mi dispiace da matti per lui, poveretto, perché veramente deve essere una cosa, io non oso neanche immaginare. Però al tempo stesso vi devo dire che quel video, vecchissimo, vecchissimo, se non l'avete mai visto andate a recuperarlo, la prima parte è, purtroppo per lui, ribadisco, esilarante. Io avevo le lacrime da ridere perché poveretto. Va bene, adesso vi recupero il nome e ve lo dico. Perché? Ah, scusate, mi dicevo, ho fatto cenno a Gianni, vai! Non siamo più in sintonia come un tempo, Gianni, Questa cosa comincia a preoccuparmi.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Questa settimana alla Migros 30% su tutto l'assortimento creme d'oro a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console, Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora, Agni Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agni.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Infotraffico.
6: Ok babies, diamo un'occhiata alla situazione traffico all'alba delle 17.26 qui su 3i, sulla 2 traffico congestionato fra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, quindi quella purtroppo è rimasta. Rallentamenti anche fra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla 2 code di circa 6 km fra Quinto e il portale sud della galleria, con attese di almeno un'ora in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta e come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale nord fra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

0: Ed Sheeran è un po' come il nero che sta bene su tutto.
1: No.
0: E quando dico su tutto intendo dire su tutte le fasce orarie che vengono accarezzate dalle frequenze di Radio 3. Io sono la Marga e con voi ancora per una mezz'oretta, quando poi vi lascerò tra le braccia del nostro Luchino. Stavamo parlando di quel conduttore, grazie per averlo specificato, dal Belgio, quindi, perché dicevano parlava fiammingo, che poveretto si è ritrovato a perdere il lavoro per aver riso a crepapelle in maniera incontenibile davanti a delle persone intervistate durante il suo programma Boomerang. Ok? Ragazzi, probabilmente lo sapete già, uno dei video più visualizzati della storia. Oh! Ma era tutto finto! Fermi, Gianni, abbassa. Questa cosa mi ha lasciata spiazzata. Perché ricordo di essermi soffermata per lungo tempo, aver detto ma poverino, ma mettiti nei suoi panni, perché comunque il bello e il brutto della diretta è anche quello: se ti scappa da ridere, ti scappa da ridere, c'è poco da fare. Che è un po' come il bello della diretta, mi ricordo quando facevo l'assistente di volo ed ero una trainee, quindi in fase di d'apprendista insomma, e una mia collega sul volo, grazie a Dio non era il mio, dove c'è stato un problema con un motore, lei si è seduta, ha allacciato le cinture e ha fatto il segno della croce davanti. Sapete quando avete l'assistente di volo proprio di fronte che vi guarda tutti? Cioè, non proprio rassicurante, mettiamola così. Quindi vi riporto quello che ho trovato, che mi ha lasciato un po' col naso in mezzo alla faccia. Il programma si diceva di chiamarsi Boomerang. Il conduttore teoricamente si chiamava Eric Hartman. Erano i primi anni 2000, ma in realtà è uno sketch della serie belga In the Gloria, interpretato il tutto dall'attore Tom Van Dyke. Ci sono rimasta malissimo. Ma infatti hanno detto che per anni ci hanno creduto tutti, la notizia è stata riportata anche nei telegiornali vari ed eventuali, perché ha fatto proprio il giro del mondo. E dici, cavolo, poverino, ha perso il lavoro dopo aver avuto un programma così importante in prima serata. Poi in Belgio, cioè, uno che ne sa se è vero o non è vero. Ma pensa a te. Vabbè, insomma, ecco, quindi incredibile che si scopra della veridicità o meno di un evento, di una situazione, dopo così tanto tempo. Ecco. La cosa che a me spaventa a proposito della veridicità, e ne parlavo col mio ragazzo proprio ieri, dicevo, cavolo, comunque a me sto fatto che con l'intelligenza artificiale si riesca a riprodurre qualsiasi situazione, qualsiasi volto, cioè la grana della pelle, i capelli, i vestiti, il modo di parlare. Questa cosa mi spaventa da matti, perché spesso e volentieri ci ritroviamo a dire ma questa notizia sarà vera o no? E credetemi che da speaker è un bel pasticcio, perché hai il terrore fisso di riportare una notizia sbagliata. Ecco. Va bene, allora, sotto la stecca del sole a Castione, mi state scrivendo allo 079-449-9537. Oh, 50 gradi. Oh, mamma mia. Brutta situazione, ragazzi. Ciao Dani. L'avevamo detto, brutta la canicola.

che voi siate colpevoli o meno, che voi siate guilty o meno, a me non interessa. Sono già contenta così che avete scelto di stare qui con me su Radio 3i fino alle 18. Avete scelto la radio sicuramente, magari un po' meno me, sono capitata così a sorpresa perché siete abituati a sentirmi di solitamente al mattino, ma grazie per avermi scelta anche quest'oggi e per premiarvi un sound d'eccezione, quello di Santana e Steven Tyler.

0: troppe le combo azzeccate. Santana, Steven Tyler, qui sulle frequenze di Trey. E se avete la pazienza di aspettare proprio un attimino, arrivano anche gli UB40 con Kingston Town.
1: L'estate di Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

Questo è il sound degli UB40. Questa è Radio 3 e io sono la Marghe, quasi in dirittura d'arrivo con quello che è stato l'accompagnamento di questo pomeriggio. Sapete che sono un'eterna curiosa e quindi quando vedo il nome di una band della quale non so, di cui non conosco l'origine, vado sempre a controllare. Mi faceva tanto sorridere pensare UB40 cosa potesse essere. Io ero convinta in realtà fosse un acronimo e in realtà lo è, ma mai mi sarei aspettata questo. Cosa che magari già sapete, Calcolate che loro erano un gruppo di amici disoccupati, disperati quando si dice gli scappati di casa, ecco quella roba lì. Correva l'anno 1978, erano a Birmingham e sono finiti in una rissa, va bene? Ali Campbell ha ricevuto dei soldi come risarcimento di quella che è stata questa rissa nel pub. Quei soldi sono finiti nell'acquisto di alcuni strumenti e ha tirato in mezzo i suoi amici dicendo: raga, dai, proviamo a tirarci un po' su piuttosto, mal che vada faremo musica per strada, no? E ma come ci chiamiamo? Come ci chiamiamo? Raga, siamo degli scappati di casa. E UB40 viene proprio dal modulo britannico per richiedere il sussidio di disoccupazione, quindi Unemployment Benefit Form 40. Pensate, non ne avevo idea. Carino. Sono sempre stata curiosa come quando sento il nome di una persona particolare chiedo le origini, nel senso, ah, ma come è venuto in mente i tuoi genitori? Esempio, il mio secondo nome è Nicole con la M. Ah, guarda Fabione, Fabio Chiesa come era sul pezzo, modulo di disoccupazione, bravo. Il mio secondo nome è Nicole con la M. Mia mamma ha letto il libro di Il giardino dei finzi contini e da lì ha preso spunto perché la protagonista si chiama Nicole. Però mi fa

niente, nessun nome d'arte. Tiziano Ferro si chiama veramente Tiziano Ferro, però dai, oggettivamente non sembra un nome d'arte, sono quelle robe così inaspettate che dici, ma pensa a te, in effetti non l'avrei cambiato neanch'io. Ogni tanto ci penso, se avessi avuto bisogno di un nome d'arte cosa avrei fatto? Ne possiamo parlare magari la prossima volta insieme, perché amici, è giunta l'ora di dire che è stato un piacere e un onore passare queste tre ore con voi, aver giocato per la Borsa Mare. Mi rendo conto dello smacco per chi si ostini a provarci e non ce la faccia. Posso dirvi che io non vinco mai niente, cioè forse ne avevo parlato con Max anche una mattina. Ci sono quelli che hanno più fortuna, sono più fortunelli da quel punto di vista, e c'è chi... Wow! Scusatemi, ma Luca Ventura è entrato sfoggiando un'occhialata anni 90, che boh! Ah, buono! Va bene, insomma, come avete capito, non sarò più io a gestire la guida di questa barca a vela che vi porta dritti dritti, oltretutto verso anche il momento legato all'informazione, perché sapete che poi facciamo il collegamento con Teleticino e non vi devo raccontare nulla. Sapete più di me, non che ci voglia molto, eh? E poi siete con il mio Luchino fino alle ore 21. Fategli compagnia, eh? Spupazzatelo un po' per me. Cos'altro devi? Ah, amici, fondamentale, noi non ci sentiamo e non ci vediamo domani, eh? Non vi lascio soli, ovviamente, ci manca solo. Però torno lunedì, sempre dalle 15 alle 18. Va bene, sempre sola, sola, ormai ci siete voi. Di solo non c'è più nessuno. Quindi ci spopazziamo da lunedì con nuovi aneddoti. Come sempre, quindi vi faccio fare un weekend lungo, ok? Andate, comunicate, fate disagio.

Innamoratevi, mollatevi, fate quello che volete. Così lunedì abbiamo un sacco di materiale nuovo da portare in onda. Oh, qualcuno si deve pur sacrificare. Solitamente sono io a farlo con Maxi, a sto giro siete voi. Ora, scherzi a parte, grazie per questa prima settimana di pomeriggio insieme, perché era una roba del tutto inaspettata. Grazie per essere sempre così sul pezzo, anche per quello che è l'aggiornamento legato al traffico. Siete veramente i miei veri occhi di falco sull'asfalto. Mi auguro che nel frattempo la situazione si sia risolta, anche perché voglio dire, è cominciata alle 15 quella codona dell'inferno in direzione sud. Ecco, speriamo che si sia sciolto il tutto. Vi voglio bene, grazie per avermi scelta in questa settimana, per essere rimasti, in caso foste rimasti sorpresi dalla mia presenza. Un abbraccio enorme, buon weekend lungo a chi se lo può godere e buon weekend corto a chi si gode un weekend normale. Buon lavoro a chi lavora. Un bacio enorme, vi lascio con lei, pazzesca, meravigliosa, la nostra Gaia con Bossa Nostra.

0: 3 d'estate.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Sono le 17.59, buona
7: il
6: serata da me.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News, sera.
9: Preoccupati da un rafforzamento ancora più marcato della destra in governo, questa è la reazione di chi negli anni ha riconosciuto a Claudio Zalli una sensibilità ambientale. Pur definendo gravi le parole del ministro, la ex presidente del PS Anna Biscossa dice: perdiamo un capo dipartimento al nostro fianco, e aggiunge: la lista unica Lega UDC non è un'utopia. Una bomba, uno scandalo, una tensione diventata insostenibile. Sono queste le parole scelte dai media d'Oltralpe che si sono chinati sul caso Zalli. Noi abbiamo raccolto l'analisi di un giornalista politico delle testate CH Media. Meno gas, più energie rinnovabili. Lugano ha adottato il nuovo piano energetico comunale. Il primo progetto partirà dal quartiere Lambertenghi, dove il calore del lago servirà a riscaldare edifici pubblici e privati. Obiettivo: 60 km di teleriscaldamento per tutta la città. Da questa sera a Locarno ritornano gli eventi della rotonda del Film Festival Piatto Forte, i concerti gratuiti con Enrico Ruggeri e Dito nella Piaga, ma non mancano anche le novità per i più giovani. Vi racconteremo in diretta la serata di apertura. La squadra femminile dell'Hockey Club Ambri Piotta non potrà partecipare al campionato 2026-2027. Nonostante gli sforzi, la società non è riuscita a reperire un numero sufficiente di giocatrici. Tra poco sentiremo le parole del direttore sportivo Lars Weibel. Domani mattina ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali a basse quote, temperatura massima sui 33 gradi. Buonasera, ben ritrovati con Ticino News. Dunque, noi torniamo sulle dimissioni di Claudio Zalli e il conseguente subingresso di Piero Marchesi in governo, un cambiamento che preoccupa l'area rosso-verde, in particolare chi da sempre ha a cuore i temi ambientali. Laura Milani ha intervistato la ex presidente e deputata PS Anna Biscossa, che dice: perdiamo un capo dipartimento al nostro fianco. Sentiamo.
10: Si a poche ore da una delle pagine più buie della politica cantonale, la Lega ha reagito invocando una ripartenza del movimento. All'opposto della scacchiera politica, gli umori sono decisamente più negativi. Incontriamo Anna Biscossa a pochi passi da dove è solito riunirsi il governo, che con il subingresso dell'UDC Piero Marchesi si sposterà ancora più a destra. Un rafforzamento temuto dall'ex presidente socialista, che pur condannando a più riprese l'agire del ministro, constata:
11: il fatto che siano venute al pettine tutte queste difficoltà, diciamo, definiamole così con gentilezza, di Zalli, secondo me è un po' strategicamente voluto. A mio giudizio, prima di tutto, perché riapre e io sono abbastanza convinta che riapra la discussione su una lista unica Lega UDC. E questo mi preoccuperebbe molto, perché in qualche modo potrebbe rafforzare ulteriormente una presenza della destra, chiamiamola così, bella, forte e dura, all'interno del Consiglio di Stato e quindi dell'esecutivo di questo cantone, in un momento in cui invece, a mio giudizio, evidentemente sarebbe necessario che ci fosse un ascolto maggiore per i bisogni delle cittadine e dei cittadini e soprattutto per il benessere delle cittadine e dei cittadini.
10: Un benessere che per l'area rosso-verde passa chiaramente anche dall'ambiente.
11: È innegabile che Zali aveva una sensibilità su certi temi, penso al trasporto pubblico, penso al Parco dell'Aveggio, per fare solo due esempi, decisamente, io credo, maggiore di quanto non abbia Marchesi, almeno se mi baso sulle sue dichiarazioni, o anche un eventuale Gobbi che si spostasse al territorio, ma anche forse De Rosa che anch'esso si spostasse al territorio.
10: Tassa sul sacco, tassa di collegamento, lotta ai posteggi. Quante volte le mosse del ministro a livello ambientale hanno fatto saltare dalla sedia gli esponenti della sua area, rendendolo anno dopo anno sempre più scomodo?
11: Anche se io credo che Zali purtroppo abbia fatto lui l'errore di fare le cose che ha fatto e di fare le dichiarazioni che ha fatto. È un dato di fatto però che come ambientalisti ogni tanto era al nostro fianco e adesso non credo che avremo più un capo dipartimento al nostro fianco.
10: Ma Biscossa sottolinea anche una deriva di tutto il dibattito.
11: In generale mi sembra che si sia giunti immediatamente a una conclusione accusatoria, certa, quando gli elementi non erano così stabili su tutti i fronti, quantomeno non su tutti i fronti. Ripeto però, dato che quanto fatto o detto da Zali è di una gravità estrema e questo non glielo toglie nessuno.
10: Di qui l'invito rivolto alla sua area.
11: Ma la mia area deve soprattutto dare concretezza a questa alleanza, grande alleanza diciamo della sinistra, con progetti molto concreti e molto realistici, molto vicini soprattutto alle cittadine e ai cittadini a livello sociale, ambientale ma anche economico, e su questi confrontarsi con gli altri in modo da convincere gli elettori che una scelta progressista non è una scelta, come dire, di parte, ma una scelta di futuro e di società.
9: E anche i media di Oltralpe hanno osservato le burrascose dimissioni di Claudio Zali. Federico Marino ha fatto una panoramica per noi.
12: Su Bellinzona negli scorsi giorni c'è stato anche lo sguardo dei media nazionali. Le voci sono concordi nel parlare di una vera e propria crisi istituzionale, quella che il Blick ha definito una bomba nel cantone meridionale, sottolineando lo scalpore suscitato dalla vicenda. Sulla stessa linea anche il Tage Sanzeiger, che ha parlato di tensione altissima in Ticino a causa delle accuse legate ai tre episodi che sarebbero avvenuti negli ultimi anni. La parola scelta dalla NZZ è scandalo, con una pressione su Claudio Zali che negli scorsi giorni era diventata insostenibile. Il Foglio Zurighese traccia anche un quadro del punto stampa del governo di ieri, definito cupo, e sottolineando la tensione sul volto di Marina Carobbio. Spostandoci in Svizzera romanda, Le Maton parla delle dimissioni di un Claudio Zali nella tormenta, che denuncia un linciaggio mediatico. Il portale Watson, dal canto suo, spiega ai nostri connazionali perché in Ticino non si terranno elezioni supplettive per sostituire Zali. A differenza dagli altri cantoni, il nostro esecutivo è eletto con un sistema proporzionale. La notizia però non ha mancato di varcare i confini nazionali. Nella vicina penisola è anche il Post a chinarsi sulle dimissioni di Zali, causate da quello che è definito un grosso scandalo. La politica ha parlato di un passo indietro dovuto, un'opinione simile a quella del giornalista politico di CH Media, Cari Kelin.
13: Diciamo che il diretto interessato Zali ha fatto il primo passo, il passo che secondo me doveva fare, anche se si vede vittima di una campagna mediatica politica, ma poi diciamo che le istituzioni o il governo finalmente ha fatto quel che doveva fare, quindi la via è libera per uscire dalla crisi istituzionale. Il problema è forse non è un problema del Ticino o del governo ticinese, cioè è un problema di una persona che si è comportata in un modo che non va insieme al, al suo carico.
12: Sotto analisi da parte degli osservatori c'era anche la gestione del caso da parte del governo. Di nuovo Karikelin.
13: Ieri il governo ha trovato parole chiare, soprattutto la nuova presidente Carroppio si è espressa molto chiaramente sui comportamenti inaccettabili, ma però ci è voluto un po' di tempo per trovare una posizione comune o adeguata a questa situazione. Qualcuno si avrebbe aspettato che trovasse queste parole già prima.
9: E ora la cronaca: era presente un ordigno inesploso al Parco della Pace a Locarno, è stato rinvenuto nelle acque del Verbano e riportato a riva da un turista. Stando alla polizia cantonale, gli artificieri hanno identificato l'oggetto come una granata a mano d'esercizio esplosiva 85 dell'esercito svizzero, che è stata poi trasferita in un luogo sicuro. Sarà distrutta nei prossimi giorni. Le forze dell'ordine ricordano alcune raccomandazioni per casi di questo tipo, ad esempio non toccare mai i proiettili, contrassegnarli e avvisare subito il 117. Andiamo a Lugano, che cambia strategia sull'energia. Il nuovo piano energetico comunale punta a ridurre il ricorso al gas e ad aumentare l'uso delle rinnovabili. Il primo grande intervento è previsto nel quartiere Lambertenghi. Francesca Facchiano.
14: La Svizzera ha deciso di eliminare il gas e l'olio combustibile entro il 2050. Come eliminare gas e olio combustibile entro il 2050? Continuando a riscaldare le case con una serie di iniziative e di nuove soluzioni tecnologiche che, grazie alla collaborazione con le aziende industriali di Lugano, siamo riusciti a individuare nei vari settori della città. Quindi sappiamo esattamente che cosa possiamo fare e come.
15: La città di Lugano ha le idee in chiaro sulla politica energetica, a dirlo il sindaco Michele Foletti. Con il piano energetico comunale, infatti, verranno introdotte misure in tre settori principali: elettricità, calore e mobilità. Azioni definite concrete e sostenibili dal capo di Castero Sviluppo Territoriale, Filippo Lombardi.
16: Misure che la città, rispettivamente i cittadini, gli utenti, i contribuenti, possono sopportare e finanziare nel corso dei decenni, è il finanziamento sostenibile da parte della città e del suo partner naturale, che sono le aziende industriali di Lugano. 60 chilometri di reti termiche per circa 250 milioni nel corso dei prossimi 20 anni, 30 anni, sono un grosso impegno sia finanziario che anche per l'ingombro nella città. Abbiamo trovato le soluzioni di finanziamento insieme alla LIL e abbiamo trovato la soluzione tecnica che permette di scavare sottoterra con il drilling senza buttare all'aria le strade.
15: Un piano energetico che arriva dopo studi che hanno verificato il potenziale energetico della città. Assodato questo, si è scelto un quartiere test, il Lambertenghi.
16: Prima di tutto perché presenta una concentrazione di edifici pubblici e d'altro canto perché è vicino al lago e ha la possibilità di fare dunque una captazione di acqua dal lago attraverso all'altezza del liceo, attraverso il parco Ciani, e poi di avere una centrale a Lambertenghi medesima che comincia a servire le scuole e poi man mano si allacciano gli altri privati. Lì vicino c'è il progetto Matrix all'ex macello e via dicendo, quindi ci sono parecchi clienti importanti. Perché se vogliamo che la IL costruisca per la città autofinanziandosi, deve poter avere dei clienti ai quali poi fatturerà non più il gas ma il calore o il fresco prodotti.
15: Ed è proprio nel quartiere test che i lavori prenderanno il via. Claudio Forrer, direttore transizione energetica e acqua IL.
17: Un progetto di teleriscaldamento dove andremo a installare una termopompa che utilizzerà l'acqua del lago, quindi la fonte primaria è acqua di lago. Questo permetterà di fornire energia termica rinnovabile a prezzi competitivi ai cittadini del quartiere. Si pensa a 10 anni per quello che è finire, per così dire, il progetto Lambertenghi, e magari qualche anno ancora in più per quello che è il grande progetto, che è il progetto Energia Lugano, di cui Lambertenghi è una piccola parte. Questo progetto Energia Lugano è un anello dove circola acqua che scambierà l'energia col lago e andrà a fornire questa energia non solo al quartiere Lambertenghi ma anche a tutti gli altri quartieri della parte, diciamo, della città, ecco, la parte piccola della città, ecco. Altri quartieri verranno poi alimentati magari con altre centrali.
9: Da Lugano andiamo a Locarno, dove la rotonda sta iniziando a tingersi di giallo e di nero per gli eventi previsti in parallelo al Film Festival, un programma nutrito con grandi nomi della musica, ma anche artisti emergenti. Non solo questo, ma per saperne di più do la parola a Federico Marino, in diretta proprio da Locarno. Federico, a te.
18: Esatto, ciao Barbara, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Come vedete il Pardo inizia a fare capolino qui a Locarno con la rotonda che, dove si stanno ultimando gli ultimi preparativi per aprire ufficialmente le porte, con la consueta offerta di eventi, di appuntamenti gratuiti che prendono il via oggi e che poi saranno offerti tutti i giorni a partire dalle 18 fino al 15 agosto. Abbiamo già accennato tu a, diciamo, un po' il piatto principale di questa offerta della rotonda, che sono i concerti, e per parlarne qui con me c'è Nicolò Martire, il responsabile del progetto La Rotonda. Buonasera. Partiamo proprio dai concerti, ci sono nomi importanti della musica, ma non solo, previsti per quest'anno alla rotonda.
19: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sì, quest'anno, oltre i grandi nomi della scena un po' internazionale, italiana, di Tonella Piaga, Enrico Ruggeri, abbiamo anche gli Stigman Project, Mark and Cremon, abbiamo un quantitativo enorme di giovani emergenti da tutta la parte della Svizzera. Sono un nostro piccolo grande orgoglio, perché ne presenteremo molti ogni sera.
18: E parlavamo anche prima del fatto che quest'anno c'è una novità pensata anche per i più piccoli, è così?
19: Sì, quest'anno abbiamo rivisto un po' la programmazione, abbiamo pensato di creare, ci siamo divertiti anche all'interno del team del Locarno Film Festival, ci siamo divertiti a immaginare delle piccole installazioni che legassero un po' il mondo ottico a quello dell'educativo, di intrattenimento, quindi ci saranno nuove installazioni. È una prima prova che abbiamo fatto, fiduciosi che possa essere, insomma, interessante anche per i più piccoli.
18: Perché un altro aspetto di cui parlavamo è l'accessibilità, a cui tenete molto per gli spazi qui della rotonda, e anche quello è un aspetto a cui avete dato particolare risalto.
19: Sì, assolutamente. E negli anni, diciamo che la rotonda di oggi è il frutto del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi, almeno negli ultimi 4 anni. In termini di accessibilità ci siamo impegnati a creare anche delle strutture di fatto dedicate ad ospitare anche persone con queste necessità. Abbiamo la terrazza che può ospitare persone con mobilità ridotta, abbiamo delle zone pavimentate apposite anche per assistere ai concerti in maniera un po' più comoda, e poi abbiamo tutta l'area, specialmente quella food e bar, che sono comunque accessibili oltre le uscite principali dell'evento di transito principale di Locarno.
18: Quindi l'obiettivo è anche un po' aprire al pubblico magari dei giovani locali, che non sempre per forza di cose coincide con quello del festival, ma l'invito è anche rivolto a loro, giusto?
19: Sì, assolutamente. La rotonda ha una grande tradizione storica ormai qua a Locarno, quindi è chiaro che per noi il nostro pubblico, i nostri vicini di casa sono i più importanti, perché comunque facciamo questi sforzi, come dicevi anche prima, dei concerti gratuiti in primis per loro. Però la sfida che abbiamo come festival è quello di unire questi due tipi di pubblici diversi in un unico posto, che sia un posto di incontro, che sia un posto in cui tutte e tutti possano trovare un proprio angolo, anche se poi si tratta di una rotonda, in cui passare la serata piacevolmente.
18: E stasera con quale appuntamento si comincia?
19: Questa sera abbiamo i Fat Flamingos, che apriranno il concerto poi di Matthew Lee, previsto in serata. Non vediamo l'ora, il palco sta già suonando, quindi noi non vediamo l'ora che inizino i concerti.
18: E noi auguriamo un buon inizio di appuntamenti qui alla rotonda al nostro ospite, che ringrazio, Nicolò Martire. E come è già stato detto, qui l'atmosfera inizia a scaldarsi, i preparativi stanno venendo ultimati, le prime persone stanno cominciando ad arrivare qui alla rotonda di Locarno per visitare il palco che vedete alle mie spalle. Nel frattempo, per il momento è tutto, e io ti ricedo la linea, Barbara.
9: Grazie mille Federico Marino, noi invece passiamo alla nostra rubrica Click, oggi curata da Gianluca Albisetti, che anzitutto ci racconta di Rio de Janeiro, nel pieno di un'ondata di maltempo che ha investito il sud del Brasile.
20: Buongiorno, Buonasera, partiamo da un dato. San Paolo sono state registrate raffiche superiori a 100 km orari, si segnalano vittime, ferite e danni materiali, lo possiamo vedere da queste immagini che raccontano un po' quello che sta avvenendo. Ma nella nostra rubrica click cerchiamo i momenti più spettacolari, virali e inusuali. Allora, a questo proposito, e chiamo la regia, vi mostro il video di un uomo che pensava, pensate, di star controllando il tempo. Su un tetto e nel pieno della bufera, lo vediamo in questo momento, lo vediamo gesticolare con pose teatrali per comandare le raffiche. La scena ricorda, come possiamo vedere da queste immagini, il videoclip di Michael Jackson, Heart Song, e molti sulle piattaforme lo stanno appunto scrivendo. Il video è davvero virale e più passano le ore e più viene condiviso.
9: Dunque, un gesto eroico che non è passato inosservato, ma negli Stati Uniti c'è intanto un altro video che è diventato virale.
20: Molto virale, questa volta ci troviamo a Santa Cruz in California, la scena del salvataggio che vediamo in questi istanti, grazie alle riprese dei presenti, vedo un bagnino di 16 anni lottare contro il mare e le sue onde per salvare un bambino in difficoltà e ci riesce. Individuato, lo stringe senza più lasciarlo andare, nemmeno quando entrambi vengono sommersi, come vediamo da queste immagini comunque molto spettacolari, dall'acqua. Ad aiutare il giovane più tardi arriva un secondo bagnino che aiuta i protagonisti a raggiungere piano piano e con non senza difficoltà la spiaggia in tutta sicurezza. Le notizie sono positive principalmente per due motivi. Primo, il giovane bagnante non ha riportato ferite gravi. Secondo, il gesto eroico, lo possiamo dire da queste immagini, non solo ha ricevuto ampio sostegno e ammirazione, ma ha raggiunto pure la politica. Dalla Casa Bianca, infatti, lo vediamo dal Post, il presidente Trump ha annunciato l'intenzione di premiare questo gesto come, beh, con un riconoscimento dell'alta onorificenza civile.
9: Intanto l'odissea di Nolan continua a macinare degli incassi, però il film è finito su X.
20: È corretto, è stato diffuso illegalmente, chiaramente, sulla piattaforma di proprietà di Elon Musk. E non parliamo di un video sgranato, ma di una copia completa e autentica, come confermato da diverse testate specializzate. La copia del film di Christopher Nolan, qui le vediamo le immagini del trailer, era di alta qualità, ma non è chiaro ancora da dove provenisse. Ora, a far discutere anche sono le tempistiche della rimozione su X, circa 2 ore e mezza, che hanno permesso a milioni di utenti di guardare gratis il film. La lentezza è emblematica, visto che X spesso è al centro di accuse per un sistema controverso di moderazione. Detto questo, e chiudo, l'Odissea sta ottenendo ottimi riscontri, sia di critica e anche al botteghino.
9: Grazie Gianluca, adesso c'è lo sport con Letizia Ricciardi.
21: Buonasera anche da parte mia, iniziamo a parlare di hockey perché questo pomeriggio l'Hockey Club Amber Piotta ha comunicato che la squadra femminile non parteciperà al prossimo campionato, un passo indietro dunque per lo sport femminile ticinese. Ricordo che le HCAP Women erano state promosse in Lega A nel 2022 e nelle ultime 2 stagioni la squadra aveva raggiunto le semifinali dei playoff. Una decisione doverosa ma sofferta per il club, che nel comunicato scrive: nel corso delle ultime settimane il club ha compiuto ogni sforzo possibile, nonostante il lavoro svolto non è stato possibile reperire un numero sufficiente di giocatrici per allestire una rosa adeguata. Si tratta di una decisione difficile e dolorosa assunta soltanto dopo aver valutato ogni possibile alternativa. La mancata partecipazione alla prossima stagione non rappresenta la fine del progetto, ma l'inizio di una fase di riflessione e ricostruzione. Sarà possibile un ritorno nel campionato di B a partire dalla stagione successiva. E proprio su questo abbiamo interpellato il direttore sportivo Lars Weibel, che possiamo andare a sentire.
22: Sono motivi sportivi, non abbiamo trovato giocatrice, allenatore, tutte le cose, e non era un caso di soldi. Non abbiamo solo lavorato duro di riuscire di trovare i giocatrici, abbiamo anche ripreso collaboratori solo per quello. E abbiamo provato un paio di opzioni, come con le licenze B, anche con collaborazione con oltre club. Si sente che è stato veramente difficile, che fino alla fine solo 9 giocatrici hanno avuto un contratto, e in questo piccolo tempo, senza di avere un mercato su questo tempo, era impossibile adesso di avere le giocatrici, ma anche le strutture di toccare una stagione o anche quelli che hanno firmato dare la garanzia che così possiamo continuare. Noi adesso proviamo tutte le possibilità anche di continuare in futuro, adesso non è possibile su questo livello, dobbiamo chiarificare adesso nei prossimi giorni dove si può rientrare, dove e come si può continuare anche una stagione dopo.
21: Voltiamo ora pagina e dall'hockey passiamo al calcio. È stata una mattinata speciale per Chiasso, che ha ospitato una sessione di allenamento del Crystal Palace aperta al pubblico. Crystal Palace che arriva da una stagione ricca di successi, tre le competizioni vinte dalla squadra inglese, in particolare il Crystal Palace è riuscito a vincere la Conference League imponendosi sul Rayo Vallecano per 1-0. Come dicevo, una giornata memorabile per la città di Chiasso, ma anche per il club. Andiamo quindi a sentire le parole del vicepresidente Amedeo Mapelli per capire come è nata questa collaborazione.
0: È nata tramite gli organizzatori della Como Cup, che cercavano nei dintorni di Como dei centri sportivi far allenare le squadre che avrebbero poi partecipato, e si sono interfacciati a noi e sono venuti a visionare la struttura, che è stata subito apprezzata. Per adesso è filato tutto liscio, però è stata evidentemente abbastanza complessa, insomma, ci sono delle squadre importanti, avevano delle aspettative importanti, hanno fatto delle richieste, insomma, che abbiamo dovuto avallare. La collaborazione col comune è stata perfetta, a livello di immagine molto bello per il Football Club Chiasso evidentemente, ma anche per la città di Chiasso, insomma, mette in vetrina una propria struttura comunale a livello internazionale. Se oggi dovesse andare tutto bene, se dovesse andare bene questa settimana, penso che potrebbe essere l'inizio di qualcosa. La Como Cup penso che avrà una vita molto lunga, ci puntano molto come società. Abbiamo chiesto di registrarsi non per altro, ma più che altro per avere un'idea su quanto aspettarsi. Eravamo a 700 questa mattina, ne arriverà qualcosina in più. Una bella rispondenza, calcolando che siamo nel bel mezzo della giornata, a luglio, delle vacanze, è qualcosa di molto bello.
21: E lo sforzo della città e del club per accogliere la squadra è stata apprezzata anche dal club stesso, anche dall'allenatore e dai giocatori. Possiamo proprio andare a sentire le loro parole, e hanno anche qualcosa da dire proprio sulla Conference League, qualche consiglio da dare a Lugano che sta giocando le qualificazioni.
1: Quando sono arrivato in città pensavo che i colori fossero dedicati a noi, poi ho capito che anche i colori del Chiasso sono il rosso e il blu. Vorrei davvero ringraziare la società e la città che ci ospitano, perché abbiamo chiesto loro molte cose e sono stati tutti estremamente disponibili. Vedere tutte queste persone qui per noi oggi è fantastico, dobbiamo fare del nostro meglio per loro.
2: È bello poterci allenare a Chiasso, il caldo rende gli allenamenti duri, ma è questa intensità che ci permette di arrivare pronti all'inizio del campionato. A Lugano posso dire di godersi il percorso in Conference. Lo scorso anno per noi è stata la prima volta in Europa, non ci siamo messi troppa pressione, ci siamo goduti il processo e alla fine abbiamo vinto.
9: Era tutto per lo sport, ringrazio Letizia Ricciardi per questi aggiornamenti, a voi invece che ci avete seguito ringrazio per l'attenzione, siamo in chiusura.
8: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Meraviglioso essere qui con voi. Buonasera, benvenuti. Giovedì che passeremo fino alle 21 insieme. Beh, ce la racconteremo un pochino. Io qualcosina da raccontarvi ce l'ho. Cioè, oggi è stata una giornata relativamente lunga per me, per cui magari qualche aneddoto ve lo posso raccontare. Però confido anche in voi, nel senso che qualcuno che ci sta ascoltando dall'altra parte del mondo può fornirci magari qualche, non lo so, qualche descrizione, qualche disegno che arriva dall'oltreoceano, per dire. Io sto immaginando le Maldive, però non tantissimi saranno in vacanza da quelle parti, cioè ve lo auguro, ma non penso più di tanti. Anche se siete sulla terraferma, va benissimo, eh. Vogliamo immaginare questi quadri pittorici incredibili, tutte queste idee, tutto quello che avete fatto voi quest'oggi, proprio per imbastire queste due orette da portare avanti, che sono in realtà 2 ore e 30, quindi qualcosa di più. E oltre a questo avremo anche un gadget da regalare. Non vi dico subito qual è, perché il gadget è parecchio ambito, e quindi lascio un po' di suspense. Magari nell'ora successiva lo regaleremo. Che ne dite? Intanto vi regalo subito un brano del 2014. Lo identifichiamo così da quell'anno. Sono i Maroon 5. Vi faccio ascoltare Animals.

Animals, Maroon 5. Siamo partiti così nel nostro giovedì sera di sera d'estate, con me che sono Luca Ventura. Maroon 5 che prima o poi nella vita bisogna andare a vedere. Ma non lo dico io, me l'ha detto un mio amico qualche tempo fa, forse un mesetto fa. Loro sono stati a Milano e hanno fatto un concerto incredibile. Però non è la prima volta che sento queste parole, anche perché tante persone della mia età, soprattutto i miei coetanei, li hanno visti un po' crescere, no? Venire fuori, e quindi qualcuno si è anche appassionato alla loro vita e come funziona ormai con tantissimi artisti, ti leghi anche a distanza e quando c'è l'occasione di andare a vederli, magari sfrutti anche la vacanza, una gita fuori porta, vai a vederli e ti rendi conto che sono davvero forti, forti, forti, forti. L'abbiamo scelto come primo disco, come detto, per cominciare insieme in questo lungo cammino. Lungo cammino che in questo caso ha già una sosta, perché sì, perché c'è una radiolina lì che vi fa ascoltare la nuova canzone di Jovanotti Alfa, si chiama Buon Vento.

È incredibile, con così tanti anni alle spalle, Jovanotti, ma così tanta efficacia quando crea un brano pazzesco. Davvero uno dei numeri uno della musica italiana, con uno dei giovani numeri uno della musica italiana. Erano Alfa e Jovanotti, appunto, con Buon Vento, ora un disco del 2019. Ellie Brooke, si chiama Lips Don't Lie.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Questa settimana alla Migros 31% sulla Gruyère Suchoua in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

Lily Allen, dovete sempre sorridere, mi raccomando, un consiglio che è scontato, ma non troppo. Le 18:44 minuti, andiamo in strada perché effettivamente è traffico di rientro per la maggior parte dei tratti viari della Svizzera italiana e quindi vi avviso che ci sono problemi e traffico congestionato sulla A2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, un po' di colonna da quelle parti e quindi tornando un po' a ritroso tra Lugano Nord e Mendrisio. Problemi anche nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa e poi salendo verso nord ad Airolo, ricordandovi che è chiuso il raccordo autostradale in entrata sempre da quelle parti, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 6 km, ritardi fino a un'ora. Come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Ci sono disagi anche perché il San Gottardo è chiuso a causa di un veicolo in avaria. Questa è una segnalazione di un po' di minuti fa, però speriamo insomma che si sblocchi il più presto possibile, perché si sa, adesso stanno partendo un sacco di famiglie, come allo stesso modo stanno tornando, e quindi avendo chiuso il Gottardo sicuramente c'è da pazientare un bel po'. Via Swiss conferma un po' di traffico rallentato tra Lugano Nord e la galleria del tunnel di Grancia. Detto questo, saluto l'amica che mi ha detto che poco fa è andata a suonarle al suo campanello la vicina di casa, che le chiedeva un po' di sale. È una cosa che non sentivo da un sacco di tempo. Perché? Perché una volta si capitava magari che il vicino di casa ti chiedeva le uova, ti chiedeva, poi dipende anche dalla confidenza, però negli ultimi anni siamo diventati tutti un po' più freddi, no? Guardare anche i vicini di casa ogni tanto ti dà anche fastidio e quindi sentire queste cose qui è un po' una cosa rara, come non tanto un sondaggio ma un testo che leggevo sul web un po' di giorni fa, che parlava di quei amici che si presentano a casa tua senza avvisare. Adesso non succede più quella roba lì, cioè se non ti avvisano ti prendi anche male, ti arrabbi. Una volta invece magari l'amico aveva voglia solamente di vederti, suonava il campanello e tu li aprivi o gli aprivi e così era una sorpresa per entrambi, no? Passavate una serata diversa dal solito, non programmata. Adesso invece bisogna scalettare tutto, no, martedì non ci sono, mercoledì posso solamente dalle 7 alle 7 e un quarto e sta diventando tutto un po' noioso. Però saluto l'amica che ha avuto un po' di sale e che gliel'ha dato effettivamente a questa vicina di casa, che magari sta anche ascoltando la radio, perché potrebbe essere, magari mentre cucina Radio 3.

Le grandi vibrazioni dei Rolling Stones, grandi emozioni, soprattutto 1978, questo disco che ci portiamo avanti da tanti anni, ma lo portiamo avanti con tanto orgoglio e soprattutto con grande ricordo degli anni 80, perché questo lo ricordiamo per essere uno dei primi dischi degli anni 80, anche se era del 78.

disco da viaggio, lo definisco sempre così. Anzi, definisco un po' tutte le canzoni di Neffa da viaggio, probabilmente perché erano le canzoni che sentivo io quando facevo questi lunghissimi viaggi. Però ce l'ha un po' quel mood, eh? Questa è la nuova

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Un minuto dopo le 19.
8: Infotraffico.
7: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Al portale sud della galleria ci sono code di 5 km tra Quinto e Airolo con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale, ricordatelo, è aperta, quella che si chiama Cupra. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen code di 4 km attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Vi ricordo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

Ve la ricordate questa canzone meravigliosa di Natalie Imbruglia? Era Shiver. 2005, passano gli anni, molto molto veloce. Io pensavo fosse tipo 2010, e invece no, mi sono sbagliato di brutto. Era il 2005 appunto, quindi tanti anni, 21 anni per la precisione. Buon giovedì sera, benvenuti e ancora ben trovati da Luca Ventura in questo Sere d'Estate, che è l'appuntamento che vi accompagna a casa, vi accompagna insomma in qualsiasi cosa voi stiate facendo, vi supporta anche da certi punti di vista fino alle 21, come detto. Dai, raccontatemi un pochino che cosa farete ad agosto. Siamo quasi lì, stiamo per andare con tutte e due le gambe nel mese di agosto, già con una ci siamo praticamente, ma voglio capire se avete organizzato qualcosa, se andate in vacanza oppure se... Ciao, sono già volate le vacanze, come quelle del sottoscritto che non ci saranno più, o meglio, riesco a prendermi ancora una settimana d'agosto, però le vere e proprie ferie sono finite, quelle dove riesci a fare qualcosa di concreto, quelle dove riesci un po' a riposare. E dunque, dai, ci siete voi ad accompagnarvi in questo discorso, 079 449 9537, anche per raccontarcela un pochino, dai.

Se qualcuno ha notato delle influenze un po' da Bronski Beat, sì, sono quelle, perché Jimmy Somerville aveva praticamente già ottenuto una grande notorietà con, adesso penso a un brano dei Bronski Beat, Small Town Boy, per dire, e con i Communards, questo duo, è riuscito a portare al grande pubblico tanti altri brani. Mi ricordo Don't Leave Me This Way, che era un successone nel Regno Unito, questa Never Can Say Goodbye, insomma.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

Mi piace ascoltarla sempre fino alla fine, questa canzone di David Guetta e Sam Martin, era Dangerous. Noi siamo un po' meno pericolosi di questa canzone. Ha detto Dangerous. Le 19:25 minuti, buon giovedì sera ancora. Ciao Luca, mi scrive Riccardo, che saluto tanto. Mi chiede se ho già fatto il gioco, perché è lontano dalla radio. No, non l'ho ancora fatto, lo faremo più o meno tra... Ma sai che tra pochissimo, secondo me, c'è la possibilità di farlo? Bello. C'è chi non si fa nemmeno quella settimana, la Dani. Dani, grazie per il messaggio. Sì, effettivamente non tutti hanno la possibilità di farsi le vacanze. E quindi ti auguro di farle il più presto possibile. Ma non per forza andare da qualche parte, ma riuscire a staccare almeno la testa dalla routine, già quello può essere un grande passo avanti. E sono sicuro che ce la farai prima o poi. Ti abbraccio forte, abbraccio forte tutti quelli che stanno segnalando anche com'è la viabilità, qualcuno che sta viaggiando verso nord, sta rientrando verso il Ticino e presumo che ci stia ascoltando tramite la nostra applicazione. Qui spezziamo una lancia a favore dell'applicazione. Allora, è comoda, pesa pochissimo, la scaricate sul vostro telefono e ci potete ascoltare ovunque, ci potete anche guardare, insomma, cosa volete di più? Poi per il futuro arriveranno anche delle grandi sorprese, per cui iniziate, dai!

0: Eros Ramazzotti nel nostro giovedì sera, quello di sera d'estate, 19:33 minuti, sfruttando il messaggio di Riccardo. Sai che facciamo adesso? Si gioca!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Il gioca e vinci che in questo momento vi fa vincere un bel premietto, Perché noi in palio sapete che cosa abbiamo? Abbiamo un altro cappellino super bello arancione rosa, insomma ci sono due modalità con il quale tu lo puoi portare e due colori differenti, arancione e rosa come detto, quindi adesso non mi viene il nome per dirti che lo puoi girare dall'altra parte, vabbè, ok, avete sicuramente capito. Si gioca su WhatsApp allo 079-449-9537, dovete mandarmi il nome della nostra radio, ok? Solo quello, però in modo corretto, Ricordati che non siamo più a Mendrisio, quindi le I non le devi mettere più di tante, devi mettere quella giusta, Mi scrivi il nome della nostra radio e per te in palio il cappellino di Radio 3 e Banca Stato.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

0: Questo è Radio 3 con Bob Marley, Could You Be Loved. Siete stati in tanti ad aver giocato con noi, però solo una persona si porta a casa il cappellino reversibile di Radio 3 e Banca Stato. Però sapete che cosa vi ho nascosto? Vi ho nascosto il fatto che in realtà abbiamo anche un costumino. Però lo dico, costume taglia bambino. Bambino o bambina. Quindi...
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Sorry, scusa, lo siento. È la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che ci regalano questi dischi sempre molto allegri e noi li selezioniamo per voi. Lo abbiamo fatto anche qui su Radio 3 nella sera d'estate, è il programma che vi accompagna dalle 18.30 alle 21. Vince il cappellino di Radio 3 Giada Pia. Brava Giada!
1: Ciao!

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Sono le 20 in punto.
7: L'infotraffico.
6: Sulla 2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, sempre andando verso nord tra Faido e il tunnel di Pardorea. Problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria, la corsia di destra al momento è chiusa, mi raccomando, prestare molta attenzione, ripeto, direzione nord tra Faido e il tunnel di Pardorea. Direzione sempre nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico congestionato, ritardi calcolati fino a 40 minuti, è disponibile l'estensione della galleria Cupra. Ci sono altri disagi nel distretto Leventina ad Airolo e San Gottardo, in entrambe le direzioni fortemente rallentato a causa di lavori di costruzione, scritto un po' così, speriamo di averlo letto in modo corretto. Andiamo avanti con la musica, l'ultima ora da vivere insieme in questo sere d'estate.

Hey Soul Sister, sono i Train, conosciuta principalmente per questa Ehi. Va bene, ok. Tonight ci sarà la musica di Radio 3 questa sera dalle 21 in poi, quando finisco io praticamente con uno di oggi, uno di ieri, che è questo percorso musicale che noi vi regaliamo per confrontare le canzoni del passato alle canzoni più nuove. Oh, tra poco si gioca, per regalare il costume.

Questa è definita come una delle canzoni più belle del mondo in assoluto. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Siamo tornati un po' indietro negli anni, ma il salto temporale si è sentito poco, anche perché torniamo subito ai giorni nostri. Lo facciamo con la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore. Something

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

New York, il disco dei giornalisti dal 2018. Lo so che scalpitano gli ascoltatori su WhatsApp perché vogliono il costume. Io l'ho già detto prima, però magari per chi si è collegato pochi minuti fa, le uniche taglie rimaste, siamo purtroppo alla fine delle scorte che avevamo, sono da bambino. Quindi se giocate, almeno in ottica di portarlo, di regalarlo ai vostri figli, ai vostri nipoti, comunque taglie piccole, sia bambino che bambina.

0: Miami, il disco di Will Smith che ci fa andare dall'altra parte dell'oceano. Che bello quel sound. 1998, se siete stati attenti saprete che c'è il nostro costume e lo regaliamo in questo momento. Prima la sigla.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
0: Il Gioca e Vinci con il nostro costume arancione, bellissimo. Lo potete vedere nelle telecamere. Magari non in questo momento perché Teleticino sta spilettando un pesce, ma... Chi è che sta spilettando un pesce? Vabbè, in ogni caso se avete le webcam del nostro studio potete vedere il costume che è sulla punta del nostro tavolo. Ma secondo me avete già in mente di che cosa stiamo parlando. E quindi, signore e signori, io in questo momento lo regalo su WhatsApp. E che cosa dovete fare? Allora, lascio qualche secondo di suspense e poi andiamo perché è una cosa... Pronti? Andiamo! Dovete mandarmi l'emoticons che più rappresenta l'estate per voi. La cercate su WhatsApp, la inviate e potreste essere voi fortunati che si portano a casa il costume di Radio 3i, taglia bambino. Su e me la radio.

0: this one.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Prayer Duran Duran. Devo fare dei saluti molto speciali perché mi hanno scritto che ci stanno ascoltando dal reparto OBV di Mendrisio. Quale reparto? Vabbè, salutiamo un po' tutti i reparti dell'ospedale OBV di Mendrisio. Grande team, eh? Ogni volta che vado da loro per qualsiasi cosa, tac, super bravi e sempre sul pezzo. Ciao ragazzi!

Questo è un pezzo dei primi anni 2000 delle Mary Mary Shakel Surprise You. Radio 3, 20 e 48 minuti ancora. Buon giovedì sera da Luca Ventura. Domani c'è l'ultima puntata di questa settimana, dove ci hanno affidato Sere d'Estate, che è un programma molto interessante. Tra l'altro la scelta musicale bella, super raffinata, ci sta. Questo è un pezzone degli anni 90, 99, Pet Shop Boys. Li ritroviamo con New York City Boy.

Guetta, quindi si rimane in Francia con loro due DJ incredibili, con la voce di French Montana e Aidan Martin. Radio 3, siamo arrivati alla fine. Eh sì. Ai ai ai ai, come diceva Snoop Doggy Dogg, qui con Pharrell Williams. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto che mi avete dato. Ci risentiamo e rivediamo domani dalle 18:30. Da Luca Ventura è tutto. Ovviamente buon giovedì sera a tutti, a todos, a qualsiasi persona. Ciao!

Questa è Radio 3. Telesuona. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: L'estate di Radio 3.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona. Hey.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.